0: Basta il tempo di un fiore.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce. La notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss Kiss!

0: oggi è una giornata campale per il Pippo Pelo Show, per Radio Kiss Kiss e per il mondo intero, perché decideremo una volta e per tutte chi sono i veri miti. Faremo delle gare importantissime tra due miti di diverse discipline dell'essere umano,
1: in diversi settori,
0: in diversi ambiti, esatto, e vedremo, tra poco ve li annunciamo tutti, tutti quelli che faremo da qui fino alle 9, ora in cui con una mano avanti e l'altra dietro, come sempre, lasceremo lo studio a Good Morning Kiss
1: Adesso
0: Kiss.
1: Pensiamo a cominciare.

0: Allora Adriana, tutto è nato perché l'altro giorno pensavo a una volta la sfida era tra Maradona e Pelé, no? Erano citati anche dai giornalisti.
1: Sì,
0: in
1: Maradona e
0: meglio
1: Pelé.
0: Esattamente.
1: Bella. Una canzone tra l'altro non tanto datata, abbastanza
0: e adesso,
1: recente.
0: A 39 anni Messi e a 41 Ronaldo si stanno sfidando a suon di gol ai campionati del mondo che stanno svolgendosi in Messico e negli Stati Uniti. Attenzione, quindi noi oggi da lì partiamo perché faremo una gara che riguarda lo sport, il calcio, un'altra che riguarda la musica italiana.
1: Quindi
0: sport e calcio sarà Ronaldo versus Messi. Dobbiamo decidere la risposta definitiva. Chi è il più grande? Ronaldo, Cristiano o Messi?
1: Okay? Sai che ieri ho fatto la stessa domanda a mio figlio?
0: E che
1: ha 11 anni. Ha detto mamma, senza dubbio, Messi.
0: Però così influenzi la giuria.
1: Voce di un bambino di 11 anni.
0: Per me,
1: io
0: amo Messi come calciatore, mi è sempre piaciuto tantissimo. Però la fisicità e lo studio,
1: il rigore, la disciplina di
0: Ronaldo non ha uguali.
1: Non si battono. Però allora, non vi vogliamo influenzare. Ovviamente le vostre preferenze ce le comunicherete attraverso le note vocali.
0: Partiamo da Ronaldo Messi, ma poi ci saranno dopo Elodie contro Annalisa. Metti un applauso, André. Faremo questa competizione e poi faremo Amadeus versus Stefano De Martino.
1: È una battle molto calda questa, soprattutto
0: calda
1: in questo periodo.
0: Poi faremo Yannick Sinner contro Kimi Antonelli. Ragazzi, e poi chiuderemo con George Clooney versus Leonardo DiCaprio. Andrea preferisce Leonardo DiCaprio, non lo so perché, ha già scritto la sua.
1: Penso per età.
0: Esatto, va bene. Allora, oppure Renata. Andrea preferisce prima Renata e poi Leonardo DiCaprio. Allora, attenzione perché partiamo con Ronaldo versus Messi. Adriana ha già dato la preferenza di Alessandro, suo figlio,
1: undicenne,
0: che si schiera chiaramente verso Messi.
1: Era un
0: Leo
1: po' contrariato, però ha detto no, ma senza dubbio Messi. Allora, la vostra preferenza in merito sia ad una, come dire, preferenza proprio di pancia, di istinto, perché a volte ci piacciono dei personaggi solo ed esclusivamente perché li avvertiamo un po' più simili a noi, o ci piacciono perché magari hanno detto qualcosa che ci è piaciuto particolarmente, non solo per le doti che hanno in quel campo lì.
0: Tra i due, quello più umano sicuramente potrebbe sembrare Messi, no? Perché Ronaldo sembra un po' disumano.
1: Ronaldo è un brand vivente, tra
0: esattamente,
1: l'altro.
0: Esattamente, prego.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao, buongiorno.
2: Tutta la vita Messi. Ciao, passione da Mariangela da Bologna.
1: Diteci anche perché, per quale motivo secondo voi è Messi o è Ronaldo?
0: Guarda,
1: in questo caso
0: si stanno scatenando, non abbiamo manco dato il numero ancora e loro stanno mandando già un sacco di messaggi. Prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno
3: da Monza. Io sinceramente apprezzo entrambi perché sono due campioni esemplari, però la classe che ha Messi è ineguagliabile, quindi vince Messi secondo me.
0: Per te vince Messi?
1: Vince Messi.
0: Allora
1: okay.
0: 347 490 0042, vi ho già detto le 5 gare per eleggere i miti assoluti. Oggi decideremo noi. Questo programma ha la forza, la capacità di decidere chi è il mito assoluto. Dopo non se ne parlerà più. Quando sentirete la discussione chi è meglio, Ronaldo o Messi, chi è più forte, chi è stato più bravo, voi dite nel Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss hanno deciso con gli ascoltatori che il più bravo è uno dei due, va bene?
1: Sì, che la battle la vince uno dei due. Allora, al 347-490-0042 attendiamo ovviamente i vostri messaggi vocali e intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: cose.
1: Allora, questa...
2: Salutiamolo Claudio Baglioni, facciamo un grosso in bocca al lupo, sì, per, sì, la sua polmonite, sperando che stia meglio, eh?
1: Credo si stia riprendendo, ha annullato il tour, sì, sì, sì, ovviamente per avere il tempo necessario per curarsi. Questa la cantiamo a squarciagola, se volete fatelo anche attraverso una nota vocale. Strada facendo, dal 1981.

0: squarciato la gola. Beh, si canta squarciagola e ho cantato e mi sono squarciato la gola.
1: Tanti ricordi legati a questo pezzo. Siamo tornati indietro nel 1981. C'era Claudio Baglioni su Radio Kiss Kiss. Una delle canzoni scelte da voi all'interno dello spazio che abbiamo intitolato Le canzoni sotto la doccia, perché ognuno di noi canta qualcosa quando è sotto la doccia o al mattino prima, insomma, di durante la fase di vestizione, di preparazione, no?
0: Siamo partiti con l'elezione, sì, dei miti assoluti. La prima tensione, la prima gara qui nel Pippo Pelo Show stamattina è Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. E attenzione, perché qui gli ascoltatori si stanno scatenando. Guardate questo ascoltatore, a tutto quello che riguarda Ronaldo, la maglia
1: vedere,
0: di CR7,
1: mostralo per chi guarda in TV,
0: la maglia di CR7, poi sulle pareti Cristiano Ronaldo ovunque. Si è spento. Vabbè, il PC,
1: vabbè, comunque abbiamo capito che lui ha votato per Ronaldo.
0: Eccolo qua.
1: Ok,
0: ecco, ora si vede, vedi, ce l'ha un po' dappertutto Ronaldo, messo dappertutto, dal PC alle pareti. Va bene,
1: allora sentiamo un po' di messaggi vocali.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, per quanto riguarda Messi e Ronaldo,
0: che inizio
2: da Messi, no? Calcisticamente non c'è proprio paragone.
0: Per te calcisticamente,
2: Ronaldo, un grandissimo atleta, fisico impeccabile, una forma straordinaria. Ma Messi, a mio avviso, dopo Maradona, dopo, è stato il calciatore.
0: Grazie, va bene così, va bene. Andiamo avanti, okay, che abbiamo tanti ascoltatori che devono dirla propria. Sentiamoli tutti, prego.
3: Ciao, Gino da Castellammare di Stabia.
0: Ciao Gino.
3: Tutta la vita Messi,
0: okay. Andiamo avanti.
4: Buongiorno Kiss Kiss, secondo me è più forte Ronaldo.
0: È più forte Ronaldo, questo
1: va
0: è un
1: bene,
0: bimbo.
1: Questi sono i bambini che un po' si esprimono.
5: Buongiorno, ma sei tu Pippo il numero uno?
0: Ma che c'entra? Andiamo avanti.
6: Tutta la vita Lionel Andrés Messi.
0: Lionel Messi, tutta la vita per lui.
6: Inimitabile.
0: Vedi.
6: Per me anche meglio di Maradona.
0: Anche meglio di Maradona.
1: Okay.
7: Buongiorno ragazzi, stiamo parlando di due grandissimi. Ronaldo è uno dei calciatori più forti della storia, mentre Messi è il giocatore più forte della storia. Quindi direi Messi.
0: Tu diresti Messi e andiamo avanti.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo.
1: Buongiorno.
8: Messi è sicuramente più forte, ha più talento.
0: Ha più talento Messi,
8: secondo Ronaldo. Cristiano Ronaldo, come avete detto già voi prima, ha bisogno di allenarsi, è disciplinato. Messi potrebbe anche non allenarsi, il piede è quello che è.
1: E infatti quando si parla dei due, e quasi sempre li si mette a confronto, è inevitabile il confronto, si parla sempre di Messi come talento e di Ronaldo come rigore e disciplina.
0: Esattamente,
1: è
0: sì,
1: un po' quella,
0: è
1: la differenza,
0: quella
1: che
0: differenza
1: c'è tra i due.
0: Tra loro due, ma anche
9: allora,
0: proprio basta guardarli giocare.
9: Kiss, tutta la vita Ronaldo, perché avrà, diciamo, meno talento di Messi, ma si è costruito con fatica, sacrificio e tanta disciplina.
0: Quindi nella totalità per te vince Ronaldo? Assolutamente sì.
1: Prendiamo il fatto che si sia costruito e che continui a lavorare su se stesso e sulla propria forma fisica, le proprie prestazioni.
10: Ciao, sentiamo. Sono Lucia da Chiavenna.
0: Ciao.
10: Ovviamente Messi, dato che sono una lontana parente.
0: Ah, una lontana parente di Messi, vedi?
1: Ma veramente?
0: Lui ha origini italiane.
1: I nonni, credo.
0: Sì, i nonni, bisnonni, sono origini italiane.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
11: Io sono Andrea da Presenzano e voto Ronaldo.
0: Vota Ronaldo.
11: Kiss kiss a tutti.
0: Vedi kiss che Ronaldo era partito in sordina, sembravano tutti per Messi, adesso stanno arrivando tanti messaggi per Ronaldo al 347 490 0042. Tra poco decideremo definitivamente, quindi sarà la risposta definitiva chi è il mito assoluto tra i due. Vai Andrea.
12: Buongiorno, assolutamente Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
12: Buona giornata a tutti.
1: Beh, diteci anche perché poi ci incuriosisce. È vero che magari potrebbero essere le motivazioni tutte uguali o scontate, però diteci
0: Adriana,
1: secondo voi perché è meglio
0: Ronaldo.
1: Uno che l'altro.
0: Adriana ci ha provato, ha trovato più attraente Ronaldo. Quando Ronaldo è passato alla Juve, lo ricordiamo, lei ha cominciato a tifare Juve improvvisamente. A casa aveva tazze della Juve, maglie della Juve. Perché
1: mi sono appassionata a Ronaldo, ho detto guarda, mai come in questo momento, è vicino, quindi potrei
0: però
1: anche conoscerlo.
0: Però a Messi non ti sei mai appassionata, chissà perché.
1: Lo percepisco troppo distante da me, capito?
0: Vai.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
13: Allora, se qualcuno aveva ancora dubbi, questo mondiale incorona definitivamente Messi.
1: Beh,
13: che sotto i 40 è capocannoniere del mondiale, mentre l'altro, quando il fisico cede, se il Portogallo non lo mettesse in campo,
0: beh, ha fatto un gol bellissimo, mm-hmm. però, Ronaldo. Diciamo pure le cose, andiamo a accendere quel che dice.
14: Vita Ronaldo.
0: Ronaldo tutta la vita, vedi?
14: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è meglio Ronaldo. Secondo me vince il mondiale.
0: Secondo te vince il mondiale? Va bene, prego, andiamo avanti.
15: Buongiorno ragazzi, sicuramente Cristiano Ronaldo.
0: Un
15: professionista a 360 gradi.
0: A 360 okay, gradi,
1: okay,
0: signori.
1: Questa è la motivazione.
0: Andrea, mi metti la suspense, per favore. Dobbiamo decidere chi vince questa gara. Attenzione, perché ci vorrebbe adesso, credo, ecco, sì, un'illuminazione. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovata.
1: Il premio poi glielo consegno io, va bene?
0: Sì. Signori, con il 22% di voti in più in questa gara tra Cristiano Ronaldo e Messi, il popolo di Radio Kiss Kiss, i nostri ascoltatori decidono, e quindi questo vale per tutti, anche per quelli dell'altra parte, come quando si fanno le elezioni politiche, devono accettare la vittoria del vincitore. Vince il titolo di mito assoluto del calcio mondiale attuale, Lionel Messi! Gli ascoltatori hanno decretato così. C'è poco da fare. Tra pochissimo, Adriana, lanceremo la seconda sfida. Mito assoluto delle donne della canzone italiana.
1: Delle regine del pop. Esatto. Parliamo appunto di musica italiana.
0: La lanciamo tra poco.
1: E la lanceremo tra poco e vi diciamo, insomma, chi sono le due che si contendono lo scettro. Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Figo questo duetto. Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Sono in barca a vela. Allora, la canzone di Alfa e Jovanotti è un bellissimo augurio anche per tutti noi che siamo sempre vele al vento. Adriana, è arrivato un bellissimo messaggio da Ilaria, dal Trentino, che ha detto: ciao ragazzi, vi ascolto da 2 giorni, da quando la mia radio preferita è andata fuori frequenza.
1: Meno male.
0: Lei evidentemente non ci conosceva, ci ascolta da 2 giorni, ha scritto: siete fighi anche voi. Allora adesso dobbiamo fare in modo di tenere buona Ilaria e di non tornare più sulla vecchia frequenza,
1: affinché possa poi scrivere siete fighi solo
0: io
1: voi.
0: Ti devo chiedere un grande sacrificio, Adriana.
1: Dimmi.
0: È fondamentale. So che per te siamo al limite dell'impossibile,
1: eh?
0: Però

0: Se mi guardi, una laurea in fisica e una precisione vocale chirurgica, è la macchina da guerra dei tormentoni. Da bellissima in poi non ne sbaglia una Annalisa.
1: Eccola! Ovviamente lei è una regina del pop, ma l'altra grande regina del pop è lei. Sentiamo.

0: elettromagnetica, super sexy e urban, è la diva che non le manda a dire, capace di farti ballare con un graffio nella voce, ed è ovviamente Elodie.
1: E allora Elodie sfida Annalisa, Annalisa sfida Elodie. 347 490 0042, chi è il vero mito tra le due?
0: Ovviamente non parliamo di chi è più brava, non è questa la domanda, ma chi vi piace di più, semplicemente.
1: Il mito assoluto, dobbiamo eleggere il mito. Spesso i miti non sono manco tanto bravi, quindi non è detto, non si parla di bravura.
0: No.
1: Abbiamo miti bravissimi e miti che non è che...
0: Entrambe sanno cantare, e questo è già una grande consolazione. Quindi, e sono anche due performer, entrambe. Quindi chi vi piace di più, chi vi emoziona di più nella musica e anche nelle performance live, 347 490 0042, mandateci messaggi vocali, Annalisa o Elodie.
1: Mi raccomando, scatenate l'inferno e poi non lamentatevi se non avete votato che ha vinto l'altra parte. Dovete votare, quindi mandate un messaggio vocale, cominciamo già a sentirne perché ne stanno arrivando tantissimi, Adriana, per entrambe, ma poi alla fine il nostro PC farà, diciamo, la media e capiremo chi ha vinto cosa. È partito un applauso per il PC, grazie. Andrea, io ti amo.
2: Buongiorno.
0: Vai, sentiamo.
2: Stessa gara, livello calcistico e livello canoro.
1: Vai.
2: Rigore, studio perfetto dell'immagine, okay, della musica da cantare, Annalisa.
0: Mm-hmm.
2: Estro, libertà di pensiero, anche studio, ma molta più libertà di pensiero, Elodie. Tutta la vita Elodie.
1: Lei vota, ciao, Elodie.
0: Posso dire?
1: Tutto sto papiello per dire che vota
0: però
1: Elodie.
0: Ha fatto una disamina molto pertinente e logica. Ci è piaciuto.
1: E ha fatto il
0: grazie.
1: Parallelo con Messi e Ronaldo.
0: È vero,
1: molto preciso, veramente.
0: Sentiamo.
1: Brava.
3: Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Tutta la vita Annalisa. Annalisa spacca sempre in qualsiasi canzone lei faccia, qualsiasi coreografia. Top.
1: Annalisa, top. Siamo 1-1 qui alla radio, ma non valgono, perché noi sentiamo così a caso i messaggi, ma poi ci sono tanti voti che stanno arrivando anche di testo, eh. E sta succedendo? me lo dovresti dire prima, però. Ha fatto partire il pezzo.
0: Quindi... Io ti amo, Andrea. No,
1: stavo aspettando i messaggi.
0: Allora, i vostri messaggi ovviamente al 347 490 0042. Chi vi piace di più, chi vi emoziona di più, chi vi appassiona di più. Poi, se questo vi può servire, restando in tema stelle, astrologia, abbiamo messo a confronto un toro, che è Elodie, con un leone, che è invece Annalisa.
1: Voi votate, scatenatevi, dobbiamo leggere il mito assoluto. 347 490 0042, Annalisa o Elodie?

0: I voti stanno arrivando per Elodie e per Annalisa, ragazzi, sarà dura la battaglia,
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12

0: Aio, Fred De Palma con Anitta e Mischilla, la testa gira e non solo quella. A volte attenzione perché la battaglia tra Annalisa e Elodie va avanti fortissima. 347-490-0042. Sentiamo tanti messaggi e poi eleggeremo definitivamente la vincitrice, il mito assoluto
1: la
0: tra le due.
1: La regina del pop nella musica italiana. Sentiamo.
2: Mamma mia, tra tutte e due sono i miei due sogni proibiti.
0: I sogni proibiti.
2: Tutte e due. Favolose.
0: Favolose.
1: Lui l'ha messa sul piano della sessualità.
0: Adoro.
1: E dell'attrazione. Quindi non ha niente a che fare col talento, con le performance. Quindi
0: un po' come
1: solo
0: te,
1: un fatto
0: Adriana.
1: Fisico. Sì, come me, in che senso?
0: No, no, niente.
1: Ah? Sentiamo.
3: Tutta la vita Annalisa, bella, brava e intelligente.
1: Bella, brava e intelligente.
0: Intelligente,
1: okay.
0: Addirittura.
4: Radio Kiss Kiss, io preferisco Elodie.
0: Lei preferisce Elodie. Vabbè,
5: ciao,
0: vai.
5: Ciao Pippo, ciao Adri, Jessica da Novara.
1: Ciao Jessica.
5: Tutta la vita Elodie, grandissima Elodie.
0: Jessica vuole Elodie.
5: Più o meno Dua Lipa italiana, secondo me. Kiss Kiss a tutti.
1: Qualcuno ha paragonato appunto Elodie a Dua Lipa, altri invece Annalisa a Lady Gaga.
0: Vedi? Esatto.
1: Ok,
0: sì,
1: i riferimenti sono questi.
0: Posso
1: due a livello internazionale.
0: C'è una delle due che è un po' avanti nei voti, abbastanza avanti,
1: sì,
0: io non
1: sì.
0: voglio dare suggerimenti.
6: Per me Annalisa.
0: Per lei Annalisa.
1: Annalisa, poi?
0: Sì. Annalisa pure per lei, vedi?
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Fabio da Taranto. Per me solo e soltanto Annalisa per tutta la vita.
0: Annalisa
1: per tutta la
0: vita. Io non
1: immaginavo che piacesse così tanto anche agli uomini. Pensavo che gli uomini votassero un po' di più per Elodie.
0: Per Elodie, vabbè, vediamo, capiamo.
1: Sentiamo.
0: Adesso.
8: Buongiorno, tutta la vita Annalisa. Bella, elegante, di classe, bellissima voce. Annalisa.
0: Annalisa pure
1: okay,
0: per te,
1: poi.
0: Prego.
9: Annalisa, tutta la vita, voce
0: ma...
9: cristallina di una bellezza rara.
0: Di una bellezza rara. Vai.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
10: Siete fantastici come
0: grazie,
10: sempre.
0: Grazie mille.
10: Ovviamente Annalisa. Enrico da Milano.
0: Annalisa per Enrico,
1: Enrico
0: da Milano. Andiamo avanti.
11: Ciao, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Marino dall'Elba. Io preferisco Elodie, anche se è bravissima anche Annalisa.
0: Lui sessualmente
1: okay,
0: preferisce Elodie.
1: Okay.
0: Capito chiaramente.
12: Allora, da donna, tanta invidia per Elodie.
1: Okay.
12: Come performer Annalisa.
0: Come performer Annalisa.
1: Tanta invidia per Elodie, forse sul piano fisico.
0: Sul piano fisico,
1: della
0: sì.
1: sensualità.
0: Penso di sì.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. A me
1: buongiorno.
13: Annalisa piace tantissimo. Ma Elodie non si batte,
1: non
13: ragazzi.
1: Si batte, non si batte.
13: Elodie per sempre.
0: Le stanno okay, dando okay, dell'elodea okay. addirittura,
1: sì.
0: L'elodea.
14: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
14: Non scherziamo, Annalisa tutta la vita.
0: Annalisa
14: cavolo
0: tutta
14: Elodie. Annalisa tutta la vita Annalisa.
0: Ah, vedi.
14: Ciao Davide da Milano.
0: Ciao Davide,
1: chi
0: a te, buona giornata.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io voto per sempre Elodie, dalla mattina alla sera.
0: Dalla mattina alla sera vota Elodie. Sei nei suoi sogni evidentemente Elodie, prego.
16: Ma Annalisa tutta la vita, non c'è paragone. Gloria da Montepulciano.
0: Grazie, ciao, grazie mille.
17: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
17: Io voto Annalisa.
0: Vota Annalisa.
1: Vabbè, non lo immaginavo però, questo trionfo quasi schiacciante fino a questo punto. Sentiamo.
18: Ciao Pippo, noi votiamo Elodie e mamma oggi Annalisa.
0: Allora
1: okay,
0: attenzione
1: poi...
0: perché adesso è arrivato il momento di decidere la suspense, per favore Andrea, grazie se ci dai la suspense perché è un momento molto difficile. Poco fa con Cristiano Ronaldo che ha perso contro Lionel Messi, che è il mito assoluto dei nostri ascoltatori, adesso dobbiamo scegliere il mito assoluto tra Elodie ed Annalisa.
1: Mm-hmm.
0: Una delle due è stata decisamente, anche nei messaggi di testo, più votata dell'altra.
1: Proprio asfaltata, direi.
0: Sì, sì, sì. Direi mm-hmm. che la vincitrice del titolo definitivo di mito assoluto del pop, come vogliamo chiamarla, del pop
1: sì,
0: italiano.
1: Del pop italiano.
0: Del pop italiano è...

0: finito.
1: E abbiamo già distrutto, diciamo, milioni di conversazioni che avvengono ogni giorno nel nostro paese su chi è meglio, Messi o Ronaldo. Abbiamo deciso che per gli italiani è meglio Messi. Su chi è meglio, Annalisa o Elodie? Abbiamo deciso che la migliore, il mito assoluto, è Annalisa. Tra poco la terza gara. La terza gara sarà su Amadeus versus Stefano De Martino, ma l'annunceremo dopo.
0: La televisione italiana, la conduzione italiana in questo periodo. E però tra poco ci sarà l'oroscopetro, per cui semplicemente ci dite: ma di che segno siete? 347 490 0042. Su Radio Kiss Kiss, sempre e solo la musica più bella. Questo pezzo torna indietro al 2021 con Justin Bieber, Daniel Caesar, Givon, Peaches.

0: assoluti da eleggere, ne abbiamo eletti già due. Il mito assoluto dell'oroscopo in pochissimo tempo è diventato l'oroscopetro. La gente fa cazzotti per entrare in questa rubrica.
1: Sì, sì.
0: E oggi chi l'ha spuntata? Sentiamo.
1: Il segno del toro, a grandissima richiesta.
0: A grandissima richiesta.
1: Che è poi il mio segno zodiacale.
0: E okay? Allora sigla.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Questa è sempre una premessa doverosa.
0: Al netto del fatto che ci sono tanti che continuano a non capire niente di quello che dici.
1: Va però... bene, però intanto noi ci spogliamo di ogni responsabilità perché tu hai capito quello che volevi capire.
0: Certo,
1: va bene,
0: perfetto.
1: Facile. Allora, cari amici del Toro, voi siete un segno solido, concreto e dominato da Venere. Il che vi rende amanti del buon cibo, della stabilità, della bellezza e delle sane vecchie abitudini. In questa settimana le stelle vi vedono un po' affaticati, ma determinati a difendere i vostri spazi. Ricollegandoci alle nostre battle di oggi, voi detestate proprio dover scegliere, per cui il compromesso ideale sarebbe non cambiare mai. Siete testardi, ma quando vi mettete in testa di conquistare qualcuno, foderate una pazienza che scava la roccia. In amore basta che non vi si metta fretta. Andiamo al punteggio della settimana. Un solido 8 per la resistenza psicologica, io direi anche 10, ma un 4 per lo spirito d'avventura. Schieratevi ogni tanto, centrate l'obiettivo. Cari amici del Toro, io sono con voi, ok?
0: Addirittura.
1: Siamo tutti colleghi e amici.
0: Questa solidarietà per i sette tutti del Toro. Solidarietà tra tori.
1: Ma certo, quando qualcuno viene da me e dice sono segno del Toro, già amico mio.
0: Vediamo quanto sono soddisfatti quelli del Toro che stanno ascoltando la radio in questo momento.
1: Mandateci i vostri feedback come sempre.
0: Potete mandarli al 347-490-0042 e dirci se vi è in qualche modo entrato nel merito il segno zodiacale.
1: Empatizzato con questa descrizione della settimana.
0: Sì, Adriana ha letto le stelle.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Questa sigla, Adriana, mi fa impazzire.
0: Era un invito ad andare a letto, Adriana, a letto. Era.
1: Va bene, dai, si sono fatte le 7:52.
0: Sì.
1: Tra un po' vi diremo e vi annunceremo la prossima battle che appartiene un po' al mondo della televisione contemporanea, la conduzione per l'esattezza.
0: Sì.
1: Un po' un mondo che ci riguarda.
0: Un mondo che ci riguarda, ma attenzione perché molti stanno scrivendo che si riconoscono. Qualcuno ha detto hai fatto uno specchio a mia moglie.
1: Ecco.
0: Eurythmics con Sex Crime, questa è una canzone del 1984, è un pezzo della storia.

0: Mi state chiedendo perché vi riconoscete nel toro? Vi riconoscete nel toro di Adriana perché quando si tratta del suo segno lei lo prepara bene, gli altri segni li abbozza
1: non
0: un po',
1: vero,
0: diciamo.
1: Non è vero.
0: Quindi tutti quanti stanno dicendo: ah, mi sono riconosciuto, sono uguale.
1: Mia figlia, mio marito,
0: dunque,
1: mio padre.
0: E Radio Kiss Kiss stamattina stiamo eleggendo i miti assoluti. Tra poco sentiremo anche messaggi sull'oroscopo perché ne sono arrivati tanti. Poi cioè, i miti assoluti abbiamo già eletto tra Cristiano Ronaldo e Messi e tra Elodie e Annalisa. Sentiamo i toro che sono contenti e soddisfatti del tuo oroscopo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Francesca D'Ascoli. Benissimo, il toro simpatizza con tutti. Vuole bene a tutti. Ho preso tutto quello che mi serviva. Buongiorno.
0: Tutto quello che le serviva.
1: Oh,
0: brava.
1: Di questo siamo veramente felici.
0: Brava.
3: Ciao Adriana, ciao Radio Kiss Kiss. Io ti adoro, però io sono del toro e non ci ha azzeccato proprio.
1: Ma come ti permetti?
0: Lei si era già messa nella posa di chi deve ricevere dei complimenti.
1: Io
0: così.
1: Sì, è vero, è vero. Io ti faccio espellere dall'albo dei tori.
0: Vedi che Andrea Cimino è bravissimo, eh? Allora,
1: è perfetto.
0: È perfetto. Allora, stiamo eleggendo i miti assoluti. Questa volta, ragazzi, la gara è dura perché è una gara italianissima tra due conduttori televisivi di cui si parla tanto per vari motivi. Uno è andato, l'altro è entrato, l'altro vuol tornare, l'altro non lo fa entrare. Insomma, stiamo cercando di capire dei miti assoluti la risposta definitiva. Chi è il mito assoluto dei presentatori italiani in questo momento? Amadeus versus Stefano De Martino,
1: che sarà il futuro conduttore di Sanremo.
0: Esattamente. Allora, 347-490-0042. Mi raccomando, scatenate l'inferno anche su questa gara perché alla fine, cioè tra 10 minuti, decideremo ed eleggeremo il mito assoluto tra loro due, quindi Amadeus versus Stefano De Martino. 347 490 0042, mandate i messaggi vocali. Chi tra loro due secondo voi è più mito dell'altro?
1: Ovviamente dateci anche delle motivazioni che possono essere l'aspetto fisico. Sappiamo che Stefano De Martino ha un grande appeal su ogni fascia d'età e sul pubblico femminile per via della sua avvenenza.
0: E anche sulle tardone, tipo la nostra Luisa,
1: appunto.
0: Che apprezza moltissimo, diciamo, la fisicità. Prego, vai.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Elisa, provincia di Viterbo. Stefano De Martino
1: tutta la vita.
4: Troppo simpatico, veramente genuino, la buona napoletano, fantastico, top.
0: Elisa vota Stefano De Martino.
1: Per la simpatia, abbiamo capito, per la simpatia. Poi sentiamo.
0: Vai, sentiamo che stanno arrivando tanti messaggi.
5: C'è Adriana, Kiss Kiss a tutti, ma sinceramente ad oggi non c'è paragone. Amadeus è stato un grande, ha fatto il suo tempo. Può continuare a fare il suo tempo, ma non più come prima, perché adesso Stefano De Martino è cresciuto tantissimo e forza Stefano.
0: Bene, anche lui dice forza Stefano. Qui stanno arrivando tanti messaggi per entrambi, ovviamente anche di testo, ne possiamo sentire altri, adesso li ascoltiamo. Ovviamente spieghiamo che oggi la puntata è dedicata allo scioglimento dei dubbi sui miti assoluti. Abbiamo fatto con Cristiano Ronaldo e Messi, l'abbiamo fatto con Elodie contro Annalisa, ha vinto Messi e adesso stiamo facendo De Martino versus Amadeus.
1: Tendiamo
0: e voi
1: ancora.
0: State votando.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno
6: a tutti.
0: Buongiorno.
6: Senza dubbio personalmente preferisco Stefano De Martino. Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo nei studi televisivi di Mediaset. È una persona molto umile per quanto riguarda la mia conoscenza ed è molto molto bravo, molto bravo. È capace di fare molte cose, nel senso canta, balla, sa presentare e poi è un viso che buca lo schermo.
0: Grazie mille.
1: Che disamina, insomma, molto molto ricca. Anche perché tra i due possiamo dire che Stefano De Martino è sì il nuovo volto, ma anche il re del prime time, però è anche uno studioso, è uno che sta studiando come fare per fare quello che sta facendo.
0: Volevo dire ai fan di Amadeus che stanno mandando un sacco di messaggi di testo di mandare i vocali, altrimenti sembra che stiano votando solo De Martino, ma in realtà stanno arrivando tanti messaggi anche per Amadeus.
1: Quindi,
0: diciamo
1: mandate
0: la verità.
1: Vocali perché la battaglia la facciamo sui vocali, non sui messaggi di testo. Non abbiamo purtroppo il tempo per leggerli tutti, e quindi il vostro vocale con la vostra preferenza e magari possibilmente la motivazione al 347 490 0042, stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.

0: vita.
1: Bella.
2: Bello questo pezzo, grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha canticchiato negli appuntamenti con le canzoni sotto la doccia.
1: Liberatemi!
2: E anche in questo caso torniamo al 1993 con un grande successo di Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss, cioè Liberatemi!

0: Liberatemi, Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss. Devo salutare Andrea che ho incontrato stamattina in via Sgambati e dopo aver scattato una foto con lui mi ha detto che a settembre sposerà Gentilina, la sua fidanzata.
1: Ah, il nome Gentilina?
0: Gentilina, ah, sì, okay. Sì, non è una fetta biscottata ma è una fidanzata che lui sposerà a settembre.
1: Gentilina, va Gentilina. Bene, un bacio, tanti auguri ragazzi.
0: Allora, Amadeus, il remida della TV italiana, ha trasformato Sanremo in un evento globale, la capacità unica di trasformare in oro tutto ciò che tocca. È lo zio d'Italia mm-hmm. che tutti amano. Invece Stefano De Martino è definito come?
1: Il volto nuovo, l'irresistibile scugnizzo napoletano, passato dalla danza alla conduzione con una scioltezza incredibile, ereditando quiz storici con ascolti da capogiro.
0: E al 347 490 0042, gli italiani stanno eleggendo il mito assoluto di questa mattina. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
2: Sono Cristina da Varese. Io direi Stefano De Martino perché uh-huh. oltre all'ovvia bellezza sembra proprio una persona gentile, come si comporta con gli altri, non che non lo sia Amadeus, però vedo in lui questa gentilezza che forse nei giovani ultimamente è un po' rara. Quindi okay. Stefano De Martino.
1: Ok, Stefano De Martino per la gentilezza, per l'empatia che mostra nei confronti degli altri.
0: Grazie.
1: Sentiamo.
0: Mille, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Giovanni da Belvedere. Ma
0: ciao,
3: Stefano De Martino tutta la vita.
0: Vedi?
3: Non perché Amadeus sia meno, ma in questo momento Stefano De Martino penso che sia uno dei migliori.
0: Vedi, okay. Gli italiani si stanno esprimendo mm-hmm. chiaramente, continuano ad arrivare messaggi di testo con scritto Amadeus, ma non,
1: non
0: vocali,
1: vale, non vale.
0: Non
1: valgono i messaggi vocali.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Anche per me Stefano De Martino, perché secondo me è un personaggio completo.
0: È un personaggio completo,
1: completo.
0: Per lei. Prego.
1: Ok, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
5: a tutti, sono Federica.
0: Ciao Federica.
5: E tra Amadeus e Stefano De Martino io sono per Amadeus, forse è anche legato comunque ai ricordi della mia adolescenza e comunque è una persona molto in gamba, un buon trascinatore. Stefano De Martino lo conosco poco, lo seguo poco, mm-hmm. però da quel poco che ho potuto vedere promette bene e quindi diamo anche fiducia a Stefano De Martino.
0: A Stefano De Martino.
1: Okay,
0: lei è un po' bipartisan. Lei vota Amadeus ma è un po' bipartisan, mm-hmm. diciamo, un po' da là e un po' da qua. Prego.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Luigi da Corigliano Rossano. Tutta la vita Stefano De Martino, Amadeus. No, assolutamente.
0: No.
1: Ok, va bene.
0: Quando tra poco eleggeremo il vincitore di questa gara, prego. Ancora
7: buongiorno, sentiamo. Radio Kiss Kiss, Margherita da Bari. Stefano De Martino tutta la vita.
0: Grazie Margherita.
7: Qualunque programma che conduce.
0: Bene, Margherita okay. ha votato anche lei per Stefano De Martino.
1: Beh, le preferenze mi sembrano abbastanza chiare fino a questo momento. Sentiamo
0: sì,
1: ancora.
0: Sì.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, ma ragazze da Alcamo, io preferisco Amadeus.
1: Amadeus.
0: Lei preferisce Amadeus e non argomenta tra l'altro, dice preferisco Amadeus e basta. Vai.
9: Buongiorno,
1: buongiorno
9: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Kiss Kiss a te.
9: Allora, io che sono classe 70 e sono cresciuto a Pane e Festival Bar,
0: mm-hmm.
9: il grande Amadeus resta il grande Amadeus.
0: Ok.
9: Ma oggi Stefano De Martino va per la sua strada, è un grande anche lui e farà la sua storia anche lui. Ciao ragazzi.
0: Bene, ma
9: Antonio
0: okay.
9: da Palagiano.
0: Ma chi hai votato alla
1: però
0: fine?
1: Non hai dato
0: Palagiano, cioè,
1: non
0: devi
1: hai
0: votare
1: dato
0: uno dei due.
1: Va bene, dai.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo,
0: con
10: buongiorno
0: i politici.
10: Adriano, Roberto da Parma, Stefano De Martino tutta la vita, è bello, simpatico, divertente.
0: Ah,
10: Amadeus non lo reggo.
0: Ciao, Amadeus, ciao. Lei non lo regge addirittura, Vai.
11: Ciao Radio Kiss Kiss, io direi Amadeus perché da quando c'è stato Amadeus ho ricominciato a vedere il festival.
0: Ah, vedi?
1: Ok, ok. Da lui questo merito.
0: Gli va riconosciuto un cambiamento radicale del Festival di Sanremo.
1: Sì, sì.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me tra Amadeus e Stefano De Martino non c'è alcun dubbio, vince Pippo Pelo.
0: Ma che c'entra? Ma vai avanti.
1: Tra i due litiganti
8: buongiorno,
1: il terzo gode, si
8: per
1: dice.
8: Me vince Amadeus.
1: Ok.
0: Per lei vince Amadeus. Sì, poi andiamo avanti. Grazie.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Stefano De Martino tutta la vita. È bello, bravo, fantastico. E soprattutto quando si tira sulle maniche, vabbè. Niente.
0: Quasi, che ve lo lei si eccita.
1: Qui è un
0: quando po' lì si tira sulle maniche. Tara la Piacenza si eccita con le maniche di, della camicia, certo, di Aries. Certo. Pure tu, Adriana.
1: No.
0: Se accende, certo, vuol dire che...
1: Vabbè, immagino che lui eserciti comunque un grandissimo fascino sulle donne, sì, ma sì, perché sì, è bello, è figo.
0: Sì, Luisella sbroda.
1: C'ha il fisico, c'ha il culetto a mandolino.
14: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
14: Io sono Susanna da Bologna, ma originaria della costiera amalfitana.
1: Ok.
14: Bene, Stefano De Martino tutta la vita, è simpatico, carino, sembra alla mano... e Amadeus ha fatto il suo tempo e quindi Stefano De Martino vai avanti e continua così. Ciao a tutti, bacio.
0: Grazie Susanna, okay, grazie mille, ciao Kiss a te e buona giornata.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
15: Per me Amadeus tutta la vita.
0: Amadeus
15: sono
0: tutta
15: Liana.
0: La vita. Liana. Allora okay, tra poco eleggeremo, prego.
16: Anche per me assolutamente tra Amadeus e Stefano De Martino vince Pippo Pelo.
0: Ancora e basta! Ma che c'entro io? Non è
1: allora tu... decretiamo il vincitore.
0: Allora, attenzione, attenzione, con una percentuale abbastanza superiore a quella dell'altro si Adriana, puoi dirlo tu questo, ti prego, dillo tu.
1: No, perché notavo sì, che nelle preferenze, quando vi siete espressi attraverso le note vocali e qualcuno ce l'ha fatto notare, quando si parlava di De Martino era tutta la vita Stefano De Martino.
0: Esatto.
1: Ovviamente una vittoria abbastanza schiacciante con il 40% delle preferenze in più. Vince la battle come conduttore d'Italia Stefano De Martino.
0: Ed è il terzo mito assoluto che eleggiamo dopo Anna Lisa che ha battuto Elodie e dopo Lionel Messi che ha battuto Cristiano Ronaldo.
1: Esatto.
0: La quarta battle arriverà tra poco e sarà Jannik Sinner contro Kimi Antonelli, ovvero tennis contro Formula 1.
1: Quindi cominciate già magari a fare mente locale, a esprimere la vostra preferenza. Grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi. Come sempre su Radio Kiss Kiss noi ci mettiamo non solo la faccia ma anche la musica più bella. Questo pezzo è uno dei tormentoni di questa estate, Another con 54 Ultra Talk to You.

0: magari un giorno metteremo anche lui nella lista, diciamo, dei miti da votare. È ancora giovane il ragazzo.
1: Beh, però
0: si
1: ha già
0: farà.
1: Superato una serie di record anche per quanto riguarda le classifiche italiane, quindi i pezzi sono suonatissimi.
0: Mi prendo questo merito perché lui lo sa, gliel'avevo detto in tempi non sospetti che prima o poi sarebbe esploso.
1: Oh,
0: e così è stato.
1: Vedi? Vabbè, bisogna sempre fidarsi di Pippo Pelo, delle sue intuizioni.
0: Bisogna fidarsi del pelo.
1: Delle intuizioni peliane.
0: Veniamo a noi
1: altri
0: adesso.
1: Altri due giovanissimi nel mondo dello sport.
0: Uno si chiama Yannick e l'altro si chiama Kimi. Però in realtà
1: Antonelli,
0: è Andrea.
1: Sì,
0: si chiama Andrea.
1: Sì,
0: Andrea
1: sì,
0: è il suo nome.
1: Sì.
0: Però Kimi è il nome d'arte, diciamo, un po' come Pippo per me, no?
1: Uh-huh. Il padre allora, gliel'aveva dato.
0: Yannick Sinner, algido, glaciale sul campo, testa di ghiaccio e cuore di fuoco, ha riportato il tennis italiano sul tetto del mondo con l'umiltà di chi pensa solo a lavorare.
1: Ecco, invece Kimi Antonelli, la nuova freccia della Formula 1 in Mercedes, giovanissimo, velocissimo, con un nome che è già un destino da corsa, rappresenta l'adrenalina pura sulle quattro ruote. Allora, per voi chi vince tra i due? Sinner e Kimi Antonelli.
0: Allora, chi è il vero mito? Chi deve passare alla storia? Kimi Antonelli o Yannick Sinner, cioè, come personaggio più importante? 347-490-0042. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Intanto cominciamo a sentirne alcuni. Prego.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Schiss, Matteo da Messina. Ovviamente Yannick Sinner.
1: Ok.
2: Il tennista italiano più forte di sempre. Ha riportato il tennis italiano a livelli altissimi, forse dove non eravamo mai arrivati, quindi sempre
0: per te Yannick Sinner. Forza Yannick Sinner.
1: Okay, okay.
0: O Yannick, non so se non hai capito se è Yannick, credo Yannick. Esatto, dice Yannick.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Penso che al momento non c'è storia, vince e voto sicuramente Yannick Sinner, anche perché è già il numero uno del mondo e credo che lo resterà per tanto tempo. Kimi Antonelli sicuramente sta venendo fuori adesso, secondo me avrà un grande futuro, però ad oggi, dovendo votare, insomma, credo che la bilancia penda nettamente a favore del nostro Yannick.
0: Ciao,
3: Sinner. Diego da Benevento.
0: Ricordiamo che Kimi è il secondo nome di Antonelli, non è un nome d'arte, mi hanno corretto.
1: No, però il papà lo chiamava così, quasi come un soprannome.
0: Per Raikkonen, credo, esattamente. L'altro.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Laura da Bologna.
0: Ciao, Laura.
4: E da Bologna non si può dire altro che Kimi Antonelli.
0: Kimi Antonelli
4: tutta la vita.
0: Buona giornata. Ovvio
1: è il talento italiano più clamoroso arrivato nella Formula 1 dopo decenni, però
0: giovanissimo,
1: forse
0: tra l'altro
1: è ancora nella fase grande potenziale e costruzione,
0: ma vince intanto.
1: Yannick Sinner è già una macchina probabilmente quasi completa, possiamo pure togliere il quasi. Sentiamo.
5: Buongiorno a tutti, sono Antonio D'Ariardo.
1: Ciao Antonio.
5: Provincia di Caserta, e io tifo e voto per Yannick Sinner perché veramente è un ragazzo fantastico, è un atleta modello, nonostante la sua giovane età.
0: Un
5: bacio a tutti, Kiss.
1: E Kiss
0: anche a te.
1: Ciao,
0: Kiss a te, grazie.
6: Per tutta la vita Yannick Sinner.
0: Yannick Sinner. Credo che in questo momento sia leggermente più famoso Yannick Sinner rispetto a Kimi Antonelli.
1: Lo è di fatto, no?
0: Però Kimi Antonelli rischia di diventare veramente un mito assoluto.
1: Ma
0: del
1: in
0: futuro.
1: Pochissimo tempo.
0: Sì.
7: Kimi Antonelli a vita.
0: Vedi, quelli che lo conoscono, insomma, lo eleggono.
1: Poi c'è da dire che vale anche la preferenza per il tennis oppure per la Formula 1. E quindi c'è chi segue maggiormente uno dei due ambiti in più. Sentiamo.
8: Sinner tutta la vita. La Formula 1 è fatta per il 95% di auto e per 5% di talento. Sicuramente ha un talento maggiore in confronto ad altri colleghi. Andrea Antonelli, ma Sinner è frutto di tutto il suo lavoro.
0: Andrea è molto arrabbiato che questa percentuale che lui ha fatto, cioè che la Formula 1 sarebbe 95% motori, 5% genio e talento di chi guida l'auto, lui non è d'accordo, si è alzato e se ne voleva andare. L'hanno calmato, l'ha calmato Max Vitale, prego.
9: Ovviamente Kimi Antonelli, Barbara da Bologna.
0: Ma Bologna sta votando in massa Kimi Antonelli.
1: Kimi Antonelli, ho detto prima un'inesattezza, ma in realtà la verità è che Kimi è stato inserito subito dopo Andrea come nome e quindi all'anagrafe lui
0: all'anagrafe.
1: È registrato
0: sì,
1: Andrea
0: sì,
1: Kimi.
0: Lo dicevamo.
1: È un vero e proprio nome, ok. Sì.
10: Buongiorno Radio Kischi, sono Anna Maria, con tutto l'amore per Antonelli che è un grande, si sta dimostrando un grande in Yannick tutta la vita, Yannick, quello che sta facendo lui e che non tutti vogliono riconoscere, ma è storico. Yannick sempre, forza Yannick.
0: È già storia Yannick Sinner, Kimi deve diventarlo, prego.
11: Sicuramente Yannick Sinner la storia l'ha già fatta, lo è tuttora e lo rimarrà per sempre. Io mi auguro che Kimi ripeta la strada di Yannick Sinner.
1: Continua così è molto probabile che a breve,
0: ragazzi,
1: brevissimo
0: però,
1: tempo
0: dovete votare, dovete dire chi scegliete, se Antonelli o Sinner, dite un nome, non è che...
1: poi ci date anche la vostra motivazione, però è importante che votiate uno tra i due.
12: Buongiorno Kiss, ma non c'è nessun dubbio, per me è il prezioso Kimi.
0: Lei è il prezioso Kimi. Quindi è lui il mito assoluto da votare e da eleggere.
13: Ma Yannick Sinner assolutamente. Kimi Antonelli è grazie alla macchina, quest'anno sta andando forte. Bravissimo, senza dubbio, ma

0: età è un campionissimo.
1: Bene. È vero, è vero.
2: Io volevo votare gli ascoltatori centratissimi. C'è un ascoltatore che ha votato Elisabetta Canalis. Così, a cazzo. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Adriano e Pippo. Per me vince Yannick Sinner, un ragazzo stupendo, un talento unico mai visto. Ma non per molto, perché tra poco sta arrivando il mio figlio di 9 anni, Armando, che saluto, che prima o poi batterà anche Yannick Sinner. Un abbraccio a tutti.
2: Va bene, ciao, in bocca al lupo, ti auguriamo, come no.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Gianpaolo da San Salvo. Io voto sicuramente Sinner, ma solo perché la Formula 1 non mi ha mai interessato come...
1: Ecco, infatti lo dicevamo prima.
2: Schissa te, vero?
1: Ci dipende, sono pure che da quello che segui di più.
5: Qui la lotta è dura. Kimi, una stella, una nuova promessa della Formula 1. Yannick, il re indiscusso del tennis, ma non solo, il re indiscusso di fair play, di esempio per tutti i giovani.
2: Sai che mi viene? Cosa mi viene? Mi viene da pensare, Adriana, che quanto sia triste il fatto che in questo momento, se dovessimo inserire un mito assoluto del calcio, in Italia non c'è un calciatore italiano che potrebbe essere, diciamo, ai livelli di questi due ragazzi che stiamo citando in questa gara, ovvero Antonelli e Sinner. Non c'è un calciatore.
1: Forse questo, Pippo, è proprio il momento storico critico da questo punto di vista per il calcio italiano.
2: Evidentemente non siamo ai mondiali.
1: Esatto.
2: Forse non li meritavamo, esattamente. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di due numeri uno, che sono appunto Sinner e Antonelli. Attenzione, il pubblico italiano ha votato. Devo dire che tra le gare fatte finora questa era la quarta. Abbiamo già eletto Stefano De Martino versus Amadeus e ha vinto De Martino. Abbiamo eletto Annalisa versus Elodie
1: e vince Annalisa. E poi avevamo Ronaldo e Messi, ha vinto Messi per ovviamente la sfera del calcio a livello internazionale.
2: Tutte le altre gare sono state un po' sbilanciate nei voti. In questo caso siamo veramente vicinissimi con le percentuali. Ma vince il titolo di mito assoluto, e non se ne parla più, Yannick Sinner. Tra i nostri ascoltatori che hanno votato in migliaia al 347-490-0042. Tra poco l'ultima gara. L'ultima gara sarà tra due miti del cinema. George Clooney
1: e Leonardo DiCaprio.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Qui sbizzarritevi e cerchiamo di capire chi è il mito percepito come assoluto.
2: Anna Chiara ha detto entrambi, non ho capito che cosa.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright.

0: 8, Adriana 4, miti assoluti. Abbiamo l'ultimo da eleggere oggi in questa puntata dedicata al derimere, diciamo, le questioni che si accendono nelle auto, nei bar, tra gli italiani. Abbiamo eletto il miglior calciatore di sempre tra Ronaldo e Messi, ha vinto Lionel Messi.
1: Uh-huh.
0: Abbiamo eletto la migliore cantante pop italiana,
1: la reginetta del pop in Italia, tra Elodie ed Annalisa, e ha vinto Annalisa.
0: Abbiamo
1: eletto
0: lo sportivo, diciamo, di successo, anzi no, il conduttore di successo italiano tra Amadeus e Stefano De Martino, ha vinto Stefano De Martino.
1: E poi nell'ambito dello sport, da una parte la Formula 1, dall'altra il tennis, rappresentati rispettivamente da Kimi Antonelli e da Jannik Sinner, e vince, ma solo perché è già un fenomeno consolidato, Jannik Sinner.
0: Siamo all'ultima sfida. George Clooney, l'eleganza senza tempo, il dandy con il caffè in mano, il brizzolato per eccellenza che migliora come il buon vino, l'uomo che ha reso il lago di Como una succursale di Hollywood.
1: È vero, è vero. E dall'altra parte abbiamo un'icona sexy e di bellezza, ma anche di bravura, Leonardo DiCaprio, il camaleonte del cinema. Da Titanic a oggi ha collezionato capolavori lavorando solo con i registi migliori, famoso per i suoi ruoli intensi e per la sua regola non scritta sulle fidanzate che non devono mai superare 25 anni di età.
0: Vince il fascino brizzolato da gentleman di George o l'intensità da Oscar di Leo DiCaprio? 347-490-0042. Votate con i vocali e votate ora immediatamente o per George Clooney o per Leonardo DiCaprio, perché dobbiamo leggere anche in questo caso il mito assoluto. Prego. Grazie per l'applauso. Questo è per i miti, per entrambi.
2: George Clooney per tutta la vita. Mamma mia.
0: Mamma mia. Lei okay, butta okay, mamma okay. mia, che chissà cosa voglio dire.
1: Poi.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. A mio avviso il più bravo è Leonardo DiCaprio. Ha fatto film che mi sono piaciuti di più, quindi voto lui.
0: Lui vota Leo DiCaprio.
1: Leo DiCaprio per bravura.
0: Vai.
2: Siamo. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Non c'è storia. George Clooney a mani basse.
0: George Clooney a mani basse. Vedi.
2: Forever. Applausi a scena aperta.
0: Che esagerata. Applausi a scena aperta. Prego, prego, andiamo.
1: Poi.
0: Avanti.
4: Buongiorno Radio Chischis, Susi da Casetta. Vabbè,
0: Susi
4: ma non
0: da
4: c'è
0: Casetta.
4: Dubbio. George Clooney batte tutti e tutto. Ma poi Leonardo DiCaprio, a mio avviso, è poca roba. George Clooney.
0: Dai,
4: ma veramente.
0: Dire poca roba a Leonardo DiCaprio, no, però, tutte vorrebbero essere Amal, la famosa avvocatessa, che è ancora la moglie.
1: Ma certo, certo, sì.
0: Ancora va avanti.
1: È una relazione che va avanti.
0: Adriana, tu sei informatissima sempre sulla cronaca rosa, diciamo.
1: Sì, non tanto George Clooney, perché non è proprio nella sfera di mio interesse, però sì, so che sono regolarmente sposate.
2: Brava.
1: Mentre Leo
0: brava.
1: Oggi dovrebbe essere fidanzato
0: con una
1: Vittoria Ceretti.
0: Vittoria Ceretti,
1: che è una modella italiana, credo non abbia ancora compiuto 25 anni, perché poi, 25
0: poi la lascia. Esatto. Andiamo avanti.
5: Buongiorno, ma non c'è nessun dubbio, io mi sono innamorata di lui che era ancora bambino e già recitava. Parlo di Leonardo DiCaprio. Sono nonna Gloria
0: innamorata di Leonardo DiCaprio.
1: Ischis a te, un bacio.
0: Ischis a te, grazie.
6: Ma sicuramente a mani basse Leonardo DiCaprio, non c'è dubbio.
0: Barbara. Vedi? Chi vota uno dice a mani basse per quello, chi vota l'altro dice a mani basse per l'altro.
1: Vabbè, sono accaniti sostenitori o dell'uno o dell'altro, mi pare ovvio.
7: Poi. Buongiorno a tutti, Marcello da Napoli.
0: Ciao Marcello.
7: George Clooney, la storia del cinema, però Leonardo DiCaprio non si batte.
0: Bene.
7: Tantissimi film meravigliosi, Inception, vabbè, ovviamente Titanic. Ma in The Wolf of Wall Street la sua interpretazione
0: pazzesca.
1: Ma c'hai ragione.
0: Allora, mi piace,
7: fa delle cose
0: ragione
7: veramente incredibili.
0: Allora, i giudizi degli uomini mi piacciono di più, devo dire la verità, in questo caso, perché non sono mediati dall'estetica, ma dalla capacità recitativa. Cioè, stiamo parlando di due attori che sono ormai nella mitologia, ne dobbiamo scegliere uno tra loro. E i giudizi degli uomini mi sembrano più centrati di quelli delle donne, che guardano altro più che la recitazione e il loro ruolo. Prego.
2: George Clooney,
0: eccola,
2: tutta la vita,
0: vedi?
2: Troppo bello.
0: Eccola.
2: Ciao da Imma.
0: Troppo bello.
1: Ma non
0: vedi?
1: Deve essere troppo bello, deve essere anche
0: bravo,
1: molto bravo e affascinante,
0: cioè, ma lo
1: in quello
0: è George
1: che
0: Clooney,
1: fa.
0: Per carità.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
8: Leonardo DiCaprio, tutta la vita, solo per l'interpretazione del film Shutter Island.
0: Ah, okay.
1: Ok,
8: niente di meglio.
0: Bene, bene, di DiCaprio però si parla di più delle interpretazioni. Io devo dire che anche George Clooney in tantissimi film come Ocean Eleven, per esempio, no?
1: Però,
0: è stato molto bravo.
1: Però non lo so, Leonardo DiCaprio a me convince di più, sinceramente. Sarà anche per un fatto di età, non lo so.
0: Allora, attenzione, perché stiamo decretando l'ultimo dei miti assoluti. Dopodiché, ragazzi, non c'è storia, non fate più discussione. Quando sentite sta discussione, voi dite è quello lì, perché l'hanno detto a Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Il mito assoluto del cinema mondiale tra i due che avevamo, diciamo, in qualche modo messo in competizione questa mattina tra i nostri ascoltatori, che erano appunto George Clooney versus Leonardo DiCaprio. Il mito assoluto è George Clooney, che vince a mani basse. Come
1: io
0: dice.
1: Ho votato per Leonardo DiCaprio.
0: Tu hai votato per Leonardo
1: questa
0: DiCaprio.
1: Volta lo devo dire, per Leo.
0: Le italiane e gli italiani hanno votato per George Clooney, invece nella maggior parte dei casi.
1: Va bene.
0: Diciamo la maggior parte dei casi, anche se c'è soltanto un 10%
1: ma
0: in più
1: poco,
0: di voti.
1: Poco, poca differenza, poca roba. Grazie mille a tutti. Vi è piaciuta questa battle? Abbiamo messo a confronto alcuni dei grandi fenomeni, dei miti in vari ambiti.
0: In vari
1: e poi
0: ambiti.
1: Abbiamo decretato il vincitore.
0: Grazie mille a tutti per aver partecipato così numerosi, davvero con tutto il cuore. Grazie.
9: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
10: 1, 2, go!

0: litigato con i fan di Leonardo DiCaprio. Ho detto non me la dovete prendere con noi. Se la gente ha votato di più George Clooney non è colpa nostra. È che la gente vota, il pubblico è sovrano. Soprano,
1: stavo il dicendo. Pubblico non soprano. È soprano, è sovrano, sì. Ci siamo un po' divertiti oggi, no? Abbiamo messo a confronto un po' di persone di riferimento negli ambiti ovviamente di loro competenza e ci siamo divertiti, quindi grazie mille a tutti che hanno espresso anche con grande serietà,
0: con grandissima
1: e grande
0: serietà.
1: Proprio con dovizia di particolari, di dettagli, tutti i loro preferiti.
0: Ti dedico, domani. Brava veramente, ti dedico la prossima canzone del 1990, I'm Your Baby Tonight, la mitica Whitney Houston.
1: A domani.

0: altrimenti mi agitavo, capito? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: 5 in punto di questo venerdì 3 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laletti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Saluti
1: certo.
0: La regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Allora, vi aspettiamo da subito per il saluto del venerdì, il primo pensiero del giorno da tutta Italia, nome, città, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, siete in viaggio per altro, vi state spostando, questo è il, il numero per i vocali, dai.
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo con Saif, prima la sigla. Radio.

0: babbo la domenica.
1: Sempre problemi con sta ragazza. Buongiorno a tutti, noi poi siamo i mattinieri in questa radio Kiss Kiss. Ogni giorno, ricordate, tra le 5 e le 7, la nostra missione è l'attualità. Controlla, ce n'hai di attualità da sborsare, da tirar fuori?
2: Sì, sì, sì. Tanta. Sì,
1: molto bene, molto bene. Beh, ci piacerebbe conoscere anche un po' di voi. Ci raccontate chi siete, mattinieri, perché, di cosa vi occupate. Siete in gran parte lì all'ascolto per lavoro e siete nuovi ascoltatori. Ecco un po' l'esperienza con Kiss Kiss. Se volete raccontarla, fate pure. Vi aspettiamo con un vocale al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Partiamo subito tra poco e preparatevi. Intanto, come nostra abitudine, un'occhiata ai giornali per capire dove va l'attualità stamattina. Sì. Insomma, i temi bene o male sono quelli degli ultimi giorni, i conflitti con quello tra Russia e Ucraina che si riaccende per i continui bombardamenti della Russia, che ha ripreso dopo alcuni colpi assestati dall'Ucraina verso appunto la Russia. Adesso la Russia ha accentuato i suoi attacchi verso anche la capitale ucraina, Kiev. È l'attacco più duro, scrivono i giornali, delle ultime ore, anzi proprio dei 3-4 anni di conflitto. Colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime nell'ultimo attacco avvenuto poche ore fa. Kiev, proprio questo è il titolo del Corriere della Sera, l'attacco più duro, ricevimento del 4 luglio, intanto l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati. Invece continua il appunto l'attacco a distanza del presidente americano, non solo contro l'Italia ma contro tutta l'Europa. Sulla Repubblica, l'apertura, vigilanza Rai nel caos, questo è l'altro tema delle ultime ore. Si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia dice restare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dall'Unione Europea. E anche qui la fotonotizia, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. Sulla prima della stampa di Torino, caldo, Torino capitale a giugno 9 gradi in più, record di morti, più 35% per il caldo, e le zanzare anche sopra quota 2000 metri. C'è una foto con alpinisti che sono sui ghiacciai e ci sono anche lì le zanzare. Poi con le parole della Metsola, che è l'intervista al presidente del Parlamento europeo sulla sicurezza, Metsola dice difesa va speso di più. Sulla prima de Il Messaggero di Roma, terremoto in vigilanza Rai, si dimettono i parlamentari di opposizione, lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, 5 Stelle, ABS, Italia Viva, atto frutto della paralisi in corso. Così dunque sulla prima del Messaggero, che riporta anche la notizia Italia-Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche, a Villa Taverna Meloni non va, mai presente mezzo governo. A Villa Taverna, la sede dell'ambasciatore americano a Roma, la residenza, non l'ambasciata, ma la residenza dell'ambasciatore a Roma, fa questo ricevimento del 4 di luglio, due giorni prima del 4 luglio, per festeggiare l'indipendenza, la festa dell'indipendenza americana. E fatto sta che comunque lì ci sono stati diversi esponenti del governo, a segno che insomma c'è il disgelo tra Italia e Stati Uniti dopo le polemiche degli ultimi giorni, anche se Trump, dicevamo, nelle ultime ore è tornato ad attaccare tutti gli alleati europei. Il giornale, meno tasse e più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, l'agenda di Giorgia, scrive la premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa americana. Il Resto del Carlino apre con l'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid. Il Sole 24 Ore apre con Wall Street che rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere 5% allo Stato. E la borsa di Milano continua a registrare record da anni, mai così bene. Il Mattino di Napoli, Stati Uniti, anzi Italia Stati Uniti, la festa del disgelo, al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, Arianna Meloni e tanti ministri, non c'è la premier, l'ambasciatore americano Fertitta dice legami più forti ogni giorno, ma Trump torna ad attaccare la NATO. Queste le notizie principali. C'è anche lo sport per i mondiali di calcio, ma anche per l'ottimo momento del tennis azzurro, perché ieri sono quasi passati tutti i nostri tennisti a Wimbledon, dopo Sinner bene anche Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego bene anche nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, esce invece la Grant, quindi però insomma a parte la Grant che esce, tutti bene, tutti passano al turno successivo. Allora, la Gazzetta dello Sport apre con Erba d'Italia, Bertini, Coboli, Sonego, Paolini avanti, oggi Sinner insegue gli ottavi con Broxby, ecco, spero di pronunciarlo bene. Broxby, ecco, sulle pronunce posso chiedere a te, dici?
2: No, direi proprio di no.
1: Vabbè. Il calcio, Leao, c'è il prezzo, Rafa sempre più vicino l'addio al diavolo, il club è aperto anche al a prestito con obbligo di riscatto. Andiamo sulla prima del Corriere dello Sport, che esalta in apertura la Spagna che fa paura.
2: Sì.
1: Le Furie Rosse travolgono l'Austria 3-0. Sì. E poi c'è il titolo, godiamoci Messi, due gol di Ozabal e uno di Pedro Porro, l'Argentina sfida a sorpresa la sorpresa a Capoverde, a Miami c'è Lautaro in tandem con la Pulce, appunto Messi. E poi Harry Kane, 72 gol stagionali, il primo italiano a 24. Leggo qui anche del mercato, Juve, Spalletti a fretta, Dybu e Colo entro metà luglio e Moremovic è più vicino. Luciano Spalletti vorrebbe ottenere subito il portiere e il centravanti. Chiudiamo con quello che scrive Tutto Sport, Matteo, Flavio, Sonia e Jasmina, Wimbledon erba di casa nostra, bene i tennisti azzurri. E poi il Diz ingaggia Moremovic, anche il numero 10 ex compagno in primavera e next gen ha lavorato per convincere il difensore bosniaco a tornare in bianco nero. Queste le notizie principali, pronti, tra poco sentiamo voi. Che
2: sì,
1: c'è?
2: Vuoi volevo dire un aggiornamento sui mondiali, anche bene. Perché parte Spagna-Austria che si è giocata ieri, quindi ha vinto la Spagna 3-0. Questa notte, oggi, ha giocato Portogallo. Sì, è finita poco fa Portogallo-Croazia per 2-1 per il Portogallo e si sta giocando in questo momento Svizzera-Algeria. Sono al decimo minuto ed è 1-0 per la Svizzera.
1: Beh, già segnato, 10 sì. minuti, andava di fretta la Svizzera, dai. Come va la vostra mattinata? Come inizia? Dai, vi aspettiamo con un vocale tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss. Mettiamo Rihanna e vi sentiamo.

0: che rinnovato entusiasmo stamattina. Sì. Siamo pieni, pieni, pieni. È venerdì, sai, col venerdì c'è quest'occhio diverso. Ecco.
1: Che occhio hai?
0: E l'occhio sul fine settimana. Guarda, guarda, mi sto guardando lontano. Sto guardando a weekend. Neanche tanto lontano.
1: No, infatti, neanche tanto. Stavo guardando vicino, neanche tanto vicino. Lontano.
0: Ma devi lavorare anche weekend.
1: Stai guardando il numero dello studio.
0: Ora ti volevo dirti che è iniziato un mese. Ci sono due conti. Cioè, lavoreremo 29 giorni su 31, ti ho detto tutto.
1: Spero di farcela.
0: C'è solo due giorni di riposo, ti ho messo. Sei contenta?
1: Contentissima.
0: Vabbè, poi riposiamo ad agosto, dai.
1: Ah, quello sì. Va benissimo, diciamo, dai.
0: Credo la prima metà d'agosto siamo ancora. Vabbè. Buongiorno mattinieri, speriamo vada meglio a voi, sì. Con le ferie, come siete organizzati, se volete dirci, fate pure. Intanto vi sentiamo, facciamo una cosa.
1: Vai.
0: Allora, in tempo reale, mandate vocali adesso e siete in onda. Dai, quindi nome, città, mattinieri che fate, perché, di cosa vi occupate. Come inizia questa mattinata? Il numero è questo:
1: 347 490 0042.
0: Anche tu che da un po' ci segui ma ancora non ti sei fatto sentire, questa è la mattinata buona. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, iniziamo da Simone e famiglia, mi pare. Vai. Buongiorno Simone. Aspetta che c'ho il
1: Simone.
0: No, aspetta un attimo, che lo stavo prendendo, che ne ho 200 da scegliere e vado con credo Simone, leggevo il nome.
1: Sì.
0: Eccolo qua, buongiorno. Pronto? Vai.
2: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno a tutti quanti. Noi in direzione Misano Adriatico, Simone, Marzia, Nicolas e Céline, per il primo bagnetto della piccola Céline,
0: dai,
2: che ha 6 mesi. Buona giornata a tutti quanti.
3: Ciao Max, ciao Leti.
0: Ciao Simone e ciao alla tua piccola soprattutto, sì. Piccola Céline.
1: Che bel nome Céline.
0: Sì, sì, mi piace, è vero. Buongiorno.
4: A me questa trasmissione non mi convince.
0: Lo so. Ci stanno pensando seriamente a fermarci. Pronto, buongiorno.
5: Ciao, ho dimenticato.
1: Animo.
0: Aspetto ricraccio, vai.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Vai.
6: Carlo da Milano.
1: Ciao.
6: Partenza per il lavoro.
0: Dai Carlo.
6: Meccanici d'Italia.
0: Vai, forza.
6: Tutta.
0: Vai, buongiorno Gaetano. Vai.
7: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Un saluto da Parletta. Gaetano, direzione Bari per lavoro, cruista edile.
0: Guarda qua.
7: Animo,
0: guarda.
7: Animo.
0: Buongiorno, cambiato base, va, più ritmata.
5: Buongiorno mattinieri. Buongiorno Letti, buongiorno Max. Leonardo, direzione Ancona, 3Z, saluti a tutti.
0: Vai. Gennaro,
8: buongiorno,
0: grazie.
8: Animo. Io sto andando al lavoro.
1: Sì.
8: Che era un giorno di riposo perché ho finito la notte ieri mattina. Quindi stavo di riposo questo weekend. Però purtroppo
0: hanno
8: detto di andare al lavoro ed ho accettato.
0: Fatto bene, sono soldi, capito? Sì, buongiorno
1: sì.
0: Umberto.
9: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
9: Max, io ho una domanda per te su questa cosa.
0: Vai, chiedi.
9: Mi chiedo, è giusto fare sanzioni alla Russia? Per amor di Dio,
0: alla Russia.
9: Ma Israele sta facendo un genocidio, ha fatto 300.000 bambini e niente.
0: Sanzioni a tutti. Pronto, sono d'accordo, pronto.
10: Buongiorno, sono Pio da Lanciano, operaio di una nota fabbrica Stellantis di Atessa. Oggi ultimo giorno di lavoro. Animo!
0: Vai,
5: ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Leonardo, faccio un trasportatore. E niente, faccio 15 ore di fila. Siamo stanco. Animo!
0: Cosa ci puoi fare? Buongiorno, chi è?
11: Buongiorno mattinieri.
0: Ti velocizzo, dai.
11: Sempre vito dall'Aquila. Mi chiamo quasi tutti i giorni. Che faccio?
0: Non lo so, che fai? Lavori, pronto.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Peppino
1: ciao.
9: Da Bari.
1: Ciao Peppino.
9: Beato te Max che lavorerai 29 su 31. Io 31 su 31. Trasporto pane, sempre animo.
0: C'è sempre chi sta peggio di te, ragione. Pronto.
12: Buongiorno ragazzi, sono Mr. Pippo da Locorotondo, vi ascolto tutte le mattine dell'anno.
0: Oh, che bello.
12: Stamattina inizia male.
13: Perché?
12: Devo fare carburante.
1: No.
12: Buongiorno a tutti.
14: Vai. Buongiorno Max. Ciao. Buongiorno Leti. Martiniero perché? Devo portare il cane a spasso.
0: Vai.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Matteo da Varallo Pombia. Si va al lavoro per l'ultimo giorno della settimana. E dai!
16: Animo!
0: Vai,
16: buongiorno,
0: forza.
16: Sono Cristian da Bari. Agente della polizia stradale.
0: Oh, come va Cristian?
16: Un saluto a tutti.
0: Come va su strada? Come va? Vai, pronto? Buongiorno.
17: Ciao Max, ciao Leti, sono Tony da Cerro Volturno, direzione Fiumicino per lavoro.
0: Dai.
17: Mi sono fermato ora a prendere un caffè da Mario Venafro, ottimo come sempre.
0: Bene.
17: E si parte in compagnia vostra.
0: Grazie, Barbara, buongiorno.
18: Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Sono Barbara dalla provincia di Bergamo. Sono mattiniera perché sto andando a circa 20 km da dove abito, al posto di lavoro. Lavoro tramite una ditta dove faccio cernita, selezione di gomma. E vi ascolto. O perlomeno ascolto te Max, perché la Leti a volte guarda, mi fa venire una rabbia. No dai, scherzo.
0: La Leti,
18: buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Buona giornata a te, un bacio.
0: La Leti è ora che la finisci. No, la cosa bella è che poi molti mi scrivono il contrario, fai parlare la Leti che sei antipatico tu Max.
1: Quindi no, ora ha detto che scherzava, dai.
0: No, ma figurati. No, dico perché mi scrivono anche questo. Allora volevo rispondere ancora una volta a Umberto, perché ho liquidato velocemente una cosa abbastanza seria sulla questione sanzioni. Lui diceva perché si sanziona la Russia e non Israele. Bastassero le sanzioni, ragazzi, per quello che sta accadendo. Purtroppo servono a poco o nulla. L'augurio è che veramente si fermino le armi, che si smettano di far morire persone innocenti da una parte e dall'altra, perché insomma veramente non se ne può più. Quindi
1: sono d'accordo.
0: Noi siamo molto fortunati da questa parte del mondo, questo è quello che mi sento di dire. Ancora storie da mattinieri, tra poco magari vi sentiamo al telefono, e poi ci sono anche le notizie di secondo piano su Kiss Kiss.

0: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: Iperceramica!
0: Kiss Kiss.
3: So

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo
0: il weekend, il fine settimana, sì. Detto all'italiana, entusiasma tanti italiani, perché per esempio questo è il periodo degli aperitivi con gli amici, ancora di più, no?
1: Sì.
0: Cioè uno finisce oggi di lavorare
1: e
0: per esempio,
1: a fare un ape.
0: Cioè andiamo a fare un ape, facciamo un
1: ma si dice ancora così?
0: No, dipende, sono abbreviazioni.
1: Lo so. Perché ogni tanto cambiano anche questi modi di dire.
0: Vabbè, però stavo vedendo un'altra cosa che mi faceva sorridere,
1: sì.
0: Invece c'è una bella storia che arriva da Cesena. Ben 19 scuole e 128 classi hanno partecipato a un progetto che si chiama Street for Kids. Per un'intera settimana i bambini sono andati a scuola solo a piedi in bici, trasformando il tragitto in una lezione di botanica e gioco all'aperto.
1: È bello.
0: Meno auto, meno smog e tanta allegria per i piccoli. Ma la cosa più importante è e tornate ad andare a scuola a piedi come facevamo noi quando eravamo piccoli. Oggi ti accompagnano fino a sotto classe con l'auto, no? I genitori.
1: I tempi sono un po' cambiati.
0: Sono un po' cambiati, siamo pure noi un po' più apprensivi rispetto a prima, insomma, però è vero anche.
1: Ci sono anche più pericoli fuori rispetto
0: certo.
1: a prima.
0: Però ricordate che quando eravamo ragazzini elementari ci andavamo a piedi, pure quel chilometro, no? Ora invece è da soli, poi già
1: sì,
0: io già ricordo a 6 anni, 8 anni, 10 anni, cioè andavo già da solo a scuola. Oppure veniva l'autobus, il pulmino. Come
1: no, io
0: si
1: no, perché c'era
0: vicino
1: casa,
0: bussava e uscivamo, capito?
1: Io ce l'avevo sotto casa l'elementare,
0: quindi
1: no.
0: Eri fortunato. Però ci andavi da sola, ora ti accompagnano i genitori fino all'uscio della scuola.
1: Vabbè. Lo capisco però.
0: No, vabbè,
1: lo capisco.
0: Non stavo dicendo come sono cambiate le cose, però hanno fatto questa iniziativa molto carina a Cesena e quindi complimenti a questa classe che hanno permesso ai ragazzi di godersi il viaggio, non solo la destinazione. Cioè io mentre vado a scuola posso vedere tante cose. In questo caso Street for Kids, questo progetto europeo, ha permesso a questi bambini di andare a scuola a piedi, ripeto, e guardando anche tutto ciò che è verde, la botanica, guardare flora e fauna, mettiamola così, non so quanto fauna ci sia, però
1: no.
0: Flora certamente tanto.
1: Tanto cemento.
0: Tanto cemento. Allora, no, però c'era, la flora c'era e la fauna che mancava. Gli animali selvatici quanti ne avranno visti? Poco o nulla, vabbè.
1: Sì, vabbè.
0: Fondi europei dell'eccellenza italiana alla ricerca, leggevo Orgoglio Italiano per la Medicina, lo European Research Council ha assegnato prestigiosi finanziamenti al San Raffaele di Milano per due progetti rivoluzionari contro i tumori del fegato e le malattie renali. La nostra ricerca scientifica, questa è una buona notizia, si conferma tra le migliori al mondo. Un applauso ai nostri scienziati che sono stati premiati e speriamo si aiuti tanto la ricerca. Poi a proposito di medicina, noi ci teniamo tanto, no? Ci stiamo preparando alla prova costume. Al fisico, il fisico adatto alla situazione, insomma. E siamo preoccupati perché insomma siamo tanto in sovrappeso. Leggevo un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, se preferite abbreviato, che ci fa sapere che in corso la pandemia d'obesità, siamo sempre più grassi, troppa opulenza. Avevamo accennato questo tema qualche tempo fa. Io lunedì vorrei approfondirlo. Ora non ce l'ho fatta a tempo a prepararlo, però vorrei chiamare qualche medico, qualche esperto, perché non posso parlare io che sono un ignorante.
1: No,
0: vorrei sentire che so qualche scienziato, proviamo a chiamarlo lunedì, o un medico, professore, non lo so, che ci parla un po' di come si può combattere questa pandemia da obesità.
1: Basta un po' di forza di volontà.
0: Non solo, però adesso c'è la medicina, ci viene in aiuto, vedi poi l'intelligenza artificiale, che cercheremo di approfondire. Ecco, tu hai battuto, anche visto che io ho il primo grado di obesità, mi vuoi dare qualche consiglio che sei un'esperta tu?
1: Io non sono un'esperta, guarda che anch'io faccio tanti sacrifici nel mangiare.
0: Mi vuoi dare qualche consiglio che sei un'esperta tu?
1: Io non sono un'esperta, guarda che anch'io faccio tanti sacrifici nel mangiare bene. Io mangerei il mondo.

0: Ghiglietti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ti saluta Angela da Torino.
1: Ciao Angela da Torino.
0: Sei molto simpatica.
1: Grazie.
0: Sì, confermo. Molto simpatica la Letti. Allora che entri la Letti.
2: Ecco.

0: eccola qua. Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Senti che applauso per te. Molto bene, allora quante notizie hai trovato per noi, mia cara?
1: Due.
0: Va bene, vado veloce perché siamo già in ritardo, vedo. Allora, estate 2026, un po' di dati, ci sono buone notizie per chi sogna le ferie. Secondo un'indagine Coldiretti, sì, saranno 36 milioni gli italiani che quest'estate si concederanno almeno un giorno di vacanza, con una media di 10 giorni fuori casa. E allora vi chiediamo, ragazzi, quanti giorni di non ferie, le ferie sono una cosa, andare in vacanza è un'altra, quanti giorni di vacanza avete? Quanti ne farete?
1: No, più che quanti ne avete programmate di andare fuori?
0: Di andare poi, in vacanza.
1: Come dici tu, le ferie sono un conto, poi la vacanza vera è proprio un'altra.
0: Sì, per sapere, insomma, cresce soprattutto il turismo di prossimità e vola l'agriturismo, che oggi conta oltre 26.000 strutture in tutta la penisola, dove si può anche, che so, partecipare alla raccolta della frutta o alla trebbiatura del grano. È
1: che
0: meraviglioso,
1: bello.
0: Cioè io pago e farò una vacanza e vado a lavorare per gli altri.
1: È bello, no?
0: È contatto,
1: non trovi?
0: Con la natura.

0: Ragazzi, però è bello, dai, c'è un'altra notizia al volo, sì. Se ce la faccio, bene anche per i dati che riguardano un'altra eccellenza italiana, non solo i posti sì. di mare, belli, di montagna e collina, ma ecco, l'altra eccellenza è il gelato italiano sta avendo dei record incredibili, resta un dato che ci accomuna tutti, piace al 95% della popolazione e 8 italiani su 10 ne mangiano almeno una settimana di gelato e poi dall'estero vengono perché apprezzano anche il nostro gelato. Hai capito la lettera?
1: Sì.
0: Vengono per le bellezze italiane e poi dice vuoi mettere il cibo e il gelato italiano?
1: Certo.
0: Il top, va bene, insomma, quindi tra poco vi sentiamo, abbiamo pronto l'oroscopo, sì. Il calendario dei mattinieri e anche una bella novità adesso, chi c'è?
1: Emma, Fabi Fibra con Antidroga.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss Kiss!

0: Benissimo,
1: dai che ce la possiamo fare anche stamattina con rinnovato entusiasmo. Laliti, prima abbiamo parlato di tante persone che vanno negli agriturismi a fare vacanze e allo stesso tempo lavorano un po', raccolgono il grano, che ne so, fanno la legna e diciamo come vado in vacanza.
0: Ma anche puoi anche andare in fattoria e spalare.
1: Spalare cosa? Scusa, ce lo conferma il nostro ascoltatore.
2: Buongiorno mattinieri.
0: Ciao.
2: Nel mio caso ho degli alberi di ulivo e in autunno arrivano degli inglesi a darci una mano per raccogliere le olive e le loro olive le portano a frantoio e hanno l'olio a loro disposizione.
1: Ah, vedi? Però vedi, in qualche modo
0: è bellissimo, cioè, te lo fai da solo,
1: raccolgo da solo e mi faccio l'olio.
0: Certo.
1: Quanto mi costerà un'esperienza di questo tipo? Ce lo fai sapere, caro ascoltatore? Mi piacciono queste cose.
0: Vuoi andare a farle anche tu?
1: No, per capire, perché insomma l'olio lo paghi chiaramente, poi quello buono, cioè mi prendo io l'olive, lo importo al frantoio e vedi proprio che ti esce il tuo succo primordiale proprio. Cioè senza passaggi, senza surrogati, senza scarti,
0: cose.
1: No, io non ce la faccio.
0: Ma lo so che non
1: per
0: ce
1: me la
0: fai.
1: Vacanza non devo fare niente, punto. Non devo fare niente, questa è la mia vacanza.
0: Come sempre.
1: Quando la faccio? Questo lavoro sempre. Da poco.

0: Finisce così la canzone Miss con Salma e Colapesce, Cattive Abitudini, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. È il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri, appuntamento attesissimo, come da sigla, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, Max e la Lieti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio oggi, venerdì 3 luglio, quali sono i tre segni più fortunati? Terza posizione per
2: il segno dell'acquario, una vostra idea verrà notata da qualcuno importante e si trasformerà in un'occasione concreta.
0: Sei proprio sintetica stamattina. Sì? Vabbè, seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno della bilancia. Un'opportunità sociale o lavorativa nascerà da un contatto casuale e si rivelerà più utile del previsto, soprattutto in ambito economico.
0: Molto bene, poi vedi, contatti casuali e alle volte ti riservano sorprese importanti. Certo. Perciò è importante uscire, conoscere gente, no?
2: Sì,
0: ecco,
2: sono
0: diceva
2: d'accordo.
0: Troisi esce e tocca le femmine in senso buono, diceva Troisi, no?
2: Vabbè, ok, questo possiamo oggi, andare avanti.
0: Oggi rischia di dire queste cose. Vabbè, prima posizione per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli.
0: Era un film di
2: Sì, una conversazione chiarificatrice porterà finalmente ordine in una situazione che era rimasta sospesa da tempo.
0: Va bene, abbiamo finito?
2: Sì.
0: E allora, riepilogo, i tre segni più fortunati di oggi sono...
2: In terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno della bilancia e in prima posizione il segno dei gemelli.
0: Dopo faccio sentire lo spezzone del film, dai, così ti convinci, dai.
2: Ok.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi 3 di luglio. Allora, cosa ricordiamo e cosa celebriamo? Ma ce lo dice lei, la Lieti.
2: Eccomi. Ecco. Iniziamo dai santi.
0: Sei tornata, stavi qui
2: sempre.
0: Sì,
2: sempre qua. Sono di fronte a te, vedi?
0: Vai.
2: Comunque iniziamo dai santi del giorno. San Tommaso Apostolo.
0: Bene.
2: Sant'Anatolio.
0: Grande Anatolio.
2: San Raimondo.
0: Raimondo mi piace, sì, sicuro.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1886 veniva presentata la prima automobile. La mattina del 3 luglio di 140 anni fa, Carl Benz mostrava al mondo il suo Patent Motorwagen, noto anche come velocipede, considerato il primo modello di automobile con un motore a scoppio.
0: Oh, mamma mia, va 18 km orari, un missile!
2: Vabbè, dai!
0: Pensate quanta strada che abbiamo fatto.
2: Altro che. Vai. Il 3 luglio del 1985, Ritorno al futuro sbarca al cinema. Una piccola curiosità. Il regista Robert Zemeckis, allora poco conosciuto, e il produttore Steven Spielberg, già famoso poi per Lo Squalo, E.T. e Indiana Jones, faticarono non poco per trovare qualcuno che lo distribuisse. Ma vi rendete conto che poi è diventato un film veramente unico?
0: Poi tutti e tre episodi, uno più bello dell'altro.
2: Sì. No, bellissimo, veramente.
0: Marty! Marty! Hey, Doc! Hey, Doc!
2: È un mito questo film.
0: No, questo è quando la macchina andava avanti del tempo. Vabbè, scusate,
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1883 Franz Kafka, tra i più influenti autori del Novecento.
0: Si dice kafkiano, no? Quando una cosa è ingarbugliata.
2: Guarda, io di lui ti giuro, io perché
0: è surreale, no?
2: No, a me una cosa che ha sconvolto e mi è rimasta impressa è La Metamorfosi, che è una cosa che mi fa ancora schifo leggerla, nel senso. Non so se te lo ricordi.
0: Sì, ma per questo si dice kafkiano, quando una cosa è contorta, è complicata, quando sei in un limbo dal quale non riesci a uscire.
2: Ma quale limbo? Lì si trasforma in un insetto, tanto limbo non era.
0: Assurda.
2: Comunque, quella mi è rimasta impressa. Buon compleanno a Tom Cruise, la star di Top Gun e della saga Mission Impossible e tanti altri film, compie oggi 64 anni.
0: Bene.
2: Auguri a Sebastian Vettel, 4 volte campione del mondo di Formula 1, compie oggi 39 anni.
0: Oggi siamo prolissi, siamo lunghi. Vai,
2: allora,
0: chiudiamo.
2: Aspetta, qui mi devi dare tempo a me, qui devo proprio. Concludiamo con la storia della musica. In questo periodo del 1985, Back to the Future Original Soundtrack.
0: Bene, Back to the Future Ritorno
2: entra nelle classifiche americane, contribuendo al successo del film che diventerà un cult generazionale.
0: Appunto, Ritorno al futuro.
2: Tra le canzoni più note del film, The Power of Love dei U Lewis and the News.

0: Citizen News. Mamma mia, con una sonora anche questa di Ritorno al Futuro. Bella, bella, bella, ragazzi. Ritorno al futuro torna tanto oggi. Back to the Future. La Leti, come te la sei cavata con le pronunce secondo te?
1: Dimmelo tu. Dai.
0: Dai, dai, quasi quasi. Bene, dai, ci sei, c'eri quasi, dai. The power of love you lose in the news, dillo.
1: L'ho detto, buona la prima. Buona la prima.
0: Vuoi annunciare Prince and the Revolution?
1: No, vai, vai tu con Prince and the Revolution. Vai, vai, vai tu.
0: Prince and the Revolution, Kiss.
1: Sì, sì,
0: dovresti
1: vai,
0: saperlo
1: vai.
0: Dire Kiss, perché siamo
1: sì,
0: su Kiss.
1: Sì, sì, ma lo so che mi vuoi mettere in difficoltà, vabbè, ma vai tu.
0: Dal 1986

0: questo venerdì 3 di luglio, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buon venerdì a tutti, un saluto anche alla nostra regia
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Pronti ragazzi, abbiamo quest'ora, la seconda ora davvero ricca, contiamo sui vostri contributi che ci possono arrivare con messaggi vocali. In quest'ora secondo me vi sentiamo anche al telefono, dai, facciamo una chiacchiera con voi. Sì. E quindi se volete parlare con noi in diretta ce lo scrivete anche nei messaggi di testo, chiamatemi e noi vi richiamiamo, dai, con molto piacere. Però tra poco c'è la raffica, l'appello dei mattinieri esclusivamente con vocali. E allora, chi siete? Mattinieri perché? Quale categoria di mattinieri va salutata? Numero è questo:
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente c'è anche la musica più bella, Mark and Cremon con Partenove featuring Serena Brancale, The Colors.
2: Mattinieri.

0: Mark and Cremond, Partenope con Serena Brancale, The Colors. L'entusiasmo stamattina, la Liti. Allora, ci scrive Angelo: chi si mangia stasera, ragazzi? Che mia moglie me l'ha chiesta, non so che rispondere, poi si incazza se non rispondo.
1: Io stasera mi mangerò una bella frittata con le zucchine.
0: Cercava idee, capito? Vabbè. Niente, no, stavo pensando, io non lo so se c'ho fame.
1: Ma falla finita.
0: Sempre fame.
1: Ma appunto, fa falla finita. Va. T'ho visto stamattina come non hai fame, appena sveglio.
0: Ho preso un caffè macchiato, non ho preso nulla, assolutamente. Quindi va bene, buon venerdì 3 di luglio, anzi, stavo togliendo già un giorno. Buon venerdì 3 luglio, siete con i mattinieri. E ricordate, questa è Radio Kiss Kiss in assoluta diretta. Pronti perché tra poco c'è la raffica, c'è l'appello dei mattinieri, l'appello delle 6, e lo faremo più o meno alle 6:10, 6:15. E allora vi chiediamo di farvi sentire, da un po' ci seguite. Siete nuovi ascoltatori, qual è la vostra situazione? Presentatevi all'etere che segue Kiss Kiss con un vocale, esclusivamente tra poco vocali, per raccontarci un po' di voi a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Scusa, non ho fatto a tempo, puoi dirmelo più lentamente?
1: 347 490 0042.
0: Va bene, grazie. No, perché non ho fatto a tempo, l'ho memorizzato adesso sullo smartphone. E così sono opinionista ogni mattina, dico quello che voglio. Per esempio, ripartiamo dalle agenzie. Un'occhiata al volo, perché ci preme sempre tenervi aggiornati sull'attualità. E purtroppo ancora una volta in primo piano ci sono i conflitti. C'è stata una pioggia di 74 missili e 500 droni che si è abbattuta nella notte su Kiev e su tutte le principali città ucraine nel peggiore attacco dall'inizio della guerra. Intanto l'Unione Europea annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Poi l'Italia ha fatto sapere nelle ultime ore che non attingerà i 15 miliardi del cosiddetto SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento è messo a disposizione dall'Unione Europea, che fornisce, lo ricordiamo, no, agli stati prestiti a tasso agevolato per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto. Sarà attivato solo su richiesta del Parlamento, lo scenario considerato comunque al momento improbabile. Resta l'ipotesi, fanno sapere dal governo, magari di usarlo nel 2027 se dovesse essercene bisogno. Poi cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla Made Milano, la società che avrebbe organizzato serate con escort e droga. La droga della risata, però, per clienti VIP, tra cui calciatori di Serie A, in locali alla moda, milanesi, alberghi di lusso. Ci sono stati già degli atleti sentiti alla Guardia di Finanza, ma come persone informate sui fatti, Daniel Maldini, Kevin Bonifazzi, domani anche Riccardo Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, che è l'unico indagato accusato di prostituzione minorile per aver avuto un rapporto nel 2020 a pagamento con una 17enne. Si avvarrà della facoltà di non rispondere, ha annunciato il suo legale. Il calcio giocato ai mondiali: la Spagna batte 3-0 l'Austria, il Portogallo vince 2-1 con la Croazia. C'è una partita in corso, Leti?
1: Allora sì, c'è una partita in corso. Allora Svizzera, sì. No, scusami, perché ero entrata un po' nel dettaglio, perché sono rimasta un po'. Vabbè, ora te li spiego perché. Cioè, Svizzera e Algeria sono al 46esimo minuto, ma fino a un minuto fa stavano 1-0, ora sono a 2-0, hanno appena iniziato il secondo tempo e già segnato nuovamente la Svizzera, come è successo al primo tempo. Quindi, che dopo neanche 5 minuti aveva fatto già un gol. Quindi
0: Svizzera Algeria 2-0,
1: sì, sono al 47esimo adesso.
0: Va bene. Poi il tennis, volano i 16esimi di Wimbledon. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Bene anche nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, esce invece la Grant. Questa è notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre da tutta Italia. Mattinieri, perché? Mattinieri, voglio dire una cosa alla nazione che ascolta Kiss Kiss. Esternate pure, avete questo numero a disposizione.
1: 347 490 0042.
0: Intanto la musica più bella, mettiamo Alicia Keys qui su Radio Kiss.

0: non sono d'accordo su questa cosa.
1: Ecco, c'è sempre chi dissente in Italia. Oh, certo. Ogni cosa, no, non va bene. Questo, facciamo sta cosa. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, assolutamente.
2: No, Max, no, non mi sta bene.
1: Allora. Una raffica di messaggi, saluti da tutta Italia, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, facciamo un po' di polemiche, dai,
3: vai, sì,
1: allora, vocali al nostro numero
3: 347 490 0042.
1: Dici, vabbè, ma perché, che ti devo dire io, scusa,
3: tu sei polemico di natura, da quando ti svegli a quando vai a dormire sei polemico sempre.
1: Mamma mia, no, ma non è vero,
3: è vero,
4: dai che vengo io a punirti. Sì.
1: Venite ragazzi. Clara, buongiorno, come stai, che dici?
5: Ciao, io sono Clara. Ciao, sono Clara. In viaggio da Firenze a Brescia per raggiungere i miei colleghi, sono mattiniera perché guido come una tartaruga, loro guidano velocissimo e quindi sono partita un'ora prima di loro per arrivare più o meno insieme.
1: Quanti...
5: Ciao mattinieri, ciao, buona ciao. Giornata. Ah, a proposito di cosa si mangia stasera, pioggia, fame, fame vera, come se fossero le 6 del pomeriggio e non avessi mangiato tutto il giorno.
1: Ti sei alzata così presto per andare prima. Vabbè, Rocco, buongiorno, come stai?
6: Buongiorno ragazzi,
3: ciao.
6: Forza che venerdì, dai, si va. Rocco da Genova.
1: E Genova c'è, pronto. Buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Gledion da Bernareggio, come sempre, ogni mattina per salutarvi.
1: Oh, grazie, Gledion.
7: Chiedo una cortesia, Leti.
3: Dimmi.
7: Manda un bacio di portafortuna, porca miseria, che questa settimana proprio la fortuna non si vede per niente.
1: Hai capito, la Leti, manda sto bacio,
3: certo.
1: Sii gentile, grazie.
3: Hai sbagliato tastino, però.
1: Sbagliato tastino, scusate, ragazzi. Andiamo da Vika. Ciao Vika, come stai? Buongiorno.
8: Buongiorno Radio Kischi.
3: Ciao.
8: Sono Vika da Cremona, vado in direzione Piacenza e lavoro una logistica e vi ascolto di 10 anni. Ma oggi è una giornata speciale perché?
1: Perché
8: vorrei fare un augurio a mio miglior amico Domenico Contangelo.
1: Codice fiscale
8: 46 anni.
1: Auguri a lui, dai ragazzi, più veloci. Scatto suino, grazie.
9: Buongiorno Max.
3: Ciao.
9: Buongiorno Letti. Claudio, Fattorino e Resort Bruco di Mangias.
1: Dai. Bene,
9: un
1: bene.
9: Saluto a tutti i miei colleghi.
1: Dai. Buon lavoro, dai, pronto? Chi è? Senti qua, sei...
10: Buongiorno Max e Letty.
3: Ciao.
10: Oggi è un bellissimo giorno, sembra una giornata di ottobre, ma siccome non siamo ottobre, forse è il mese di ottobre.
1: Sembra che abbia bevuto un po', hai bevuto, yeah. Mica, pronto?
11: Buongiorno mattinieri, siamo
3: Ciao.
11: Mare e Miro, stiamo partendo per il nostro viaggio di nozze.
1: Auguri.
11: Crociera ai fiordi norvegesi. Animo, animo.
3: Animo.
1: Vanno sui fiordi, capito? La Leti,
3: sì.
1: Senti, come si dice in inglese viaggio di nozze?
3: Come si dice
1: o
3: in
1: luna
3: inglese?
1: Di miele. Luna di miele, va, come si dice?
3: Come si dice?
1: Honeymoon. Honeymoon.
3: Honeymoon.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss da Ale di San Salvo. Sono mattiniero perché sto andando all'orto. Animo.
1: Vai, la Leti. Anche la Leti.
13: Buongiorno
1: all'orto.
13: Max, buongiorno Leti, Kiss Kiss a tutti. Mi avete fatto venire in mente una cosa lontana.
1: Racconta.
13: Io all'età di 10 anni portavo mio fratello di 8 anni e mia sorella di 6 anni a scuola elementare. Il tragitto era circa di 1,2 km, 1,3 km grosso modo, in salita ovviamente. La prima mattina andavamo in salita.
1: Ora non si fa più, tutto chiaro, no? Tutto chiaro.
14: Grazie,
1: vabbè.
14: Buongiorno, Antonino da Cava dei Reni. Bene, io vi seguo da più di 10 anni. Siete il mio amico in auto che mi fa compagnia durante le giornate di lavoro.
1: Grazie Antonino.
14: Vi aspetto domani e dopodomani nella fantastica Cavate di Reni, dove ci sarà la sfida dei trombonieri.
1: Siamo un po' fuori mano da Roma, però grazie per avercelo segnalato. Pronto, Simone, dobbiamo andare?
3: Sì.
15: Buongiorno Max, buongiorno
3: Alessio.
1: Sì.
15: Sono Simone da Marano Marchesato, provincia di Cosenza. Sto andando in palestra come tutte le mattine per poi andare in ufficio.
1: Capito.
15: Animo, animo,
3: animo.
1: Sai che ci sto pensando anch'io che dopo la radio potremmo andare in palestra.
3: Vai, inizia ad andare.
1: Perché no, scusa, fa bene.
3: Io non posso ancora andare in palestra, devo prima risolvere una...

0: Chissà te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Chissà te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
2: Kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Kiss.

0: One Way, la canzone di Lady Gaga e Doxy. Allora, buongiorno, siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Facciamo sta cosa?
1: Vai, allora. Mi piace.
0: Allora, pronti, vai. Perché è venerdì, dice, vabbè, che cambia, un giorno come un altro. Sì, però, dai, chi prevede il vostro fine settimana? E allora ce lo raccontate al telefono. Vi va, chiamiamo due o tre persone. Allora, vai. Scrivete in questo momento, in tempo reale, nome e chiamami.
1: Sì.
0: Sono Max da Roma, chiamami. Sono Pasquale da Napoli, chiamami. Serena da Milano, chiamami. Adesso,
1: questo è il
0: vai.
1: Numero 347-490-0042.
0: Vi chiamiamo adesso al volo, facciamo due chiacchiere. Quindi siete pronti? Sto ridendo.
1: Perché ridi?
0: Perché ci hanno scritto un paio di cose divertenti. Allora,
1: sì.
0: Serena, pronta che ti chiamiamo. Aspetta, chiamo anche.
1: Sì. Mi raccomando, una piccola raccomandazione. Abbassate la radio e non usate il viva voce. Quindi ascoltateci direttamente dal telefono.
0: Aspetta, sentiamo.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss, Sofia da Bologna, chiamami.
0: Eccoti, allora Sofia ti chiamiamo, eccoti. Ti sto chiamando al volo, Sofia. Eccoti qua, vediamo come va e ci racconti un po' come va questo, insomma, la finestra sul weekend. Vediamo se ci risponde al volo Sofia, Sofia, buongiorno.
1: Ciao Sofia.
0: Ascoltaci dal telefono, ascoltaci dal telefono se ti disorienti. È un piacere sentirti. Cosa fai a Bologna? Raccontaci.
3: Sono un'infermiera e mi sto recando in questo momento al lavoro.
0: Bene, come è articolata la tua giornata da mattiniera? A che ora ti alzi? Che ora torni?
3: 4:30 e ritorno a casa alle 2:30.
1: In che reparto sei?
0: La rete vuole sapere, sai, le amicizie serve.
3: Sono nel reparto medicina.
0: Vabbè,
1: è anche giusto sapere nel dettaglio infermiera.
3: Certo. Sono nel reparto medicina, l'ospedale di Sant'Orsola, a Bologna.
0: Perfetto, senti, vabbè, no, mi fa piacere che ci hai dato la tua disponibilità per sentirti. Allora, sei mattiniera abitualmente o fai anche altri orari? Giusto per capire come ti
3: regoli. Mattiniera abitualmente, di più mattina faccio.
0: Cioè, la preferisci la mattina? Ti sei abituata o a volte vorresti alzarti con più calma? Perché poi è quello che...
3: No, preferirei mattina, perché, sono una mattiniera.
0: Se vedi, la mattina, il mattino presto tonifica la pelle, come no, ti fa sentire in forma, non si invecchia. Senti, allora abbiamo detto la cena al weekend, che previsioni hai per il fine settimana? Riposo, ancora lavoro oppure, che ne so, questo weekend devo fare
3: allora,
0: qualcosa?
3: Allora, ancora lavoro domani mattina, poi dopo il lavoro partenza al mare. Quindi
0: racconta dove
3: andare.
0: Il
3: weekend è lungo, rientro con un pomeriggio, quindi
0: no, volevo sapere, già hai scelto la località, quindi dove andrai? Da Bologna dove ti sposti? Romagna?
3: Sì, mi reco a casa mia, abbiamo per fortuna la casa al mare e mi reco a Riccione.
1: Riccione.
0: Bene, insomma, ci sono tante cose belle da fare a Riccione, sono stato diverse volte, bellissimo. Quindi già tutto programmato, una favola, divertiti.
3: Tutto allora. Programmato.
0: Vedi, sei di quelli che programmano tutto tu oppure un po' all'improvvisata ci vai qualche volta?
3: No, a volte anche quando esco dal lavoro, tipo faccio una notte e mi sento abbastanza, diciamo, pronta.
1: Sì.
3: Un caffè e partenza.
0: Va bene, perfetto. Un saluto allora.
1: Un saluto, un abbraccio.
3: Grazie.
0: Kiss a te.
3: Siete fantastici.
0: Grazie.
3: Veramente siete fantastici.
0: Grazie. Kiss a te. Un saluto. Ciao. Andiamo da al volo. Voglio farne un'altra. Francesco, dai, chiamiamo te, Francesco. Vediamo come va Francesco al volo. Squillo in diretta, noi chiamiamo voi, sta cosa mi piace un sacco, quindi Francesco chiamami e ti chiamo, rispondi Francesco. Buongiorno, come stai Francesco?
1: Ciao Francesco.
4: Buongiorno.
0: Allora.
4: Ciao, la Leti, bellissima.
0: Bellissima.
4: Ciao Max.
0: Ciao, anch'io sono un sex symbol, voglio dire.
4: Tu lo so. Buongiorno.
0: Francesco, vita da mattiniero sempre. A che ora ti alzi la mattina? A che ora torni a casa? Come sei organizzato?
4: Quasi sempre. 5, 4 e mezza, 5, 5 e mezzo del mattino più o meno.
1: Perfetto. Cosa fai nella vita?
4: Pompista di calcestruzzo.
0: Calcestruzzo, la Leti.
1: Ti serve calcestruzzo?
0: Noi la Leti ogni tanto vuole sapere, capito? Che le servono le cose, i favori, e capito? Vuole farsi le amicizie.
1: Sei tu quello che fa scrocco, non io.
4: È un bel mestiere, Leti.
0: Dai, siamo contenti. Senti, il weekend, fine settimana, che prevede per te? C'hai qualcosa di bello in vista?
4: Un po' faticoso, però. Sì, sì, questo fine settimana c'è un compleanno di 40 anni di un amico fraterno.
1: Sì.
0: Quindi almeno
4: andiamo
0: si mangia
4: al ristorante a mangiare. Si mangia, oh sì.
0: Senti.
4: Poi sabato weekend di mare a Manfredonia, stiamo tranquilli.
0: Ah, perfetto, vedi? Che bella. Bello. Manfredonia, conosco bene.
1: Già tutto organizzato.
0: Lì ricordo il mercato del pesce.
4: Sì, sì,
0: che
4: ci siamo.
0: Compravo sempre cose buone.
4: Lo scopo di questa settimana era questo.
0: È perfetto.
4: Sì.
0: Vedi, è importante, bravo, hai detto bene, avere degli obiettivi per la settimana, e tu c'avevi questo obiettivo qui, già pensavi al pranzo, la cena per il compleanno e poi il weekend.
4: Bravissimo,
0: bravo,
4: Max.
0: Senti,
4: grande Max.
0: Bravo. Già sai che si mangia stasera?
1: Magari pesce.
4: Domani sera,
0: domani sera.
1: Pesce?
4: Domani sera sul porto. Sì, ma credo, guarda, io vado sul mare, Max, come piace a te.
0: Quindi bravo, tutto pesce preso là, pescato e mangiato. Va bene, un saluto.
4: Sì, sì.
0: Ciao Francesco.
1: Ciao, un saluto.
4: Grazie, ciao Max.
0: Chi, ciao.

0: Da Torino che ci segue da un po', dice: ragazzi, ho lasciato altre radio per stare con voi, siete un'altra cosa, grazie. Siete caldi il mattino, più bello d'Italia tra mattiniere e Pippo Veloce. Ma grazie. Anche a nome di Pippo e Adriana. Poi saluto anche, vedi, i messaggi di testo sono tanti, non li trascuriamo, dice: perché non ci leggete? Devo salutare Antonio da Palaggiano che ci chiedeva di chiamarlo, se tentate che ce l'avete scritto. Ragazzi, grazie per la compagnia che ci fate, vi incontreremo mai a Kiss Kiss Way. È finito ormai, no, la prossima tappa a Pescara,
1: c'è
0: bellissima.
1: L'ultima tappa, sì.
0: E noi saremo in altre esterne, e quindi saremo appunto, per esempio, tantissimo in Calabria. Fra l'altro, ripeto, sto mese da letti, preparati, solo 2 giorni di riposo. Lavoriamo tutti
1: benissimo.
0: I giorni. Sei contenta?
1: Sì, sì, basta che mi paghi.
0: E che te devo pagare io? Deve pagare l'azienda Kiss Kiss, scusa, dai, tra poco. Il gran finale dei mattinieri, dove c'è il ce la posso fare del venerdì, elencate le cose che vi aspettano anche nel weekend e automotivatevi con un ce la posso fare, no? Dai.
1: Sì.
0: Intanto siamo pronti a proporvi adesso una canzone nuova. Questa.
1: Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: ma quanti ne siete stamattina? Allora, sì, bello, bello sentirvi in tanti. Stavo sorridendo per quello che ci scrive Elisa da Siena, dalla Toscana. No, dai. Allora, senti qua, le prime volte che vi ascoltavo dalla mia parrucchiera ero un po' scettica.
1: Sì.
0: Adesso, dopo 3 anni, non posso fare a meno di voi. Grazie per la compagnia. Insomma, un sacco di complimenti.
1: Elisa,
0: però,
1: grazie, un abbraccio. Liti,
0: vedi che all'inizio susciti scetticismo.
1: Ma perché sono io? Scusami, bene, sei tu, no? Che sei quello antipatico, non io.
0: Ma quello non c'è dubbio, però.
1: E allora perché dai la colpa a me? Mica ha scritto la Leti mi stava sulle scatole all'inizio.
0: Sia chiaro, questa stamattina ci state riempiendo di complimenti, però sì, la cosa che ci fa, cioè, io metto anche le critiche, quindi se avete critiche mettetele, così
1: sì,
0: le, sì, le mettiamo in onda. L'importante è che siate lì all'ascolto di Kiss Kiss. Com'è che dicono i bravi comunicatori? L'importante è suscitare emozioni.
1: Sì, è vero.
0: Tu susciti, sai che emozione?
1: Sì. Non lo voglio sapere.
0: Io te lo chiedevo, non era un'affermazione.
1: Ah, no, pensavo.
0: Dai, tra poco c'era, c'è la raffica finale. Sì. E allora, tutte le emozioni che vi suscitiamo potete esternarle con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, sembra la frase fatta, ma è vero. Noi

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
3: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One, official media partner Radio Kiss Kiss.

0: animo.
1: Questo è il claim di noi mattinieri, ci riconosciamo così. Se per caso sentite in giro qualcuno che dice animo, è uno di noi, certo. Uno di voi, è mattiniere come noi, come canta la nostra sigla. Siete con Radio Kiss Kiss, ricordatelo, il giorno dalle 5 alle 7, almeno dal lunedì al venerdì, ci siamo Max, Leti e tutti voi, insomma ci ritroviamo qua, raccontiamo la nostra mattina. Questa mattina poi di venerdì, sai, l'occhio sul fine settimana, il venerdì è esso stesso il weekend, no? Perché per tirar fuori una citazione poetica e per dire che già sto pensando alle cose belle da fare nel giorno di riposo, per molti, non per tutti, perché poi ricordiamoci sempre che per noi che ci riposiamo c'è qualcuno che accoglie quelli che si riposano e che vanno a divertirsi.
2: Però cioè poi comunque lavora nei ristoranti, magari si riposano poi un altro giorno.
1: Certo, quindi insomma
2: me lo auguro.
1: Allora,
2: almeno.
1: Qui cosa vi aspetta in questo fine settimana? Sì? C'è il Ce la posso fare speciale weekend. Vi invitiamo con un vocale a raccontarci quello che avete da fare, tra cose belle e anche tra qualche impegno. Elencate pure le cose, motivatevi con un Ce la posso fare vocali a questo numero. Fatevi sentire se non vi siete mai fatti sentire, ma ci seguite da un po', no? Questo è il numero, dai.
2: 347 490 0042.
1: Cosa ridacchi?
2: No, è che non smetti mai di parlare, quindi io sto lì, capito, cerco, aspetto, ma tu non, ogni tanto respira.
1: È sempre a lamentarti.
2: No, non mi lamento, ma devi respirare ogni
1: dai,
2: tanto.
1: Vi sentiamo a raffica tra poco, mettiamo Clara e San Giovanni e poi tocca a voi.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Ho tre riunioni, due figli da portare a scuola, una bolletta da capire e il frigo che mi giudica. Ma? Ce la posso fare!
2: Animo, animo!
0: Dai ragazzi, tocca a voi da tutta Italia. Leti, c'è un messaggio divertente, vedi?
3: Molto carino. Allora, un mio capo di call center ci urlava sempre animo. E da quando ascolto voi ho scoperto che appunto le ha preso da
0: voi. Animo.
3: Sì,
0: pronto?
3: Marcella.
0: Vai, chi è?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ce la posso fare a sopportare un altro fine settimana lavorativo in attesa dello stipendio? Nice. Ce la posso fare.
2: Animo!
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
5: Finalmente venerdì.
0: Dai.
5: Ce la posso fare.
3: Ma sì.
5: Oggi alle 3:30 si finisce di lavorare, si parte e andiamo dai miei piccoli 7 cuccioli che sono nati di Segugio.
0: Ma che bello!
3: Oh, di Segugio,
5: si va in
3: che
5: montagna
3: bello.
5: Fino a domenica sera.
0: I Segugini, i Segugini.
5: Vai. Bacione a tutti.
0: Nome.
5: Schissa a tutti. Ciao. Annalisa da Brescia.
0: Annalisa c'è, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Questo fine settimana, come tutti i fine settimana da marzo, mi aspetta una bella doppietta sabato e
0: che
6: domenica
0: senso?
6: In un agriturismo come cameriere.
0: Doppio servizio.
6: Ce la posso fare?
0: Vai, che ce la puoi fare. Andiamo a Bergamo.
7: Max, buongiorno. Leti, buongiorno. L'importante è smuovere qualcosa, che sia una scoreggia o un mal di pancia. Che schifo a tutti.
0: Prima parlavamo di suscitare emozioni. Ecco, non proprio queste emozioni, ma va bene lo stesso. Pronto?
8: Giornata durissima dalle 6. San Giovanni, 17, ma ce la fatto, ce la fanno.
3: Sì,
0: dai,
3: che
0: dai,
3: ce
0: dai,
3: la
0: dai,
3: fai.
0: Quanti. Chi
9: buongiorno.
0: È?
9: No, ho fatto una considerazione stupida. Ma vi saluto tutti, vi ho detto che vi stavo ascoltando da circa una decina di anni.
0: Ah,
9: mi piacete tantissimo, avevo iniziato con un lavoro all'alba, quindi seguivo molto Radio Kiss Kiss, me ne sono innamorata subito. Però la mia domanda era: ma che cavolo di ora va quella signora dalla pettinatrice per conoscervi alle dalle 5 alle 7?
0: Va molto presto. Sì. Bene, pronto? Chi è? E ferie?
10: Signori, buongiorno.
3: Ciao.
10: Radio Kiss Kiss.
3: Sì.
10: Antonio dalla Calabria e signor Di Novi. Siamo arrivati a una conclusione.
3: Quale?
10: Ci vogliono le ferie.
3: Sì.
6: Animo.
0: Filippo da Bologna, buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Lette.
3: Ciao.
11: Filippo da Bologna.
0: E dici?
11: La settimana abbastanza lavorativa. Vi auguro un weekend. Animo.
0: Tirati
11: tutti
0: su, dai.
11: Colleghi.
0: Vai, Flavio.
12: Max Leti, buongiorno. Che
3: ciao.
12: Bello ogni giorno con voi.
0: Ragazzi, che un momento complimenti. Nessuna critica oggi. Come
13: buongiorno, vai? Mattinieri. Giacinto De Felice, NCC. Direzione Bari per i primi turisti che arrivano.
0: Va bene. Buongiorno, Giulio.
14: Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti. Giulio
3: ciao.
14: Da Melfi. Quest'anno 2 settimane di ferie. E
3: sì?
14: Una settimana la userò per andare al mare. Andrò al mare, quest'anno mi sono voluto spostare un po' al centro per vedere
0: qualcos'altro,
14: un po' la Toscana,
0: cose diverse,
3: ogni
0: giusto?
3: Tanto cambiare
0: Mariana,
3: fa bene.
15: Buongiorno, diciamo che più che mattiniera
3: sì.
15: Io ancora non sono andata a dormire,
3: ecco.
15: Quindi serata con gli amici e,
0: hai fatto
15: e adesso sono in giro con
0: sì.
15: I cani.
0: Bene.
15: Perché è inutile che vado a dormire, loro dovevano uscire. E
0: ma sei
15: quindi...
0: giovane, ma sì,
15: ecco che inizia.
0: Bene,
15: buongiorno, diciamo che
0: ciao,
15: più
0: Maria,
15: che mattini...
0: ciao, andiamo avanti.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Anna, vi chiamo da Messina
0: sì.
16: E
0: sì.
16: Sono mattiniera per amore.
0: No, spiega.
3: Ah, per amore.
16: Sono follemente innamorata della mia bellissima e dolcissima cavalla.
3: Ah.
16: E devo andare a uscirla, montarla.
0: Uscirla, mi piace. Vabbè.
10: Buongiorno Max, certo. Buongiorno Leti. Sono Lavasciuga 75, ovvero Michele da Molinella.
3: Ciao,
10: sono
3: Michele.
10: In ufficio che finisce.
17: con le ultime pratiche,
3: sì,
17: prima di andare in ferie.
3: Oh,
17: ciao a tutti.
0: Andiamo a Palermo. Come va Palermo?
18: Buongiorno Max, buongiorno Lepi, buongiorno da Marietto, dall'isola d'Elba. Buon lavoro a tutti, si va al lavoro. Come sempre ragazzi, kiss a tutti.
3: Kiss a te.
0: Lui è di Palermo ma lavora all'isola d'Elba. Ok, perfetto.
3: Sì.
0: Ragazzi, veramente tutto. Torniamo in onda noi
3: domenica,
0: con i mattinieri lunedì.
3: Sì, allora con i mattinieri lunedì dalle 5 alle 7, domenica però con cartoline dalle cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: È perfetto. Tra poco sarà Pippo Velo Show con Pippo e Adriana. Grazie alla regia.
3: Andrea Cimmino.
0: Lasciamo con i Backstreet Boys, I Want It That Way dal 1999 dai mattinieri.

0: ma anche me nella boy band I Want It That Way nel 1999. Poi è successo che non me la son sentita, ho detto di no.
1: Dai che sono le 6.57, andiamo dritti alle news con Antonio Mercurio tra poco.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO sulle spese militari. Il presidente americano rivendica il peso sostenuto dagli Stati Uniti per la difesa, citando 999 miliardi di dollari contro i 48,8 attribuiti all'Italia. Una nuova stoccata alla vigilia del 4 luglio, quando a Washington è previsto un grande evento per l'Independence Day con un intervento dello stesso Trump. E dei rapporti tra Italia e Stati Uniti si è parlato anche al ricevimento presso l'ambasciata americana di Villa Taverna a Roma. Le relazioni con l'Italia sono tra le migliori che abbia mai visto, ha detto l'ambasciatore Fertitta. L'alleanza con gli Stati Uniti va oltre le discordanze su alcune questioni, ha aggiunto il vice premier Tajani. Presenti numerosi esponenti di governo e maggioranza, assente perché al congresso della UIL Giorgia Meloni, in rappresentanza delle opposizioni il solo Matteo Renzi. E dal palco della UIL a Padova Meloni conferma che nella prossima manovra sarà mantenuta la detassazione dei rinnovi contrattuali. A 20 anni dall'ultima partecipazione di un presidente del Consiglio all'assemblea del sindacato, la premier ha parlato di salario giusto, sicurezza sul lavoro e lotta al caporalato. Per Paolo Bombardieri, unico candidato alla segreteria, verso la riconferma. In Ucraina si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev dell'altra notte. I morti sono almeno 27, 85 feriti, circa 130 gli edifici colpiti da Mosca, che ha lanciato decine di missili e centinaia di droni sulla capitale. Il presidente Zelensky accusa la Russia di colpire obiettivi civili e chiede all'Europa maggior sostegno nella difesa aerea e poi avverte: reagiremo a questi attacchi. Ultima pagina, crisi aperta in commissione di vigilanza Rai. Dopo le dimissioni della presidente Barbara Floridia e dei componenti in quota alle opposizioni, hanno lasciato anche i membri della maggioranza. La commissione parlamentare è dunque azzerata e sullo stallo dell'organismo di controllo del servizio pubblico, accuse incrociate tra centrosinistra e centrodestra. La cronaca, 3 condanne all'ergastolo per la strage di Altavilla Milicia. La Corte d'Assise di Palermo le ha inflitte in primo grado a Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, ritenuti colpevoli dell'uccisione di Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel, seviziati e uccisi durante un assurdo rito di purificazione dal demonio. Processata a parte l'altra figlia dei coniugi Barreca, all'epoca minorenne, e poi ritenuta incapace di intendere e di volere. Economia, scade oggi il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo sconto era di 5 centesimi al litro e senza un nuovo intervento del governo, al momento da escludere, i prezzi alla pompa da domani torneranno a prezzo pieno. Lo sport, calcio e mondiali, Spagna-Austria 3-0 e Portogallo batte Croazia 2-1. Iberici e Lusitani qualificati agli ottavi. Stasera Australia-Egitto ed Argentina-Capo Verde. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e tra le ragazze Jasmine Paolini. Eliminata invece Tyra Grant e oggi torna in campo Jannik Sinner. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Già, ti avevo detto di non tifare per Tyra Grant, lei tifava tantissimo per questa tennista italiana che invece è stata eliminata.
1: E noi, a noi dispiace sempre.
0: A noi dispiace sempre
1: quando gli italiani vengono eliminati.
0: Soprattutto per te quando viene eliminata Tyra.
1: Sì, sicuramente. Ho una passione particolare per lei, empatizzo molto col suo nome soprattutto.
0: Col suo nome, esattamente.
1: Complimenti alla Spagna, no? Dobbiamo fargli i complimenti. Lamine Yamal ha detto che la Spagna probabilmente vincerà i mondiali perché lui è al 90%.
0: Secondo me se la gioca. Secondo me alla fine se la giocherà con la Francia.
1: Dai.
0: Che è pericolosissima.

0: traffico, ci ascoltano in tanti, lo dice anche la nostra sigla, e oggi parleremo anche di questo, di quanto si litiga spesso e volentieri nelle auto con determinate persone che schiacciano troppo il piede sull'acceleratore. Fanno cose, diciamo, che non dovrebbero fare.
1: Si littica soprattutto quando tu sei il passeggero e c'è qualcuno che ti sta portando da qualche parte. Siamo sempre pronti a contestare la guida
0: dell'altro. Io ho fatto rari viaggi con te e tuo marito e tu l'hai richiamato in continuazione. Perché
1: è
0: corre troppo, perché non osserva la distanza di sicurezza.
1: È una disperazione.
0: E ho fatto anche rari viaggi con te che guidavi in macchina, e anche lì è una disperazione.
1: Ogni tanto freno quando non però appartiene un po' alla distrazione.
0: Ho rischiato più volte di ritrovarmi con la faccia nel... si chiama il vetro davanti, il parabrezza. Nel parabrezza, esatto.
1: Allora dai, tra un po' parliamo di questo, ma anche di tantissime altre cose. Però Pippo, possiamo annunciare che già da questo momento, sono le 7.03,
0: facciamo il momento dance,
1: di partire col momento dance.
0: Allora stamattina ve lo facciamo alle 7:03, partiamo col momento dance. Voi fate sapere intanto se vi fa piacere che parta già a quest'ora, perché lo aspettano tutti il venerdì.
1: Sì.
0: Tanto più tardi arriveranno i messaggi di quelli che diranno: ah, ma non lo fate oggi, perché magari accendono più tardi. Ma mandate tanti messaggi pieni di gas, come sempre, no?
1: 347-490-0042, vai col momento dance.
2: Momento dance. Momento dance. Kiss kiss. Momento dance. Momento dance. Kiss kiss.
0: Allora, Madonna ieri sera ha presentato a Londra in anteprima il suo nuovo disco, ha fatto ballare migliaia di persone, e oggi li facciamo ballare anche noi, eh?
1: Certo, magari non all'altezza di Madonna. Siamo più bravi di Madonna.
0: Sì.
1: Di Miss Veronica Ciccone si parte col botto. Sentite questo pezzo, che meraviglia.
0: Guardate Andrea come dance, tutto di nero vestito. Yeah! Mamma!

0: come in casata.
1: Molto.
0: Vedi il video.
2: Buongiorno, scusi, apri il biglietto.
0: Baby.

0: riesce a fare due cose contemporaneamente.
1: Lo schiatta morto.
2: Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: sganciati, è volata verso destra e quindi adesso zia Antonietta sta ricercando la natica in casa.
1: Beh, adesso uscirà per andarla a cercare, a recuperare. Sentiamo un po'.
2: Ragazzi, i miei cani sono impazziti nel van, stanno ballando come matti.
0: Mamma mia, immagino, abbiamo fatto un momento bellissimo, ragazzi, alle 7:13 minuti, eh.
1: Ogni tanto lo spostiamo questo momento dance e ballerino. Perché, sì, c'è cioè, ogni venerdì, ma lo spostiamo, l'orario non è mai lo stesso.
0: Dipende, insomma, dobbiamo in qualche modo accontentare tutti quelli che al mattino vanno al lavoro e accendono Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, perché ricordate che il momento dance, lo dico anche alla signora che ha mandato prima il vocale gasatissima, ogni venerdì mattina nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 facciamo il momento dance con Picca DJ e stamattina con noi c'era anche Andrea Cimmino, addirittura, vai!
3: Momento dance! Momento dance! Kiss, kiss. Momento dance, tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: pretty boy.
1: Yeah, abbiamo ballato, Adriana, ci siamo divertiti ed è stato un vero e proprio piacere. Ma siccome la mattinata è cominciata con i piaceri, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi. Mm-hmm. Il primo caffè del mattino, per esempio, ho una pausa speciale come abbiamo fatto noi poco fa. In questo caso lo facciamo con un momento semplice che diventa unico.
2: E con un'ampia scelta di miscele, intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
1: Caffè Motta, ti voglio bere!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza. Trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
1: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Kiss Kiss.

0: bello sto pezzo. L'estate 2026 la ricorderemo anche per The Bausa e per Magnetic, questa canzone,
1: sì,
0: no?
1: Questa canzone, devo dire, chi ci sta guardando già in TV al canale 158 del digitale terrestre, chi è solito anche contemplare proprio i video che accompagnano i pezzi, questo video è proprio l'estate.
0: Certo.
1: I concerti, la musica dal vivo, tante persone che fanno anche tante ore di fila per poter vedere il proprio idolo.
0: Può essere un bel invito ad accendere il canale 158, il digitale terrestre, che è il nostro canale TV. Ieri ero in un negozio a provare un abito e la signora mi ha detto, la signora è una ragazza giovanissima, mi fa,
1: sì,
0: meno male che lei lavora alla radio, quindi tutti i giorni non si deve preoccupare di come si deve vestire. Io ho detto, guarda che andiamo anche in TV.
1: Una volta.
0: Veramente siete anche in TV. Io vi sento sempre alla radio. Lei non sapeva che eravamo anche sul canale 158.
1: E quindi signora può accendere la TV.
0: Accenda in tutta Italia il canale 158.
1: Giudicare, criticare come siamo vestiti ogni giorno, perché non è mica un affare semplice.
0: Perché poi la critica te la fanno sempre.
1: Sì. Allora, Pippo, come avevi già anticipato tu questa mattina alle 7, quando sei passeggero, solitamente accade quando sei in quella posizione lì, sei sempre portato a criticare, a giudicare il modo in cui l'altra persona che è alla guida sta guidando e ti sta portando verso la destinazione.
0: Assolutamente sì, quindi non vale solo per le coppie, anche se dice che il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner, quello è sicuro, succede sempre.
1: Ma perché condividono molto più spesso, credo, il viaggio.
0: Il viaggio,
1: no?
0: Però per esempio io litigavo tanto anche con mio fratello Gianni, perché aveva la guida a scatto, no?
1: Oppure la frenata continua,
0: scatto. Sì,
1: che ti fa venire un mal di testa incredibile. E quindi il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner. E noi vi chiediamo:
0: Chi vi fa innervosire?
1: Io l'ho già detto, il mio compagno mi fa innervosire perché guida come un ragazzino.
0: Allora litiga costantemente durante i viaggi con Luca.
1: Sì,
0: sempre.
1: Perché guida la velocità è la cosa che mi dà fastidio, soprattutto quando non ce n'è bisogno. O quando fai le curve, non freni e mi fai fare le curve che mi devo mantenere da qualche parte.
0: Ti ricordo che abbiamo una persona in radio di cui non possiamo fare nome perché ovviamente altrimenti
1: no,
0: l'arrestano.
1: Ho già capito a chi ti riferisci.
0: Un anno fa ci ha portati dalla Calabria a Napoli nel giro di 40 minuti. Diciamo.
1: Un viaggio che in genere si fa in
0: 4 ore, 3 ore.
1: Diciamo,
0: sì.
1: 3 ore e mezza.
0: Noi in 40 minuti eravamo qua.
1: Eravamo
0: quindi
1: qua.
0: Da arresto immediato.
1: Senza fare nomi. Vabbè. Allora, chi vi fa innervosire la guida?
0: No, pensa quanto ci siamo innervositi. E soprattutto io che sono stato costretto a
1: Pippo
0: star seduto.
1: A Pippo è andato in sbattimento totale.
0: Stavo davanti,
1: totale,
0: seduto. E in più con una musica in sottofondo che era insopportabile. Mi è venuto mal di stomaco. Tra l'ansia di lui che correva come un matto.
1: Poi c'eravamo noi altri
0: a 210 all'ora. Ma cosa mi dice? Follia.
1: No, 210 no, perché un'utilitaria di quel tipo non.
0: No, non era un'utilitaria, se ben ricordi. Non era un'utilitaria.
1: Non era l'utilitaria.
0: No.
1: Vabbè, comunque poi non gradiva la musica, la playlist, quindi non. Un viaggio da dimenticare. Allora, chi vi fa innervosire la guida? Solitamente con chi condividete il viaggio in auto. E abbiamo già Roberto al telefono con noi da Bari. Ciao Roberto!
2: Ciao, buongiorno a chi ci sta voi.
1: Buongiorno anche a te.
2: Pippo, buongiorno.
0: Allora, tu quando sei in macchina con tua moglie ci litighi perché lei ti ha sempre qualcosa da dire su
2: mi fa innervosire e vai troppo veloce e freni, rallenti, arrivi troppo addosso alla macchina e ogni volta
1: vedi, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: questa abitudine
2: io non la faccio.
0: Allora, posso dire, quelli che non rispettano la distanza di sicurezza fanno innervosire anche me. Perché ti attacchi al culo dell'auto che sta davanti? Devi mantenere la distanza di sicurezza.
1: Al primo posto.
2: Mantengo la distanza di sicurezza. Però ogni volta mia moglie è insopportabile perché dice vai piano e attenzione e non sorpassare.
1: Allora, al primo posto tra le contestazioni subite da chi guida c'è le frenate brusche.
2: Le frenate brusche.
0: Ma ci sono quelli gentili.
2: Perché sta nel traffico di Bari.
0: Tu quando fai la frenata brusca allunghi il braccio verso tua moglie per mantenere.
1: Io lo faccio sempre.
0: Lo fai per evitare che la signora finisca
2: assolutamente
0: nel parabrezza. No,
2: lui non assolutamente
0: lo
2: fa. No.
1: Senti Roberto, però tu hai figli?
2: Sì, ho due figli.
1: E non lo fai quando ci sono i bambini accanto a te, anche se hanno regolarmente la cintura di sicurezza.
2: Sempre
1: no?
2: La cintura, sì, loro non se ne accorgono perché diciamo, sono abituati alla mia guida un po' irruenta, per questo non se ne accorgono. Il problema è mia moglie. Infatti, spesso
1: moglie.
2: La faccio scendere, vai a piedi, fai i tuoi servizi.
0: Invece c'è Massimo, un ascoltatore che manda un messaggio in tempo reale, dice: mia moglie mi accompagna perché dice che io non so guidare. Accompagna lei al lavoro. Cioè, ti porto io e tu non sai guidare.
1: Potresti provare, Roberto, per scaricare un po' di stress. Alla fine, se tu ci hai detto che tua moglie comunque guida bene, quando siete insieme è lei che deve guidare.
2: Sì, infatti così ultimamente sto facendo così, mi metto al lato, guida lei.
0: Ah, vedi, fai bene. Si mette al lato e guida lei, così eviti polemiche. E tu non dici niente quando guida lei?
2: Assolutamente, lì è perfetta.
0: Ah, taci e consenti, taci e consenti.
1: Lo deve dire per forza, lo deve dire per forza.
0: Grazie.
1: Roberto, grazie, saluti a Bari, chi schizza te.
2: Un bacio a voi.
0: Roberto, ci ascolti la mattina, sempre?
2: Ogni mattina.
0: Da che ora più o meno?
2: Spesso dalle 5 fino alle 19:20. Tutta la giornata, ogni giorno con Radio Kiss.
0: Grazie, chi schizza te, buona giornata. Ciao,
2: buona giornata a voi.
0: Ciao, baci.
1: Allora, abbiamo capito che al primo posto tra i litigi che si innescano durante il viaggio in auto, per chi guida ovviamente, ci sono le frenate brusche, seguite poi, Pippo, dallo stile generale di guida, poi la guerra per l'aria condizionata, non
0: mamma
1: dimentichiamola
0: mia,
1: mai,
0: non
1: soprattutto
0: ne parliamo
1: nel periodo
0: mai,
1: estivo.
0: Non ne parliamo. Ma io adesso sto notando che anche tutti i miei amici sono freddolosi, cioè entrano in macchina quando sono fuori qua.
1: Ma tu lo spari a palla per l'aria condizionata.
0: Entrano nella mia macchina, ma no, troppo freddo qua dentro. Ma ringrazia Dio che ti faccio trovare la macchina che è un salotto fresco.
1: Però il bocchettone sparato in faccia.
0: Ma il bocchettone lo devi girare, lo devi mettere verso l'alto.
1: Lo devi chiudere. Quindi l'aria condizionata e poi le famigerate indicazioni stradali non richieste. Ok,
0: sì.
1: Quelle che tendiamo sempre a dare quando magari non guidiamo noi.
0: Comunque la mia macchina ieri era a meno 7 gradi, stavo benissimo.
1: No, veramente. Sei indecente. Entri vivo ed esci cadavere. Freddo come un cadavere. Si sono fatte le 7:33, ancora una volta buongiorno a tutti voi, potete ascoltarci ma anche guardarci e adesso cediamo subito la linea ai nostri amici del meteo.it, buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese, situazione più instabile solo sul basso Tirreno e sulla Sicilia con ancora qualche rovescio. Col passare delle ore non sono attese grandi variazioni. Sole protagonista ancora ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul basso Tirreno. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 23 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
4: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al

0: speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad. Come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a €2,99. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
6: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15,950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4,268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11,961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Kiss, kiss.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Kiss, kiss.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
1: Kiss, kiss.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero!

0: questa sera la canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:41. Stiamo parlando di polemiche che si accendono nelle auto degli italiani quando uno dei due ha sempre da ridire sulla guida dell'altro.
1: È quasi sempre così. Quando si condivide il viaggio, anche piccoli percorsi, si litiga sempre, l'abbiamo capito.
0: Infatti ho deciso che a Pescara verrò in auto da solo.
1: Mi hai fatto disdire il van.
0: Perché hai disdetto il van?
1: Perché avevamo deciso di andare insieme. Ora se tu mi metti giù dalla macchina io non saprei come venire.
0: Madonna.
1: Mamma mia, come pesante.
0: Avevo già calcolato questo viaggio da solo che giravo.
1: Prima mi hai chiesto andiamo insieme, poi a un certo punto sparisce e dice vado da solo. Ieri mi hanno detto allora sei con Pippo, sei col van, dimmelo subito, è una questione di vita o di morte. Ho detto sono con Pippo, mi spiaceva farti fare il viaggio
0: da solo.
1: Sono
0: polemiche tra noi che adesso non dobbiamo...
1: Polemiche di guida.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Grazie per questo sondaggio, credevo di essere l'unica italiana al mondo a lamentarsi della guida del marito. Seppur sia un bravissimo guidatore, invece mi state confortando, grazie mille.
0: Prego,
1: noi vogliamo sempre essere di conforto.
3: Io ormai ci rinuncio, quando vado in macchina con mia moglie faccio guidare a lei, perché lei dice che io o vado troppo piano o vado troppo forte o non prendo la strada che
0: è
3: dice lei, o tengo l'aria condizionata troppo alta,
1: vedi?
3: O la tengo troppo bassa.
0: Mamma
3: e la musica
0: mia.
3: Non le piace.
1: Ah,
3: a
1: anche
3: questo
1: la
3: punto
1: musica?
3: La faccio guidare a lei, io mi siedo a fianco e faccio il quello che viene portato.
0: Ma cambia moglie, cambia moglie.
2: Kiss, a me fa innervosire mia sorella, perché lei non sa guidare.
1: Ok.
2: E quando è in auto con me, lei tenta di frenare con il suo piede sinistro lato passeggero. Cioè io gli dico sempre ma stai tranquilla,
0: ma
2: oppure si attacca la maniglia del passeggero, sapete quella sopra il finestrino, e anche là si aggrappa e dico senti ma siamo in centro città, nessuno corre, dove vuoi in mezzo al traffico. Attenta, frena, vai piano.
1: Allora quando cominci ad aggrapparti a quella maniglia lì stai diventando anziano, stai cominciando ad invecchiare, perché cominci ad avere paura di qualcosa o di qualcuno.
0: Ma no, c'è gente che si attacca sempre, è un fatto di abitudine. Anch'io io mi attaccavo prima, adesso non più, ma da ragazzino mi sono sempre attaccato. Perché io una volta sono stato ingessato, e non sto scherzando, col braccio così, e per anni questa posizione l'ho trovata la più comoda in assoluto.
1: E quindi ti aggrappavi,
0: le
1: ma per forza
0: per
1: di
0: me
1: cose.
0: Erano comodissime perché mi mettevo, quando facevo judo mi sono fratturato braccio, clavicola.
1: Un campione.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Nonostante a mia moglie gli abbia insegnato a guidare.
1: Ah, tu gliel'hai
4: dopo
1: insegnato?
4: Dopo anni, ora è lei che mi dice te non sai guidare, fai piano, stai attento di qua, stai attento di là, scala le marce, una cosa insopportabile.
0: Vedi.
1: Sapete che probabilmente col tempo, quando guidi da tanto tempo, quando anche sei costretto a guidare per andare a lavoro, un po' disimpari, perché vai in automatico e quindi disimpari a guidare. E quindi fai degli errori che magari quando sei più attento non faresti.
5: Io discuto molto animatamente con la mia compagna in auto quando aumento le velocità, ma solo ed esclusivamente quando abbiamo qualcosa da fare, andiamo di fretta, quindi aumento le velocità.
0: Apriti cielo.
5: Dato che riesco a gestirmi bene, lei però, giustamente, come giusto che sia, ha paura.
1: Ha paura.
5: Però sta facendo l'abitudine. Ciao.
0: Fortunatamente per lei,
1: quindi lei fa l'abitudine,
0: dramma,
1: non è che tu smetti di andare così veloce per recuperare tempo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Angela da Castello a Mare di Stabia. Vi dico solo che la famiglia di mio marito hanno un'autoscuola, quindi sono sempre criticata quando guido. Kiss Kiss a tutti.
0: È molto criticata quando guida perché la famiglia ha l'autoscuola.
1: Chissà te, dai, tra un po' ancora i vostri litigi quando si è in auto, soprattutto quando sei passeggero e tendi a giudicare la guida appunto di chi è al volante. Ma adesso lancio Roscopetro, quindi ci dite di che segno siete. 347 490 0042, basta specificare il vostro nome e il vostro segno zodiacale.
0: Arriva Sienna Spyro con la sua canzone bellissima intitolata Material Lover su Radio Kiss Kiss.

0: con Material Lover su Radio Kiss Kiss. Pezzo stupendo, come tutta la musica che stiamo facendo ascoltare a chi ci segue ogni mattina tra le 7 e le 9. E a quest'ora sapete bene che c'è l'Oroscopetro.
1: Ecco,
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: E molti non capiscono una beata cippa, lo ricordiamo.
1: Va bene, lo stesso. Allora, ciao Adriana, vorrei sentire il segno della Vergine. Alice, un bacio a te. Ma certo, Alice, come potevamo non chiudere il cerchio di questa settimana
0: con il mio segno zodiacale?
1: Con il segno della Vergine, che è il segno di Michel Pelot.
0: Eccomi.
4: Brava.
0: Mi raccomando, vedi? Guarda, dici cose buone che
1: come
0: arriva il weekend.
1: Come sta tranquillo stamattina?
0: Mi aspetta un weekend molto importante.
1: Ecco.
0: Ecco, quindi mi raccomando, okay, dici cose buone.
1: Ok, mo ci crede all'oroscope. Allora,
0: ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Okay.
1: Gli amici della Vergine, voi siete il segno della precisione, della logica geometrica.
0: Bene.
1: Dell'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E dei fogli Excel fatti alla perfezione.
0: C'è qualcuno che di lì sta facendo, mamma mia.
1: Siete anche il segno più rompipalle dello zodiaco. Questo va detto
0: dicendo?
1: Così, senza
0: ma
1: filtri.
0: Ma quando mai?
4: No, sei un cagacazzo, Pippa.
0: Allora,
1: ecco,
0: amici della Vergine,
1: qua,
0: siete chiamati a raccolta per aggredire la Petro. Gentilmente, grazie, perché ci sta
1: una
0: offendendo.
1: Una bella raccolta e li buttiamo via.
0: Ci sta offendendo pesantemente.
1: Allora, questa settimana, caro Michel Pelot, le stelle vi vedono particolarmente pignoli.
0: Infatti lo sono.
1: Il che, ricollegandoci al nostro primo argomento, cioè quello delle auto, vi rende i passeggeri più temuti di tutto lo zodiaco.
0: Sì, sì, sì, io in macchina quando guidano gli altri sono un po' rompipalle, sì.
1: Solo in macchina però quando guidano gli altri, poi nel resto tutto a posto.
0: No, tutto a posto.
1: Voi non vi limitate a criticare, voi fate la telecronaca. Notate se la persona che guida ha messo la freccia con un microsecondo di ritardo, calcolate la distanza di sicurezza in millimetri e controllate i consumi del carburante sul cruscotto. In amore siete fantastici, fedeli e ossessivi, ma questa settimana date tregua a chi vi sta accanto. Meno male. Rilassatevi in generale nella vita, sul sedile, e guardate il paesaggio. Punteggio della settimana: un brillantissimo 9 per l'attenzione ai dettagli, un sonoro 2 come compagni di viaggio. Lasciate quel telecomando, mollate il controllo.
0: Domani mi devo rilassare perché non guido io, quindi mi metto sul sedile, sto tranquillo.
1: E non rompere le scatole.
0: E non guardo la strada, chiudo gli occhi e riposo. Comunque mi pare buono il segno della Vergine, nonostante tu fossi un oroscopara, diciamo, di...
1: Vedi, cara Adriana, hai ragione, sono Vergine e sono una...
0: Allora, Adriana è uno scopare a buon prezzo, nel senso che l'abbiamo pagata molto poco per,
1: piano piano,
0: per leggere le stelle.
1: Thank you.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E come dice il famoso detto, quanto spendi, tanto appendi.
1: Ecco.
0: Esattamente, quelle. Insomma,
1: loro voi non spendete niente, gratis. Quindi se avete feedback da darmi sull'oroscopo, ma anche sul segno della Vergine, fatelo pure. Intanto, visto che sono le 7.52, sta volando via già la nostra prima ora insieme. Ovviamente, Pippo, lo facciamo godendoci la musica più bella, quella che torna un po' indietro nel tempo.
0: Questa è una canzone del 1989, è un altro pezzo importante della carriera dei mitici Queen. Si intitola The Miracle.

0: Jacopo the Miracle. Grazie mille.
1: Sono le 7:56. Dai, che diamo subito la linea alla nostra redazione. Salutiamo Cecilia Coscioni. A tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Sale ad almeno 27 il numero dei morti, a circa 90 quello dei feriti causati dalla serie di raid russi su Kiev, con più di 70 missili e quasi 500 droni in quello che è stato uno dei più violenti attacchi di Mosca sulla capitale ucraina. Centrati diversi edifici residenziali e colpito anche un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Reagiremo sicuramente, assicura il presidente Zelensky, che aggiunge che i russi colpiscono obiettivi non militari. L'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca, mentre il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev. Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bilancio, sono quasi 2.600 morti accertati, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Nelle ultime ore le squadre di soccorso hanno estratto un uomo ancora vivo che era rimasto intrappolato sotto un edificio per 8 giorni. Si tratta di una guardia privata 43enne travolta dal crollo di un centro commerciale alla Guaira, quasi completamente distrutta dal terremoto. Complesse le operazioni di recupero, sopra di lui c'erano 9 metri di detriti. In Italia, con l'intervento di Giorgia Meloni al congresso del sindacato UIL, che si è aperto ieri a Padova, dal fisco all'occupazione all'emergenza abitativa, tanti temi toccati dalla Premier, che ha confermato la detassazione dei rinnovi contrattuali in manovra e ha fatto un appello all'Europa affinché la sfida energetica, ha detto, non sia in conflitto con quella della produttività. Poi ha rivendicato le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e per il salario giusto, definendolo una vittoria per tutti i lavoratori. Meloni inoltre ha ribadito la tolleranza zero contro il caporalato e organizzazioni criminali che si nascondono dietro, e ha rivendicato l'aumento delle ispezioni sul lavoro. La cronaca: la strage di Altavilla in provincia di Palermo, in cui nel febbraio del 2024 furono uccisi la 41enne Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emmanuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fine e Massimo Caradente. Il triplice omicidio fu preceduto da giorni di torture in un rito di liberazione dal demonio, in cui fu coinvolta anche l'altra figlia della coppia, allora 17enne, processata separatamente. Condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado, è stata assolta in appello perché incapace di intendere e di volere. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026 la Spagna ha superato 3-0 l'Austria, agli ottavi se la vedrà con il Portogallo, che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. La Svizzera ha sconfitto l'Algeria 2-0, al prossimo turno sfiderà la vincente della sfida tra Colombia e Ghana. Stasera alle 20 Australia e Egitto. Infine il tennis: a Wimbledon Flavio Cobolli ha superato l'australiano Duckworth e al terzo turno se la vedrà con il russo Kachanov. Avanti anche Berrettini, che ha battuto il francese Fils e domani affronterà il bulgaro Dimitrov. Al terzo turno anche Sonego, che ha sconfitto il canadese Diallo e sfiderà l'americano Fritz. Oggi Jannik Sinner affronta l'americano Brooksby in palio un posto agli ottavi di finale. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha superato la svizzera Golubic e domani se la vedrà con la greca Sakkari. Fuori invece tira Caterina Grant, eliminata dalla ceca Buskova. E con questo abbiamo concluso. Ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Adriana, ricevo messaggi anche dagli amici più cari. La mia amica Lucia mi ha scritto che suo figlio Luca è estremamente pignolo.
1: Hai visto? Ci ha azzeccato.
0: Ha la mania del controllo di tutto e dice: ha azzeccato perfettamente l'oroscopo, Adriana. Quindi ogni tanto ricevere anche un complimento per il tuo oroscopo, devo dire che è una cosa che fa piacere, perché purtroppo spesso non è così.
1: Guarda che Elisa da Firenze ti dà un avvertimento. Dice: Pippo, guarda che questo fine settimana noi della Vergine abbiamo la luna opposta, quindi preparati a qualche grattacapo.
0: Oh! Ma cos'è sta roba?
1: Elisa
0: adesso mi costringe a fare un gesto apotropaico che non è il caso che io lo faccia qua, in presenza di tutte le persone che davanti alla TV stanno godendo di questo spettacolo che si chiama Pippo Pelo. Grazie mille.
1: Lo fai o non lo fai? No, gli facciamo il popi popi e così sdrammatizziamo ed esorcizziamo qualsiasi grattacapo, come dici tu, cara Elisa da Firenze. Ma
0: posso decidere io dove lo devi fare il popi popi?
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, Federica da Bovisio.
1: Ciao Federica.
3: Io sono nata il 7 settembre, sono una vergine e quello che hai detto mi rispecchia perfettamente.
1: Vedi.
3: Sono una rompicoglioni.
1: Ma lo sai
3: tutto. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss anche a te. Baci.
4: Orgogliosamente della vergine.
0: Bravo.
4: Pignolo e preciso, ma perché non siamo noi che siamo pignoli e precisi, ma siamo sono gli altri segni che non fanno le cose bene quanto le facciamo noi.
5: Ma per piacere,
1: sì. Ecco, pure la signora è intervenuta,
0: ecco,
1: ma per
0: ha
1: piacere.
0: Detto una cosa sacrosanta.
1: Ma non è vero, non
0: siamo,
1: è vero.
0: Voi ci ritenete pignoli, tu perché sei disordinata,
1: non è vero,
0: ritardataria,
1: non è vero,
0: a cacchi propri, eccetera eccetera.
1: Lei
0: è la regina proprio e quindi non sopporta quelli della Vergine che invece sono precisi, ti danno ma vogliono ricevere.
1: Non
0: sono
1: è vero. Persone.
0: E lei
1: sono quindi controllanti e maniacali, ma ragazzi. Il segno della Vergine è controllante.
6: Buongiorno, sentiamo. Non siamo noi della Vergine rompiscatole, siete voi troppo sballati.
0: Ecco,
6: quindi è normale,
0: brava,
6: che noi vi dobbiamo riprendere.
0: Bravissima, brava, brava, brava.
1: Senti, Cimino, le note vocali, vengo a sceglierle
0: no,
1: io.
0: No, no, no, non
1: le devi scegliere, Cimino.
0: Non le ho scelte io.
1: Allora, grazie mille, questi erano un po' di feedback, ovviamente, sull'oroscopetro. Noi ce la divertiamo, ce la raccontiamo ogni mattina e lo trovate ogni giorno sempre con un segno diverso, perché per questioni di tempo non possiamo darveli tutti e 12 in un'unica giornata.
0: Veniamo a noi, la medicina del cuore, Adriana.
1: Oh!
0: Il sesso salva vita, fare sesso fa bene al cuore, sarebbe la ginnastica più bella del mondo.
1: Mm-hmm.
0: Fare sesso, questo lo scrive Anna Chiara di suo pugno, con una ricerca personale. Fare sesso due volte a settimana ridurrebbe fino al 45% il rischio di infarto.
1: Pippo, sei a rischio infarto, sì o no?
0: In questo periodo sì.
1: Ah, oh, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa.
0: Sono a rischio infarto.
1: Abbiamo la lista.
0: Rischio infarto per altri motivi, per troppa gente intorno.
1: No, no, noi vogliamo sapere solo
0: incazzare,
1: per un fatto sudombelicale.
0: No, no, no, quello va sempre
1: l'attività
0: bene.
1: L'attività sudombelicale va bene?
0: No, quello va bene quando io voglio che vada bene.
1: E tu non ti preoccupare.
0: Tu
1: non ti preoccupare. Ok. Allora, quindi la domanda è facile facile, non vogliamo sapere i cacchi vostri, insomma.
0: Dopo farò lo scherzo,
1: sotto le lenzuole, dopo facciamo anche lo scherzo, vero?
0: Stai attenta che c'è una risposta che fa molto ridere.
1: Ok.
0: Di un signore, a proposito di farlo quando uno ha voglia, no, anche?
1: Sì,
0: non tutti hanno la mancanza di, non hanno voglia di a volte, no?
1: Vabbè, non hanno voglia di, come c'è un detto famoso, Pippo.
0: Oh, Adriana ha sempre voglia, l'altra mattina ha detto, ma come ha già fa? Mi tengo sempre voglia.
1: Diciamo che l'estate...
0: io ho detto, Adriana, ma che vuoi da me? Chiedi
1: diciamo che l'estate è sicuramente un periodo in cui c'è un po' più di picco ormonale, no?
0: Anche la nostra Luisa, c'ha sto ormone che sta sempre a girare, dazze se essere una calmata.
1: Domandona da $1,000,000.
0: Mamma mia.
1: Secca, precisa, ma voi... siete a rischio infarto?
0: Esattamente.
1: Sì o no?
0: Ecco.
1: Non vogliamo sapere altro, ovviamente solo legato alla vostra attività sudombelicale.
0: Quindi niente tapirulà, niente diete, dovete solo fare il sesso due volte a settimana e state a posto con l'infarto. Ma tutte le altre patologie sono cacchio. Che ne so, l'uricemia, la glicemia.
1: Vabbè.
0: Quello fa niente.
1: Si mette tutto in sesto, 347-490-0042, lo stesso numero che vi serve per canticchiare la vostra canzone sotto la doccia.

0: para no verte más.
1: Para no verte más. Bravo.
2: Bello. Bello questo pezzo. Andiamo al 1999 su Radio Kiss Kiss, la Mosca Tsetse con Para no verte más.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: molti ascoltatori si dichiarano rischio infarto perché se fai sesso due volte alla settimana, secondo la statistica, dovresti avere meno problemi, meno rischi, diciamo, di malattie cardiovascolari. E noi abbiamo chiesto: voi siete a rischio di malattie cardiovascolari? Loro hanno detto sì, vuol dire che non fanno sesso due volte a
1: settimana. Esattamente, è un modo, diciamo, più edulcorato per chiedervelo.
0: Quindi adesso ti faccio una cosa, Adriana. Facciamola. Ti faccio un regalo. Vai. Apriamo il nostro centralino
1: 081 546 1212.
0: E vi aspettiamo a raffica. Ci dovete dire se siete a rischio o no.
1: La domanda è:
0: tanto
1: siete a rischio?
0: Sottinteso. Se siete a rischio, vuol dire che non si batte chiodo.
1: Esatto.
0: Se non siete a rischio, il chiodo si batte e si batte anche in modo importante.
1: Vuol dire che fate questo esercizio aerobico moderato, perché l'atto è stato paragonato proprio a questo. Lo sforzo equivale a salire due piani di scale, due, sì, migliorando la pressione e riducendo lo stress. Allora, quindi vale sempre la pena provarci.
0: Un ascoltatore ha scritto: io sono già morto. Allora, andiamo avanti, abbiamo Barbara al telefono. Ciao Barbara. Barbara? Barbara, ci sei? Sì, tu sei a rischio o no?
1: Sì o no?
2: In questo periodo no, ma sono fortunata in questo periodo.
0: In questo periodo è fortunata, fortunella,
1: allora,
0: che ci dà.
1: Allora, due volte a settimana sali questi due piani di scale e il resto è fatto, va bene?
0: Grazie Barbara. Grazie mille. 081 546 1212 per parlare con noi. E vedo che il telefono del centralino sta impazzendo. Ma vedo
1: Marco scrive: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, allora sono già morto e non lo so.
0: Esattamente, non se ne manca accorto. E adesso vediamo chi è il prossimo che viene al telefono, perché i nostri ascoltatori affollano lo 081 546 1212. Vediamo chi c'è in linea. Intanto salutiamo gli altri ascoltatori che stanno mandando anche messaggi di testo. Ma quale rischio? Due volte a settimana è da principianti, Adriana.
1: Addirittura? Ce l'ha scritto questo fecondatore di Siviglia che si chiama Augusto.
0: Augusto, esatto.
1: Poi Fabrizio scrive: sono già passato a miglior vita, amici miei. Poi Venere scrive: allora, anche le analisi mi dicono che sono a rischio, pure l'omocisteina in alta, perché non si batte un chiodo.
0: Stefano da Torino dice: se vale l'autoerotismo, campo 100 anni.
1: No,
0: eh?
1: Io credo che quello
0: allora,
1: non valga.
0: Allora, andiamo al centralino veloci, passateci le telefonate. Carmen, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Carmen, sei a rischio o non sei a rischio?
3: Beh, fino a due mesi fa ero fuori da questo rischio.
1: E poi che è successo?
3: Ultimamente mi sa che devo fare le scale.
0: Esattamente.
1: Ma non hai più la materia prima? Non ce l'hai più?
3: No.
1: Va bene.
0: Armando, buongiorno. Ciao Carmen, grazie.
3: Ciao Armando, buongiorno.
0: Armando,
4: ma
0: tu sei a rischio?
4: Minimo due volte a settimana.
0: Minimo.
1: Quindi non sei a rischio, sei a posto.
4: No,
0: Armando
4: no,
0: è salvo, è sano e salvo.
4: Sano e salvo, sì.
1: Perfetto. Bene, kiss a te, un bacio.
4: A te, ciao.
0: Grazie Armando. 081 546 1212. Io sono già morto e non me ne sono accorto, scrive un ascoltatore.
1: Ragazzi, ma la situazione è abbastanza drammatica, non immaginavamo. Tra il serio e il faceto ci state scrivendo. Tipo Andrea scrive: ragazzi, io vi sto salutando direttamente dal paradiso.
0: Sì, sì, sì. Qualcun altro ha scritto: se vale anche l'autoerotismo, campo 100 anni.
1: No, non vale, non vale.
0: Non vale?
1: No, non vale.
0: Non vale perché consumi meno energie, diciamo, si sbloccano meno i chakra. Silvia, buongiorno. Ciao Silvia, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, finalmente dopo 20 anni parlo con te.
0: Brava Silvia. Silvia, allora tu sei a rischio o no?
5: Sono 20 anni, 15 anni che non batte chiodo, Pippo.
0: E 15 anni che non batte chiodo.
1: Silvia.
0: E ma questa ride è felice. Ma quindi
1: Silvia,
0: che non è vera la statistica. Non si capisce niente, Silvia, perché urli e si sente male il telefono. Quindi pensa te. Però abbiamo capito. Sei in macchina. Sei con la mia voce, va bene così, grazie.
1: Però abbiamo
0: mille.
1: Capito quello che dovevamo capire, Silvia. Cerca di recuperare velocemente.
0: No, però,
1: bacio.
0: Però lei distrugge la statistica perché sta bene, felice. Senti come
1: la vedo
0: contenta.
1: Bella pimpante.
0: E non batte chiodo da 15 anni. Vabbè. Grazie Silvia, kiss a te.
1: Kiss a te.
0: Andrea, grazie Silvia. Grazie mille. Allora,
1: ciao, ciao.
0: 081 546 1212. Questo è un numero che non diamo mai, perché è il numero del nostro centralino. In genere lavoriamo sui messaggi dei nostri ascoltatori. Questa volta vi stiamo dando la possibilità di chiamarci direttamente allo 081 546 1212. Ma mi sa che il nostro centralino è andato in crash.
1: È intasato.
0: Per cui insomma.
1: Allora, qualcuno scrive: ma la verità è che agli uomini non piace più salire le scale, da quello che sento, ma che amarezza. Non lo sappiamo, ragazzi, non lo sappiamo.
0: Siamo tutti zombie, ma nessuno dice la verità. Siamo tutti morti che camminano. Marco, buongiorno.
6: Buongiorno, mi tenete sempre compagnia mentre vado al lavoro da Napoli a casetta.
0: Perfetto, bene, siamo contenti.
1: Dacci soddisfazione, Marco. Tu sei tutto a posto? Rischi?
6: Sì, sì, perfetto, perfetto. Due sono bazzeccole, due a settimana.
1: Ah, ok. Quindi.
0: Sono bazzeccole addirittura. Quindi tu potresti aiutare anche tante altre persone a vivere meglio, diciamo, visto che.
6: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì.
1: Dovresti fare un po' di opera di beneficenza.
0: È un atto di, diciamo, di coraggio e anche di presunzione, no? Grazie mille,
1: chissà a te. Baci.
0: Buona giornata, un abbraccio, ciao. Ciao. Abbiamo?
1: Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
7: Sono Highlander.
0: Lui è Highlander, Adriana.
1: Chissà perché tutti gli uomini poi sono tutti quanti a posto, è vero Giuseppe? La tua attività sudombelicale va a gonfie vele? Vabbè.
7: È una favola.
0: Una favola.
1: Ma esattamente come
0: sente male Giuseppe, grazie. Vabbè, comunque grazie mille davvero a tutti, perché state chiamando in tanti, tanto da bloccare il centralino, e stanno arrivando anche tanti messaggi al 347 490 00 42 per testimoniare che l'attività sudomelicale, come dicevi tu Adriana, se fatta costantemente aiuta a stare meglio, e mi sembravano ascoltatori felici.
1: Allora qualcuno dice: Pippo aiuta queste donne sole. Non aggiungo altro.
8: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: appassionando tutti, no? Stanno arrivando le squadre grosse, si stanno rimettendo in linea e quindi adesso è arrivato il momento di dare la linea alla nostra redazione.
1: Sono le 8:18, c'è Antonio Mercurio pronto per noi per lo speciale World Cup 2026.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: La Spagna in carrozza agli ottavi con il tris rifilato all'Austria, Oyarzabal doppiette. Furie rosse che restano l'unica squadra insieme al Messico a non aver ancora incassato un gol nella rassegna iridata. Unai Simón diventa il portiere con l'imbattibilità più lunga nella storia dei mondiali, 519 minuti, togliendo il record a Walter Zenga, 517 minuti realizzato a Italia 90. Un rigore di Cristiano Ronaldo e la rete del neomilanista Gonzalo Ramos regalano al Portogallo la vittoria sulla Croazia 2-1 e i lusitani sono alla quinta qualificazione agli ottavi negli ultimi sei mondiali. Bene anche la Svizzera, che supera l'Algeria 2-0 e diventa la settima squadra europea a passare il primo turno ad eliminazione diretta. Ancora uno stop invece per una squadra africana, l'unica finora a qualificarsi è stato il Marocco e stasera può provarci l'Egitto contro l'Australia nella gara delle 20 a Dallas. Poi a mezzanotte a Miami, Argentina, Capoverde e alle 3:30 a chiudere il quadro dei sedicesimi a Kansas City, Colombia, Ghana. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Kiss a te, che dici 5 minuti e arrivo, ma sei ancora in pigiama sul divano. Kiss a te, che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita.
6: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
7: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
3: kiss. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Come dicevamo in apertura, ieri sera a Londra, grande festa, veramente mega party per annunciare l'uscita del nuovo disco di Madonna, che è Confession 2, Confession on the Dance Floor, dopo 20 anni, con 7 inediti che insomma sono stati stampati anche su vinile ed è stato subito grande successo. C'erano code ai negozi di New York, di tutte le grandi città del mondo, per accaparrarsi il nuovo disco di Madonna in anteprima.
1: E hanno allestito a Londra un locale temporaneo, quello è proprio un pop-up allestito per l'occasione.
0: Per l'occasione, bellissimo.
1: Stupendo. Non hanno badato a spese.
0: Ma
1: lei è Madonna.
0: Esattamente. Allora attenzione, perché noi stiamo parlando di quanto a volte l'attività cardiovascolare può essere aiutata dal sesso, se lo fai 2 volte a settimana, riduci tantissimo il rischio di problematiche serie cardiovascolari. Io ho provato a sentire alcuni italiani su questo tema, un po' a modo mio, come piace a me, e vediamo che cosa è successo.
1: Sentiamo.
2: Pronto?
0: C'è Massimiliano?
2: No, chi è?
0: Salve, sono Falcan dell'ASL.
2: Dell'ASL?
0: L'ASL, sì, l'ASL Roma 4.
2: Roma 4. Che cos'era?
0: Per la visita periodica che facciamo di cardiologia. Se per favore può prendere appunti. Allora,
2: pronto?
0: Falcan, io sono dell'ASL 4. Mi serve il certificato dell'urologo.
2: Il certificato dell'urologo?
0: Dell'urologo per l'attività sessuale, perché suo marito aveva detto che la fa 5 volte a settimana e l'urologo deve controllare la prostata. Insomma, dobbiamo capire se è tutto a posto. Lei mi conferma le 5 volte? Lei che è la moglie, immagino di sì.
2: Okay,
0: sì, perfetto.
2: Conferma. Che deve scrivere l'urologo?
0: No, che conferma che suo marito lo fa 5 volte a settimana, perché stiamo facendo la prevenzione sull'infarto, perché sembra che se uno lo faccia solo 2 volte è a rischio infarto. Se lei mi conferma le 5 volte, almeno credo siano con lei, poi non lo so.
3: Ma perché?
0: Sì, va bene, perfetto. Complimenti a lei e a suo marito.
2: Ok, grazie.
0: Prego, arrivederci. Complimenti a lei e suo marito.
2: Pronto?
0: Salve, cercavo il signor.
2: Sì, chi è?
0: Sono Falcan dell'ASL.
2: Sì, chi cerca, mi dica la data di nascita.
0: Ho capito, signora, ma non posso dire tutte queste cose, privacy. Io non sto parlando col signor, sto parlando con una persona.
2: Come, lei chiama in casa mia e parla di privacy?
0: Io che ne so che è casa sua. Non posso dire nome e date di nascita.
2: Chi è?
0: Sono
2: chi è?
0: Falcan dell'ASL, il dottor
2: Falcan.
0: Allora, il dottor Imperatore, Giovanni Imperatore.
2: Perché a lei quello serve un andrologo.
0: Il dottore è un ginecologo.
2: Ginecologo. Ed è anche dare dallo ginecologo, che lei dallo sa, ginecologo.
0: E anche dallo psichiatra deve andare.
2: Brava,
0: lei.
2: Brava.
0: Esattamente,
2: brava. Sono riuscito, vero? Imbecille.
0: C'ha due specializzazioni.
2: Ma le palle di venire in casa non ce l'ha.
0: Ma chi è?
2: Imbecille.
0: Io sono Falcan.
2: Sei un imbecille, lo sai?
0: Cosa sta facendo? Cos'è questa scena?
2: Che chiama casa mia.
0: Cos'è questa scena? Io sono dell'ASL e sto chiamando.
2: Ti fa visitare l'ASL, ti fa una bella visita di cervello. Sì,
0: ma con lei ci rinuncio, signora, perché lei veramente, lei dovrebbe cominciare proprio dall'ABC delle visite.
2: Stupido.
0: Che bassezza.
2: Ma questo qua prende poco mare, non te ne vai. Pronto?
0: Signor Livio?
4: No, non c'è.
0: Chi è lei, la moglie?
4: No, non c'è nemmeno la moglie.
0: Posso lasciare un messaggio, signora? Chiamo dall'ASL.
4: Sì, dite.
0: Se si può segnare un attimo, io sono Falcan.
4: Falcan.
0: Il dottor Falcan. Imperatore Giovanni deve fare la visita al signor Livio, la visita urologica. Quindi dobbiamo sapere poi anche l'attività sessuale che svolge.
4: Va bene.
0: Lei quante volte la fa?
4: Io che ne so. A lei se ne frega. Vabbè, vaffanculo.
0: In che senso?
5: Pronto?
0: Signor Raffaele?
5: Sono in Inghilterra, sì.
0: Stai in Inghilterra?
5: Sì.
0: È l'ASL, sono Falcan.
5: E chi è Falcan?
0: Deve venire a fare la visita di controllo. Quando viene?
5: Ma di che cosa?
0: Della prostata.
5: Della prostata?
0: Lei svolge attività sessuale ancora?
5: No.
0: E come mai?
5: Perché non è che c'è.
0: Lei non tiene genio di fare attività sessuale.
5: Bene,
0: metto qui.
1: Ok, adoro.
0: Grazie. Perché non dai che genio? Non ho voglia, significa. Grazie.
1: Ha chiuso proprio il cerchio.
0: Vai,
1: il
0: Andrea,
1: signore.
0: Vai.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show. Su Radio Kiss Kiss.

0: sei. Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.

0: morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrico. Scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
1: Kiss Kiss.
9: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
1: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
1: Suona solo

0: I grandi pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, saranno con noi a Pescara sabato prossimo al Kiss Kiss Way.
1: L'ultima tappa, il gran finale del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ci sono tantissimi ospiti, andate sempre sui nostri social e su kisskiss.it per tutte le info. Andiamo da Antonio che è a Napoli. Buongiorno Antonio.
2: Pronto?
1: Antonio,
2: buongiorno.
1: Ciao, benvenuto. Che succede? Tua moglie che sta combinando?
2: Ciao. Sta tentando di uccidermi.
0: Lentamente.
2: Lentamente.
0: Si chiama

0: Video, non fai sesso oggi, non lo fai domani, non lo fai dopodomani, tua moglie
1: non
0: ti
1: lo
0: sta...
1: faccio mai.
0: Non lo fa...
2: Antonio, scusa, visto che
0: tua
2: nostre...
0: moglie ti sta uccidendo.
2: Visto che gli ascoltatori sono molto pignoli, già prima durante la raffica ci hanno chiesto di chiedere a nostra volta l'età delle persone che intervengono. Quanti anni hai?
1: Io ho 45.
2: Sei giovanissimo, Antonio.
0: Antonio, ma sei sposato da quanto tempo?
1: Più di 20 anni.
0: Tua moglie è stanca,
2: ecco,
0: del diciamo,
2: è quello il
0: vorrebbe
2: problema.
0: Cambiare un po'.
1: Magari sono stanco pure io.
2: Ma tu non lo puoi dire.
1: Di aspettare, sono stanco, okay, di aspettare.
0: Ma non devi aspettare niente, perché la musica non cambia, passano gli anni, la situazione peggiora.
1: Senti. Ora devo trovare il modo di fare qualche altra cosa.
2: No, sì. Tu trasformati in Can Jaman o Jean Yaman, come
0: aspetta,
2: si dice.
0: Aspetta però, perché tra
2: voglio vedere poi.
0: Allora, tra morti da quel punto di vista, vi potete intendere. Ti presento Cristina da Novara. Ciao Cristina, buongiorno. Non c'è, caduta la linea? No, perché Cristina si...
2: Aspetta, proviamo a recuperarla.
0: Andrea. Si definisce morta e sepolta. Cristina, altro, ci sei?
2: Sì. Eccola qua. Allora. Abbiamo il tuo collega qui, un altro cadavere vivente, ecco. Antonio.
3: Ecco, come il mio ragazzo si chiama.
0: Allora, con Antonio le cose vanno male, Cristina, giusto?
3: Non per volontà, diciamo che un fattore un po' di salute, ha avuto dei problemi, quindi una cosa un po' psicologica, però... Dai, si spera di riprendere una
0: si
3: volta.
0: Si spera di riprendere l'attività. Antonio, Antonio, tu con...
1: Ragazzi,
0: la tua moglie.
1: Posto ci possiamo dare una mano a vicenda. Io
0: non lo so, appunto, vi sto mettendo in contatto, perché potreste uscire dal problema unendovi voi due.
3: Ho già il mio Antonio, diciamo, da dato.
0: Ne ha già uno e basta e avanza.
3: Esatto.
0: Però
1: vabbè, ci ho provato.
2: Antonio, secondo me tu ci provi, cioè non è che ci hai provato solo adesso. Stai provando a uscire
0: Antonio
2: dal
0: sta
2: problema.
0: Con me lo pazzo.
1: È normale, io mi devo salvare la vita.
2: Senti Antonio, ma come mai non piaci più a tua moglie?
1: No, non è una questione di non piacere, è una questione che non ci sono i tempi. Comunque,
2: ma non c'è più desiderio, la verità è che non le piace abbastanza più.
0: Però posso fare una domanda?
1: Magari, forse è un problema di questo.
0: Allora,
1: non lo so.
0: Faccio una domanda a tutti e due voi, sia Cristina che... Cristina, rispondi prima tu, va bene? Ci sei? Cristina?
3: Sì, ci sono.
0: Ok, ti faccio questa domanda. Un'ascoltatrice che si chiama Sandrina ha scritto, mentre voi parlavate: ragazzi, io ho 31 anni e sono ancora vergine. Che dovrei dire?
3: Beh, in realtà magari non è arrivato il momento giusto. Non si può mai giudicare.
0: Quindi tu dici devi avere pazienza, Cristina.
3: Pazienza ci vuole sempre.
0: Quindi Sandrina devi avere pazienza, te lo dice Cristina.
3: Esatto.
0: Antonio, tu che consiglio daresti a Sandrina?
1: A Sandrina direi: chi ha tempo non perda tempo,
2: ecco.
0: Dalla come se non fosse la tua.
2: No, non c'è più da aspettare, o no?
1: Certo,
0: vabbè. Antonio sta proprio, questo se becca una a portata di mano è pericoloso. Antonio, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: È stato un piacere.
1: Sono emozionatissimo.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Non si direbbe.
0: Ciao, ciao Cristina, grazie. Ciao. Chi schissa a te, grazie. Grazie
2: baci,
0: entrambi.
2: Baci.
0: Sentiamo
2: bacio
0: un po'
2: voi.
0: Di messaggi che stanno arrivando. Che qua, vai.
4: Pippo, Adriana, buongiorno. Tutti quelli che dicono sto a posto, sono servito 5 volte a settimana. Quelli invece di fare le scale per andare in paradiso le fanno per andare in cantina. Datemi retta.
0: Allora, Cristina ci chiede di fare un sacrificio, di cercarlo noi quello che può soddisfarla, ma come facciamo? Ci mettiamo a fare
2: dice ragazzi trovatemelo voi. No. Il mondo è pieno di opportunità.
5: Da 6 anni single e ho fatto una lunga selezione in questi anni per far sì che almeno 2 volte a settimana con uno o con un altro c'ho l'attività cardiaca assicurata.
0: Ah, vedi, attività cardiaca assicurata.
2: Ok, allora, altresì aggiunge un'anonima, ha detto: vi prego non dite chi sono, io fino a 42 anni ero vergine.
0: Ah, vedi?

0: ne leggiamo alcuni. Ragazzi, buongiorno, 47 anni quasi io, mio marito 50, siamo sposati da 24 anni, ogni angolo è buono, battete il chiodo finché è caldo.
1: Vedi,
0: scrive
1: lo
0: Raffaella.
1: Dice, lo dice una donna d'esperienza.
0: Che ha 47 anni e batte chiodo in continuazione, a differenza di altre persone che sono qui tra noi, che invece ne hanno molti di meno di anni e non battono chiodo.
1: Ogni angolo è buono, aggiunge altresì. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Siamo tutti morti, Pippo.
1: Senza rendercene
0: siamo
1: conto.
0: Siamo morti che camminano. Poi ancora, io sono uno che non si ferma mai, dice Luigi, anche se la moglie non te la dà. Lui non si ferma.
1: Valenti.
0: Luigi non si ferma alla moglie che non gliela dà. Hai capito?
1: Va oltre. Non ci vuole tanto per capire. Valentino scrive: fondiamo un'associazione di recupero per tutti i casi a rischio. Mi sembra una cosa abbastanza logica e leale, no?
3: Ma solo per me è una tragedia farlo in estate? Si suda troppo, mille volte l'inverno.
0: Sono d'accordo con
1: ma
0: te.
1: Ma che bello!
0: Sono
1: quello...
0: d'accordo con te. Il tema dell'estate è fondamentale.
1: Ma no.
0: Adriana piacciono gli azzeccamenti.
1: Ma è bello l'azzeccamento,
0: tu
1: ma poi.
0: Resta come che
1: scusate,
0: è.
1: Siamo nel 2026, c'è l'aria condizionata.
4: Brava.
1: Bello sudare, il caldo, l'estate, è bello quello. Sentiamo ancora.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Viviana da Bari.
0: Ciao,
4: no,
0: Viviana.
4: Non rischio. Grazie al cielo, credo e penso e spero avrò lunga vita.
0: Allora, lei avrà lunga vita.
1: Ok, bene,
0: Dani,
1: bene.
0: Dani dice, ragazzi, ho 33 anni e sono circa 4 anni che non si batte chiodo. Mm. L'ascoltatrice di 32 potrebbe essere una soluzione, che sia naturalmente, ma data la situazione, presumo di sì. Che poi significa?
1: Non ho capito niente.
0: Che sia seria. Ah no, lui dice che se l'ascoltatrice è seria, la 31enne,
1: ah,
0: che
1: okay,
0: Sandrina,
1: okay,
0: che è ancora vergine, lui potrebbe, diciamo,
1: offrirsi
0: aprire
1: volontario. Office.
0: Danilo da Campobasso.
1: Va bene, va bene. No, ma diciamo che Danilo, non abbiamo letto tutti i messaggi che sono arrivati.
0: Mi sembra anche un ragazzo accettabile, Danilo. Vediamo lei. Sandrina mi sembra una bella ragazza.
1: Sì, fa opera di beneficenza.
0: Potremmo combinare. Anna Chiara, pensaci tu. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno,
1: sentiamo.
5: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
5: Io con due piccoli, ma piccoli piccoli. Più grande a 2 anni, la più piccola a 4 mesi, me la cavo, dai, 1-2 volte alla settimana.
1: Beh, lui... ti va di lusso, perché non è facile con i bambini molto piccoli.
0: Non hai problemi cardiovascolari, vai.
6: Buongiorno già a tutti.
1: Buongiorno.
6: Forse a rischio sì, però è al contrario, perché quasi ogni giorno.
0: Vedi.
1: Ah, oh,
7: ma per piacere, sì.
0: Ma per piacere, sì.
1: È a rischio al contrario tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Vai,
8: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Sebastiano, 62 anni. 2-8 settimane è poco. Io faccio pure 3.
0: Vabbè. Allora, Mariano scrive: ragazzi, buongiorno, vi scrivo dalla bara. Sono sottoterra da anni, aiutatemi Mariano, perché abbiamo detto che è un'attività importante da quel punto di vista, aiuterebbe insomma contro il rischio delle malattie cardiovascolari.
1: Aiuta la salute in generale,
0: salute
1: quindi
0: in generale.
1: Al di sotto di 2 non va bene, 2 volte a settimana sembrerebbe regolare, ma lo
9: caro
1: dicono
9: Pippo,
1: i cardiologi.
9: Cara Adriana, io sono un morto che cammina praticamente, ritornato al battesimo. Buona giornata a tutti.
0: Stamattina con i nostri ascoltatori si potrebbe rigirare una nuova versione del video di Thriller di Michael Jackson, con tutti gli zombie che ti camminano dietro.
1: È impressionante
0: dietro.
1: Il numero degli uomini che hanno confessato questa roba qua. In genere l'uomo c'ha un po' d'orgoglio rispetto anche a dire queste cose.
0: Però devo dire che
1: sincerità.
0: Io mi sono divertito molto questa mattina, spero vi siate divertiti anche voi. Se è così, tornate domani mattina alle 7, che noi siamo qua sempre.
1: Allora, no, domani mattina non ci siamo, Pippo, hai detto una cavolata.
0: Sabato,
1: perché
0: domani.
1: Sabato, ci siamo lunedì dalle 7 alle 9.
0: La voglia di starci ancora.
1: Hai visto?
0: Ci sentiamo lunedì. Vabbè.
1: Torno anche domenica dalle 12 alle 13 con Sal Da Vinci in Fuori Tutto e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia.
0: Questa è la canzone di Stevie Wonder intitolata Sir Duke,
1: kiss
0: dal 76.
1: Ciao.

0: nuove generazioni si chiama Stevie Wonder, giusto per dirlo, ma niente di più.
1: E per capire l'importanza non ha fatto la trombetta, Giannini, per rispetto al grande pezzo. E arriva lui, Antonio Mercurio, alle news, buongiorno.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. L'Iran si ferma per i funerali della guida suprema Ali Khamenei. La salma dell'Ayatollah, ucciso nella prima fase degli attacchi israelo-americani a fine febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra. Il ministro degli esteri Araghchi e il segretario generale dell'ONU Guterres hanno avuto un confronto sugli ultimi sviluppi, a partire dalla ripresa della navigazione in sicurezza nello stretto di Hormuz e sulla necessità di attuare in pieno il memorandum, compresa la escalation in Libano. Alla vigilia del 4 luglio, nuova stoccata di Trump agli alleati della NATO sulle spese militari. Il tycoon chiede un maggiore impegno dei paesi europei, reclamando il peso sostenuto per la difesa, ha citato gli oltre 900 miliardi di dollari degli Stati Uniti contro i 48,8 attribuiti all'Italia. Ma nonostante le recenti tensioni, i rapporti tra il nostro paese e Washington restano buoni. La conferma dalla presenza di quasi tutto il governo al ricevimento presso l'ambasciata americana di Villa Taverna a Roma. Le relazioni con l'Italia sono tra le migliori che abbia mai visto, ha detto l'ambasciatore Fertitta. L'alleanza con gli Stati Uniti va oltre le divergenze su alcune questioni, ha aggiunto il vice premier Tajani. Presenti numerosi esponenti di maggioranza, a rappresentare le opposizioni il solo Matteo Renzi, mentre Giorgia Meloni non ha partecipato perché al congresso della UIL che si prepara a rieleggere segretario Pierpaolo Bombardieri. E dal palco dell'assemblea sindacale a Padova la premier rivendica l'approvazione del salario giusto e conferma che nella prossima manovra sarà mantenuta la detassazione dei rinnovi contrattuali. Tra gli obiettivi del governo, lotta al caporalato e contrasto alle morti bianche. Sentiamo Meloni.
3: Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere. Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
2: La cronaca, un trentenne arrestato a Catania per aver aggredito la compagna mentre era in videochiamata con alcune amiche. Sono state loro a dare l'allarme. Quando la polizia è arrivata a casa della coppia, l'uomo fingeva di dormire, mentre alla donna portata in ospedale è stato diagnosticato un trauma cranico con lieve emorragia cerebrale e la frattura del setto nasale. Secondo le prime informazioni, l'aggressore sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che è appena uscito di prigione, accoltellato per strada l'ex moglie nel rione Picanello lo scorso 2 aprile. Lo sport, tennis, è stato un giovedì da leoni a Wimbledon per i colori azzurri. Nel singolare maschile approdano al terzo turno Sonego dopo una battaglia di 4 ore e mezza con il canadese Diallo, Berrettini che doma il francese Fils e Cobolli che regola l'australiano Duckworth in 4 set. Tra le ragazze, bene Jasmine Paolini che batte la svizzera Golubic, eliminata Tyra Grant dalla ceca Buzkova. Calcio e mondiali, la Spagna in carrozza agli ottavi di finale con il tris rifilato all'Austria. Un rigore di Cristiano Ronaldo e la rete del neomilanista Gonzalo Ramos regalano invece al Portogallo la vittoria sulla Croazia 2-1, mentre la Svizzera batte l'Algeria 2-0. Oggi a chiudere i 16esimi, Australia Egitto, Argentina Capoverde, Colombia Ghana. Bene, mi fermo qui, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
1: Anche a me?
0: Certo.
1: Anche a te allora Giannini, buongiorno. Tutto il loro splendore, Max e Max, questi due bei ragazzi, finché non ci guardate, dopodiché azi, capite azi. Che è una truffa, brava, anzi. Buongiorno Giannini, buongiorno a tutti, salutiamo il Pippo Pelo Show e tutti quanti voi.
0: Tutti quanti voi siamo pronti, pronti a farvi ascoltare tanta di quella bella musica
1: la
0: e vi
1: bella.
0: Chiediamo già scusa, va bene?
1: Sì. Sì, solo per il fatto di essere qua dobbiamo chiedere scusa. Sì, perché ci chiedete scusa? C'è sempre un motivo.
0: Sì, perché stamattina parleremo di scuse.
1: Ah, non di quell'altra.
0: No, no,
1: ho sbagliato.
0: Scusa. Sigla.

0: si muove.
1: No. Fino a qualche giorno fa si moriva di caldo, adesso si muove, c'è buon vento, buon vento.
2: Devo dire, sì, Giannina ha ragione, fino a un certo punto a me manca la saccatura ieri. Ci sono rimasto male, però so che ha rinfrescato un po'.
1: Sì, ma... sì, è stata una sorta di autolavaggio per mezza Italia, tuttora. Sì, sì, l'Italia è veramente coi bollini. Italia bollino sì, bollino no, hai capito?
2: Bollino sì, bollino no. L'Italia dei bollini.
1: Allora, sì, prima vi abbiamo chiesto scusa perché stamattina parliamo di scuse.
2: Una cosa talmente banale a volte che ormai non fa più nessuno e hanno fatto perdere anche il valore della parola stessa.
1: È vero. Allora, ve lo chiediamo subito. Siete team chiedo scusa subito oppure non chiedo scusa mai? Siete di quelli che riescono a ritornare sui propri passi e cospargersi il capo di cenere? O siete come Fonzi che non chiedono mai scusa a nessuno, hai capito?
2: Classico, ok, Fonzi è sbagliato. Cioè, oppure siete anche di quelli che non interessa riceverle. Tu le fai le scuse? Sì.
1: Io ho imparato a scusarmi. È difficile imparare a scusarsi, però fa anche bene, tra l'altro.
2: Assolutamente, la cosa
1: provate
2: migliore.
1: Provate a farlo quando avete torto, chiaramente non lo fate a prescindere.
2: Ma anche se hai ragione a volte. È un passo avanti, poi fai capire invece che avevi ragione.
1: Aspettiamo i vostri messaggi. 347-490-0042, però siate sinceri. Chiedete scusa subito o non chiedete scusa mai?
2: O fermentate.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. This is Radio Kiss Kiss.
1: E vi chiediamo scusa. Abbiamo la musica più bella.
2: Bravo. Chiediamo scusa ai nostri colleghi, le nostre,
1: non volevamo.
2: I nostri competitors. Però vi abbiamo chiesto una cosa che, a cui bisogna rispondere sinceramente più che mai stamattina. Siete di quelli chiedo scusa subito quando ci si rende conto che sia sbagliato, chiaramente, no? Oppure non chiedo scusa mai, piuttosto.
1: Anche se ho torto.
3: Ciao, Chicca da Ragusa.
1: Ciao.
3: Tim, chiedo scusa subito, però anche se mi arrabbio ti dico subito quello che penso. Su Tim, subito.
2: Ciao. Subito.
1: È un'arma.
2: Anche perché è stato scientificamente provato che chiedere subito scusa ti fa meno male, cioè è più facile, capito?
1: Sì,
2: se invece rimurgi, allora dopo
1: perché riscatta l'orgoglio, lo sai che ne ha rovinati più lui che il petrolio.
4: Buongiorno Max e Max. Buongiorno. Io sono del team che ho bisogno di metabolizzare prima di chiedere scusa.
1: Fermenta.
2: Però è stata sincera,
5: Buongiorno Max e Max.
1: Eccoci.
5: Giovanni da Speroni.
1: Ciao.
5: Allora, io non riesco a chiedere scusa, però in un certo modo te lo faccio capire.
1: È quello l'errore, non dovete farlo capire, che si avvicina la carezza, bisogna chiedere scusa direttamente.
2: E poi quando si chiede scusa è la fine di un inizio, hai capito? È bello.
1: Ho i brividi, la fine di un inizio, bravo.

0: bossa nostra. 9:16 del mattino, stiamo parlando di scuse qui a Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Sentiamo altri messaggi.
1: Sentiamo
0: dai.
1: Un po'.
2: Buongiorno.
1: Sì. Ciao.
2: Allora, in famiglia scusa mai, né a dirle né a riceverle, famiglia zero, con amici, colleghi e estranei. Non ho problemi, chiedo scusa subito, anche in anticipo.
1: Addirittura in anticipo, siccome domani ti farò una cosa brutta, ti chiedo scusa Giannini.
0: Però in famiglia, ma...
3: Buongiorno Kiss Kiss, Federico.
1: Ciao.
3: Io sono uno di quelli che chiede scusa se capisco di aver sbagliato. Una persona che se ha sbagliato, oggettivamente valuto la situazione e... so chiedere scusa.
0: Dovrebbe però devi capire così. Se ha sbagliato realmente.
1: Ma c'è gente che lo capisce e non chiede scusa uguale.
4: Buongiorno ragazzi, sono Anna.
1: Ciao.
4: Partendo dal presupposto che ho quasi sempre ragione, quindi è difficile che io mi scusi.
1: Quindi lei stessa, non posso scusarmi, non sbaglio mai.
5: Dai. Io chiedo subito scusa solo se una persona di cui ho stima, altrimenti che vadano a dar... e avanti.
0: C'è anche
5: ciao,
0: questa
5: Italia.
0: Come componente.
1: L'ha finita la frase, che vadano a dar via con la C, perché è vero, è vabbè, vero, se non ho stima non mi scuso.
0: Le scuse si fanno a prescindere se vuoi essere integerrima, ecco.
1: Quello
0: diciamo
1: sì,
0: così.
1: Però restiamo sempre dell'idea che secondo me se non ti stimo non ti chiederò mai scusa.
0: Arriva Lizzo!

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, ma perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io.
8: Ok, socia.

0: 93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss, kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Ecco per noi,
1: voilà.
0: Samurai J. Bomo. Allora, grande. A proposito di imparare a chiedere scusa, e molti di voi ci stanno dimostrando che sono delle persone sagge, veramente bravi.
1: No, diciamolo, lo dice Gandhi, che è il codardo non chiede scusa, però è una forza, ci vuole tanta forza per chiedere
0: allora,
1: scusa.
0: Allora, c'è questo gesto della nazionale giapponese che conferma quello che hai appena detto. Al termine dell'incontro perso con il Brasile per 2-1 al 95esimo, dopo essere stato in vantaggio per gran parte della partita di Giappone,
1: che mi sarei incazzato tantissimo. Invece,
0: tra le lacrime e la delusione, i giocatori e il commissario tecnico Muriyasu si sono presentati davanti ai propri tifosi e hanno eseguito un profondo inchino in segno di rispetto e di scuse per l'eliminazione.
1: E nel frattempo sul Keskis TV 158, chi sta guardando in questo momento sta vedendo, sono
0: esatto,
1: tutti lì,
0: guarda,
1: e fanno l'inchino, è doveroso,
0: pazzesco,
1: è una
0: pazzesco
1: loro tradizione, però dopo
0: si
1: una sconfitta.
0: Si chiama il Saiki Irei, che è un saluto formale, solenne e di sincero pentimento. Poi ci sta l'Esaku, si inchinano sempre, che è il saluto di
1: è un
0: saluto.
1: Gol di Madonna alla schiena.
0: E poi c'è l'Alchieirei, che è quello più solenne, buongiorno.
1: Ah,
0: quello che facciamo noi quando andiamo dal nostro editore.
1: Sì, che quando esci però quando che devi ringraziare e salutare.
0: Grandi
1: però,
0: giapponesi.
1: Che lezione,
0: che
1: civiltà, ragazzi.
0: Che
1: civiltà. Da quel punto di vista possiamo solo che imparare.
0: È vero.
1: Pensa Italia dopo Italia, Bosnia, squalificati tutti sotto la curva a far l'inchino. Restate inchinati così che arriviamo.
0: Smash Mouth!

0: estivo ci vuole ogni tanto.
1: Prima estivo.
0: Abbiamo sentito come si chiede scusa in Giappone con l'inchino dei Saikirei, e però anche in altre parti del mondo ci sono delle tradizioni per chiedere scusa, no?
1: Ognuno c'ha la sua, l'importante è chiederlo quando hai torto e quando è giusto farlo.
0: In Corea del Sud è comune accompagnare le scuse anche lì con un inchino, mentre chi è più giovane tende ad inchinarsi più profondamente davanti a una persona anziana, capito?
1: No, lo fa solo perché fisicamente può, un anziano se si piega dopo un tot si spezza.
0: In Cina invece le scuse sono spesso espresse con toni molto misurati, gesti di rispetto, ma la regola è non essere troppo plateali per evitare di mettere in imbarazzo
1: l'altra persona,
0: a chi si chiede scusa.
1: Vedi?
0: In India uno dei gesti più significativi è unire i palmi delle mani nel tradizionale, come si chiama?
1: Namaste.
0: Namaste, sì,
1: si mettono,
0: namaste.
1: Si mette la mano così, palmo contro palmo, e ci si piega.
0: E ci
1: se
0: si piega
1: sei italiano, muovi il namaste e significa ma ti devo chiedere scusa. Basta muoverlo avanti e indietro.
0: In Thailandia invece il saluto vai, mani giunte leggero inchino, viene utilizzato anche per accompagnare scuse davvero. Piega molto di più, capito?
1: Quando ti chiedono scusa ti devi piegare.
0: Ti devi piegare.
1: Se io ti chiedo scusa, tu piegati.
0: Anzi, fai una cosa, cominci a piegare. Dai.
1: No, no, chiedo scusa.
2: Good morning, Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Benji e Fede, sai che hanno fatto?
1: Cosa hanno fatto?
0: Hanno preso una canzone dei Millennial, sì, e l'hanno trasformata in una canzone per la Gen Z.
1: Ah, hai capito. Hanno preso la zampa d'elefante e gli hanno fatto i tagli sulle ginocchia.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Però senti qua che canzoncina, ci rinfreschiamo, che sono Benji e Fede, Alex Britti, Viva la Vasca, New Kiss.

0: basta.
1: Viva la vasca, Benji e Fede, Alex Britti, New Kiss.
2: Facciamo una vasca?
1: Allora,
2: sì.
1: È ritornato l'anticiclone e vuole il parcheggio suo personale. Ha detto.
2: Un attimo, allora. Saccatura, venga, venga, dietro, dietro. Nel frattempo, ascoltiamo gli amici del meteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica torna a rafforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo un miglioramento del tempo. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente su gran parte del paese, condizioni più instabili su Basso Tirreno e Sicilia, con possibilità di rovesci. Col passare delle ore non sono attese grandi variazioni, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio solo sul Basso Tirreno. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 23 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
4: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Kiss,
10: kiss. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Kiss,
12: kiss.
13: Yeah!

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Kiss, kiss.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss!
9: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dico, questa è Radio Kiss Kiss, 9:47 del mattino.
1: Esatte.
0: Chiedo scusa perché mi ho rubato 10 secondi.
1: Lo vedi? La giornata delle scuse oggi.
0: Sempre a proposito di scuse, da Viterbo arriva questa notizia che sembra il copione di una commedia teatrale.
1: Ma guarda, secondo me potrebbe essere tipo i soliti ignoti 2.0 anche, però è bello.
0: Allora, qualche sera fa nel quartiere, gli amici del capoluogo di provincia laziale lo sanno, il quartiere di Pilastro, una donna è rientrata a casa dal lavoro e ha trovato tre uomini a volto coperto intenti a rovistare tre armadi, cassetti, insomma, erano ladri.
1: Saranno stirando o sono ladri?
0: Lei giustamente ha avuto paura, ha incominciato a gridare e il ladro, calmi, signore, si calmi.
1: Ma
0: si
1: non
0: calmi.
1: È successo niente. Non è. Calma.
0: Allora, le chiediamo scusa perché abbiamo sbagliato casa. Ecco, quindi non era questa la casa, ci siamo resi conto. E la donna è rimasta. E hanno incominciato ad andare verso la porta. Sì.
1: Come rinculando così, andando indietro piano piano, chiediamo scusa.
0: Infatti, uno di loro ha alzato le mani, ha fatto un inchino e si sono andati via. Sai come gli ospiti quando vanno via? No, ce ne dobbiamo andare.
1: Ma guarda, ora scusa, ma c'ho la macchina in terza fila, c'ho il bambino di qua e di là. E la cosa bella sono stati gli uomini che non hanno mangiato la pasta e il fagioli, la pasta e ceci dopo.
0: Si sono dileguati. Inutile dire che la vicenda è diventata la notizia della settimana, però le autorità invitano a non sottovalutare il caso perché, nonostante i loro modi gentili, i tre sono ancora a piede libero e stanno cercando la casa vera da
1: spalleggiare. Giusto, ecco, chiedere scusa a quello che volevi spalleggiare, altro che.
0: Però si sono scusati.
1: Vabbè,
0: bravo.
1: Dai, vedi. Tutti si sono dai.
2: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Italia quando torni al paese.
1: Mi faccio almeno prima un mese.
0: Bravo, a quello, quando si torna al paese c'è una sorta di come dire, rituale. Sì, è un rituale. Devi salutare tutti i parenti. Guai andare via dopo che sei, sei tornato al paese senza aver salutato tutti i parenti. Se la legano al dito.
1: No, ma in quel caso no, non servono neanche le scuse quando torni. Sei finito. Infatti, quando capita di andare nei paesini, tipo che hai solo un giorno, due, come i topi, di nascosto. Perché come no? Un giorno per salutare gli arrivi, uno per andare via, salti qualcuno, sei rovinato.
0: Però attenzione, vi diamo l'opportunità, se avete delle scuse da fare, ancora non avete trovato il coraggio di farle.
1: Vai,
0: approfittatene 347-490-0042, ve le impacchettiamo noi. Voi mandate un vocale, noi ve le impacchettiamo e fate bella figura, va bene?
1: Ma seria, stavolta quando ci vuoi tu. I've been sending drunk texts.

0: Questa non è per cantare la canzone dei 24 Golden.
1: No, no.
0: Ma è perché sta arrivando questa.
1: Sì, e lui era uno che chiedeva sempre scusa, fra l'altro, al padre, ed era inutile. Sembra stato inutile, ma lui l'ha dichiarato.
0: Bravo. Marvin Gaye, sta arrivando una canzone che a volte lo diciamo, no? Sì. Uno quando è stressato dice... Ma non sai che ti ci vorrebbe a te?
1: Cosa?
0: Ci vorrebbe un po' di sesso. Hai capito?
1: Sì. Perché no? Sono una delle poche volte che sono d'accordo totalmente con te. Ma
0: perché
1: come?
0: La cura dell'amore, il sexual healing, risolve un po' tutti i problemi a volte, capito? Anche le scuse.
1: È la voce di Marvin Gaye, però.

0: sexual healing ci vorrebbe, capito? Metterebbe tutti in pari, capito? Marvin Gaye, 1982.
1: E questo è Good Morning Kiss Kiss. Guarda la nostra Carolina che oggi non ha detto che ancora non sa se fa la bufala o meno, si scusa.
0: Si scusa.
1: Ma noi la facciamo perché? Ugualmente.
0: Perché?
1: E forse ha da fare, deve andare con gli annutoli. Ah. Allora che c'è la sostituta nel caso,
0: no,
1: se non
0: no,
1: dovesse
0: no.
1: fare in tempo.
0: No, se però non c'è la Carolina io non
1: si fa.
0: No, non si fa.
1: È una scusa questa per non farlo.
0: Arriva il sostituto,
1: chi è?
0: C'è il sostituto.
1: Oh, il Maria!
0: Giaguaro, chi è?
1: No, no, no, questo è il bufalo! Che belle imitazioni!
0: Il bufalo
1: che fa le imitazioni, no! Fa le imitazioni!
0: Signore,
1: intanto preparatevi!
0: 347-490-0042, questo è il numero da memorizzare per giocare, ma adesso.
1: Yeah.
0: Ciao to you!

0: comincia a diventare una di quelle canzoni che ogni DJ ogni tanto dovrebbe passare. Stiamo parlando di Another con Told to You, ma adesso è il momento
1: caccia alla bufala.
2: Ah, ti ha fatto lo scherzetto, ti ha fatto Carolina. No, ci ha chiesto scusa per lo scherzo. Ma rimandaci il bufalo, dai. Il bufalo, tuo marito. Mamma che tremenda. Perfetto, allora. Devi smettere di fare le imitazioni. No, fa l'imitatore.
0: Questa cosa che è cringe. Vabbè, poi te lo spiego mercoledì prossimo.
2: Vai. Siamo pronti. Caccia alla bufala, tre notizie, una è una bufala. Voi, quando Giannini vi darà il via, mandate il messaggio. Esatto. Qual è la bufala, secondo me? Rischiate di vincere.
0: Il più veloce, la più veloce oggi vince i gadget estivi di Radio Kiss Kiss. E dentro ci mettiamo le nostre scuse perché non saranno estivi.
2: No, no, perché non saranno proprio gadget, solo la scatola. Quindi, notizia numero uno. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Reports rivela che le giraffe potrebbero essere capaci addirittura di un rudimentale calcolo matematico.
0: Pensa un po', Carolina.
2: Cioè, la giraffa, la Carolina fa per le equazioni. Le giraffe, 2 più 2, 4, ci arrivano. E la dimostrazione è stata fatta dai ricercatori dello zoo di Barcellona. Stato a fare degli esperimenti con dei pezzi di carota, poi li ricoprivano. Quasi il 70% dei casi la giraffa ha scelto dove c'era il numero maggiore di pezzi di carota. Penso. Loro dicono che sia matematica. Secondo me a me sembra logica. Ma vedete, lo mangio qua che ce n'è di più. Però, notizia numero uno.
0: Notizia numero 2, una vettura costruita con quasi 300.000 pezzi Lego ha stabilito il nuovo record mondiale di velocità per auto Lego guidabili, raggiungendo i 111 km all'ora sul circuito di Goodwood in Inghilterra. Per assemblare l'auto in scala reale sono state necessarie 9.400 ore di lavoro. Il risultato è talmente realistico che in movimento si distingue a fatica la macchina costruita con le costruzioni dall'originale, se non fosse per il rumore molto meno potente. Guarda che mi sembra più veloce della mia, capito?
2: Praticamente
0: notizia
2: sì.
0: Numero 2.
2: Notizia numero 3. Un negozio di giochi, vedi, a proposito dell'Oregon, ha annunciato la sospensione di tutti i tornei di risico per una settimana a causa di gravi problemi di igiene tra i partecipanti. Secondo il comunicato pubblicato da questo canale Instagram del negozio, ha detto che i bagni danneggiati, recensioni troppo negative, perché avrebbe ricevuto tante lamentele da clienti che non partecipavano alle gare di risico, lamentandosi un odore sgradevole che arriva dalle stanze del risico.
0: Mamma mia, che...
2: Quanto tempo sono dentro lì a giocare? Da mesi. Notizia numero 3. E mentre Giannini prepara il via e aspettate il suo via, qual è la bufala secondo voi? La numero uno, gira e rigira, cara e ricare la giraffa. O la numero due, pensavamo ai cerchi in Lego noi. O la numero tre, chi non risica, puzza.
0: Vabbè. E allora pronti, partenza, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, è la bufala.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Summer Funk.
1: E adesso è arrivata lei, la vincitrice.
2: È una donna.
1: Eh sì, Alessia, pronto.
3: Ciao.
2: Ma ciao Alessia, ma non è una donna, è una ragazza.
1: Una signorina.
2: Quanti anni hai, Alessia?
3: 12 anni.
1: Ferma.
2: Qui ci vuole il tutor. Ce l'hai un tutor lì accanto?
1: Da sola,
3: sì,
1: no?
3: Sì.
2: Come si chiama? Come si chiama?
3: Teresa, mia madre.
1: Amo la madre. Teresa. Saluta Teresa. Allora, Alessia,
3: ciao, dall'accento. Buongiorno a tutti.
1: Ciao, okay, Teresa, okay, ti schisa a te. Okay. Dall'accento mi pare di capire che ci chiamate dal Veneto, no? Quindi. Mo.
3: No.
1: Ah no, e da dove?
3: Dalla Puglia.
1: Ma pugliese siete? Non ci capivo.
3: Sì.
1: Allora, senti un buco. Qual è la buff di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
1: Brava Alessia. Sta Alessia, sta.
2: Alessia, hai 12 anni, è vero?
3: Sì, sì.
2: Allora, c'è mio figlio che ha 11 anni, si chiama Lorenzo, che ha ultimamente c'ha questa strana abitudine di innamorarsi sempre delle ragazzine più grandi di lui. Vuoi dire a tutti i decenni e gli undicenni che le ragazzine di 12-13 anni, i decenni e gli undicenni, non li guardano nemmeno di striscio, per cortesia? Lo vuoi dire questa cosa?
3: Sì, è vero.
1: Quindi come mamma mia. E allora noi.
3: Io gli consiglierei a tuo figlio di stare ancora con i genitori, visto che è ancora piccolo. Oh. E di non pensare.
2: Di non pensare alle ragazzine. Vedi la mamma che viene mamma fuori.
1: Giannina, hai ricevuto la risposta ufficiale. Hai parlato di simpatia, hai preso pure il cazziato. Ci va trovate io. Allora, ci salutiamo, vi arriveranno tutti i gadget. Ci vediamo dietro un furno dal Tamur quando caccio un pane. Va bene?
2: Ciao, ragazzi!
3: Ciao, chiedo scusa
2: per aver la giornata delle scuse.
1: Allora sì, allora chiedo scusa a Mino,
2: chiedo scusa per mio figlio Lorenzo. No.

0: In the dark, DJ Snake. Snake.
1: Sì, adesso ci sta.
0: Lo Snack.
1: Porca miseria.
0: E poi gli Stray Kids, non dimentichiamoli mai, questi ragazzi davvero molto molto bravi. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Rimaniamo in tema di scuse. Prima abbiamo visto le bellissime scuse, l'inchino della nazionale giapponese ai tifosi che
1: come
0: hanno
1: rispetto,
0: chiesto scusa.
1: Hanno perso e i tifosi hanno accettato le scuse.
0: Esatto. Invece in Corea.
1: In zona. In zona,
0: bravo. Sempre rimanendo nei paesi asiatici.
1: Si aspetta cosa?
0: Corea del Sud. C'è stata una debacle, insomma, si aspettava, avevano delle attese particolari, però non è bastato chiedere scusa al CT della Corea del Sud, che è stato travolto dalla rabbia di tutto il paese. Mamma mia,
1: scusate, io veramente non volevo fare, io ero andato per vincere, no brutto cattivo.
0: È
1: ma
0: sceso in campo perfino il presidente Lee Jae-myung, sconcertato per l'eliminazione della nazionale, ha chiesto addirittura una inchiesta alla federazione, ti giuro, chiedendo come sia stato possibile che una persona così incompetente abbia ricoperto un ruolo così importante. La cosa bella è che il tecnico ovviamente ha chiesto scusa e si è dimesso comunicando in una conferenza stampa, no? I media durante la conferenza
1: sentite.
0: I media durante la conferenza stampa gli hanno oscurato il volto come si fa con i presunti criminali, perché per loro è un criminale, capito?
1: Il presidente l'ha detto, come si fa a farsi eliminare da Brasile e Argentina queste squadrette?
0: Insomma, ragazzi, l'hanno presa un po' peggio di noi, sono arrivati alla fase finale.
1: No, peggio di noi non è impossibile, ma è impossibile.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss, kiss.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Kiss, kiss.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
12: Kiss, kiss. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Kiss Kiss.

0: L'altro giorno con la bicicletta sono arrivato al parco eolico vicino a casa mia. C'erano le pale che giravano. Sì. Giravano le pale.
1: Sono le pale?
0: Sì, quando girano le pale, lo sai come fanno?
1: Come fanno? Oggi sei molto rumorista, però rende l'idea. Fallo ancora un po'.
0: Fa l'impressione.
1: Fammi risentire.
0: Se vai sotto una pala eolica, si sente proprio.
1: Guarda. Mi sto rinfrescando, continua, perché sente proprio il vento. Sì,
0: attenzione.
1: Sì. Chiediamo scusa.
0: Sempre a proposito di mondiali, la febbre dei mondiali in alcune nazioni sta salendo alla grande, ragazzi. Siamo agli ottavi, soprattutto in Argentina.
1: Siamo agli ottavi.
0: Sono. Soprattutto in Argentina. Per Lionel Messi è stata eretta addirittura una statua, signori, ma non una statua. Adesso la facciamo vedere anche sul canale 150. Guarda. È alta 26 metri, pesante 73 tonnellate, è fatta di vernice bianca brillante ed è fatta con materiali di risulta, vecchie tubature di petrolio, insomma è fatta da un artista che insomma non è proprio un vero e proprio scultore, si chiama Vero Isa.
1: Allora un po' si capisce che non è scultore così, però è bellissima la statua.
0: È bella.
1: E lui è in ginocchio mentre...
0: È la statua più alta di Lionel Messi al mondo. Però l'unica cosa, l'unico appunto che non tutti hanno apprezzato, la coppa, siccome lui è in ginocchio, è posizionata proprio davanti.
1: Sembra un'altra.
0: E da certe angolazioni fa pensare a qualcos'altro.
1: E infatti, qualcuno, senza fare allusioni, pensava fosse Dibu Martinez quando vinse la coppa e fece quel gesto. Ma non è.

0: viajando por el mundo, viajando. Tu viaggi? Viaggi? Viaggi?
1: Viajo, viajo, sì, sono molto, mi sento molto viaggi.
0: Come viaggi?
1: A piedi, a pedagna, a pedagnas, viaggio a pedagna.
0: Arriva David Guetta, Neyo Icon, play hard, ma molto hard.

0: mi ricorda vagamente una canzone sempre del 2013 di Will I Am e Britney Spears. Scream and Shout.
1: Scusami.
0: David Guetta con Icon e Neyo Play Hardma adesso.
1: Hola. Guarda, lo ripetiamo. Io c'ho fiducia di questo ragazzo.
0: Lo sapevo tu? Che l'avresti detto.
1: Sì,
0: io
1: però,
0: tantissimo.
1: Però aspetta, questo lo sapevi perché lui è cioffi. Ma non immaginavi. La dedico a Carmela.
0: No.
1: Perché
0: no.
1: Il titolo, sai qual è? Carmela. New Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.

0: silenzio dopo il primo assaggio. Con De Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da De Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Hey!
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
5: Sono qui. Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
4: So

0: ragazzi,
1: come le fa?
0: La tromba no. No.
2: Allora non stai,
0: chiedo
2: bene.
0: Scusa.
2: Ragazzi,
0: ma...
2: no, fermi. Giannini c'ho... che rifiuta la trombata.
0: No, tromba,
2: la devi fare la trombatina. Vai,
0: No, niente. Chiedo scusa, visto che la puntata delle scuse.
2: Bravo.
0: Stamattina no tromba, Giannini no tromba.
2: No tromba, no, no Giannini. Però le scuse, vedi, le hai fatte subito. Ho detto non lo fate. Ci sono vari modi, non è che succede qualcosa di grave.
0: Abbiamo tipo... recuperato delle scuse che
2: mi sembrano stupidine, invece sono importanti fra amici.
0: Impacchettiamole, eccole, e mandiamole, vai.
3: Ciao a tutti!
0: Ciao.
3: Vorremmo mandare un messaggio a una nostra collega che oggi si è offesa molto con noi perché l'abbiamo paccata per domani.
2: Paccata.
3: E niente, vorremmo solo dirti, Crystal, ci scusiamo.
4: Ci dispiace tanto.
3: Esatto.
4: Bacione a tutti.
3: Un bacione.
2: Ah, vedi, ha paccato la Crystal, no? Loro sono la Bea e la Stefania. Ha detto la Crystal, ha detto venerdì faccio una cosa, ci siete? Certo che ci siamo. Poi
0: l'hanno
2: paccata, non sono
0: andata. Paccata,
2: sì.
0: Adesso hanno chiesto scusa.
2: Sì. E infatti Crista che ha accettato ha detto mo che vi becco vi pacco io a tutte e due. Però è bello chiedere scusa anche per queste cose, dai.
0: La radio ufficiale delle scuse.
5: Noi due siamo bravi

0: se vuoi però boh,
1: dice proprio
0: meglio di no.
1: E ora che resto di me,
2: ecco sto caldo che vuoi che resti. Niente,
1: stavo, che arriva. Stavo parlando di canzoni da discoteca, cioè delle canzoni che si passano in radio che però vanno forti anche in discoteca. Questa è una di quelle, anche se è del 2015,
2: sì, quando era andata via quasi.
3: L'abbiamo ricicciata noi due, è diventato un fenomeno di nuovo.
1: La ricicciata da TikTok, non ti prendere dei meri, anzi chiedi scusa per quello che hai detto.
2: Ah, ha fatto TikTok.
1: Non la ricicciata fatto... TikTok è allora... ritornata famosa. Okay. E Jain, quando la fanno partire, sì, DJ, si rialzano tutti in piedi a ballare.
2: Scusa.

0: Shine, ma è il momento, signori e signori,
1: di una cosa che noi ne abbiamo tanto bisogno, ma veramente tanto tanto, almeno
0: certo
1: io e te per l'età.
2: Ecco.
1: Perché tu pensi che sia per il titolo, no, io per la band. Noi ne avremo bisogno delle cure, ma tante ne avremo bisogno.
0: Ci fu un momento in cui i Cure decisero di fare una canzone e mettere in chiaro una cosa, che le ninna nanne di un tempo erano sconvolgenti. C'era la ninna nanna dell'uomo nero, voglio dire. Lullaby parla proprio di questo, di ragni che mangiano gli uomini, roba.
1: E buonanotte piccolino dopo.

0: Smith dedicò questa canzone al babbo, che gli raccontava sempre gli cantava le nanne le più incubose del mondo.
1: Ma sono tutte tristi.
0: E difatti fece l'Lullaby The Cure 1989.
1: Invece qual è l'Alabai e Nina Nana? Noi svegliamo tutti, Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, anche sul canale 158.
0: Esatto.
1: Facciamo gli auguri ai Tommaso.
0: Oggi è San Tommaso.
1: È San Tommaso, ah, non ci credi?
0: Pensa un po', no.
1: Ci credi che è San Tommaso?
0: No, no.
1: Finché non...
0: Ti metto... Vieni qua che te lo metto.
1: Il naso?
0: Porca
1: no, il tuo, per favore, no.
0: Sparecchio da
1: domani è San Galeazzo, segnatelo che ti devo fare una domanda.
0: Allora, attenzione, perché ci sono anche da ascoltare delle bellissime canzoni. Tipo? Ma c'è una notizia che riguarda Bad Bunny.

0: Annalisa, canzone estiva, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Prima parlavamo della statua dedicata Messi. A Leo Messi, alta
1: 26 metri.
0: Porca miseria,
1: 26 Messi, no, 26 metri.
0: Poi ho imparato che ce n'è un'altra in India.
1: Ma ce n'è anche all'estate ormai.
0: Ma in India alta 21 metri.
1: Sì, ma loro non dicono niente, fanno gli indiani, lo sai come sono fatti.
0: Allora, a proposito di statue, c'è anche il cantante portoricano Bad Bunny, come dicevi tu,
1: come
0: il
1: mio amico di Trump.
0: Del biondo,
1: sì.
0: Trump. Loro mica
1: amico,
0: si chiama, amico del biondo.
1: Il Rorange.
0: La statua di cera è entrata nel museo Grevin a Parigi. A Parigi c'è un museo che va visitato, è una di quelle cose, dei must di Parigi.
1: Ma anche quello di Tussauds a Londra, giusto? Madame Tussauds, anche a Parigi.
0: No, non è Madame Tussauds, è il museo Grevin.
1: Di cera.
0: Non è un museo delle cere.
1: No, che museo? Io non
0: c'è anche
1: stato.
0: Il reparto delle cere. Si chiama Museo Grevin, non si chiama Museo delle cere.
1: Scusa Gianni.
0: È stata inaugurata questa statua proprio qualche giorno fa perché il 4 e il 5 luglio a Parigi si esibirà proprio nel fine settimana Bad Bunny alla Defensa. La Defensa si esibisce e sono previsti 80.000 persone in due giorni.
1: Io dice all'Orange che vanno a vedere Bad Bunny.
0: Allora, caro Bad Bunny, ti vogliamo dire che in Italia, a Tor Vergata, c'è sta ultimo che ne fa 250.000 in un giorno, non in due giorni.
1: Non gli hanno neanche dato il permesso del parcheggio. Te fai quattro gatti e gli fanno la statua. Guarda che
0: quindi,
1: non è giusto.
0: Quindi
1: eh?
0: sappiate che Bad Bunny non è uno dei concerti più visti al mondo. Ce n'è uno che, di cui si parlerà per molto
1: questo
0: tempo.
1: Questo mi sa che straccia tanti record.
0: Che si svolgerà domani. Domani non si parlerà soltanto dell'Independence Day.
1: No, si parla proprio... No, no, ma a proposito, poi... Quanti metri sarà la statua? Perché se 20 metri Messi non ha fatto niente a questo domani a Tor Vergata, quanti metri sarà?

0: Miley Cyrus, fisico statuario, e è bella.
1: Bravo.
0: Mamma mia,
1: bravo.
0: Bella,
1: a tal proposito, posso fare una domanda?
0: No, Marco,
1: tu, sì. A chi faresti una statua tu?
0: Vabbè, è domanda retorica, sai che io ho.
1: Sì.
0: Allora lì ci vuole molto materiale. Dipende,
1: sì,
0: che...
1: sì, molto materiale, ma viene messo tutto in un punto. Io voglio una statua, diciamo, un po' diffusa.
0: Allora, io la statua la farei Jennifer Lopez.
1: Ma scusa, ma tutta o solo una parte della statua?
0: Tutta. Lei è una statua. Beh, sì. Me, anche se le donne dicono non è vero, guarda, no. Se guardi bene
1: è proprio guarda bene lì lui,
0: anzi,
1: donne, non lo convince.
0: Io se avessi un fondo schiena come il suo sarei preoccupato, tutte queste cose, capito? Gelosia di mestiere, queste cose così.
1: Anch'io sarei preoccupato se tu avessi come
0: genio. Anzi, farei la statua Jennifer Lopez e eviterei dei rituali particolari, perché sai come è successo a Manuela Arcuri,
1: come no, Porto Cesare, sì, che statua. Passavano e carezzavano, è diventata liscia.
0: Hanno dovuto già restaurarla perché insomma c'è questa usanza.
1: Manca una chiappa. Allora facciamo così, al volo ma senza interesse, 347 490 0042. A chi fareste una statua voi? Onestamente,
0: tu a chi la faresti?
1: Vabbè, lo sai che domanda è. Io la farei a te, per la pazienza. Finché mi lasci vivo io ti farò una statua. Però non ti vendicare,
0: però,
1: statua per la pazienza.
0: Se mi
1: no?
0: permetti, se mi vuoi fare erigere una statua, la posa la decido io, va bene?
1: No,
0: te la faccio
1: ma
0: vedere.
1: Devo dire la verità, fammela vedere dopo. Mi interessa più le statue dei nostri amici che ci ascoltano. A voi dobbiamo fare una statua, che avete pazienza a star con noi.
0: Per chi fareste erigere una statua? Pensateci bene, anche a un familiare, che ne so, a un amico.
1: Ma anche il rama che sta arrivando, perché no?
0: Perché no? Perché no?
1: Solo che non devi fare il copa, devi fare solo il cabana.
0: Cabana.
1: No, cavani, cabana.

0: una bella statua Cavani, tanti tifosi del Napoli hanno detto statua manca a Napoli, la grande statua, grande perché piccolo già c'è al grande Diego Armando Maradona.
1: Sì. Però facciamolo con cose, senza polemiche, perché una statua hanno fatto una polemica. L'unica cosa che ho da dire su quella statua, che è bellissima, è che quel pallone lì appoggiato verso il piede destro, secondo me è sbagliato.

0: Kiss a te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame. Kiss a te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
4: Yes. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Yes, yes.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
7: kiss. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss,
9: kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
10: e alle nostre vacanze romane,
11: anche se non siamo a Roma.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss Kiss.

0: pazienza di sopportare non solo i figli ma anche la mamma, è una anche, statua a mio padre, tanti l'hanno detto.
1: E poi anche la vice mamma, che sarebbe la suocera, perché vede un'altra mamma.
0: La statua, la suocera.
1: Sì, non gliela faresti la statua, se hai coraggio che ti sta ascoltando. Diglielo in faccia, se hai
0: molti
1: coraggio.
0: Radioascoltatori invece hanno detto una statua per Max e Max. Se poi volete risparmiare sul materiale, fatela fare solo quella di Vitale, perché lui è più piccolino. Quindi...
1: Sì, ma sono più largo, quindi ci perdete lo stesso. Mentre l'importante è che me la fate modello Nadia Cassini, perché tu sei preso gelo, io mi prendo Nadia Cassini.
0: Allora.
1: Una statua la dobbiamo fare, tipo, a voi sicuramente, tipo la nostra amica ascoltatrice Teresa. Che senza non lo vedo, intanto ci manda un pensierino e ci tiene a fare i complimenti, dovrebbe arrivare ancora qualcosa da mangiare. Gli facciamo una statua.
0: Le facciamo una statua, perché
1: è una al colesterolo, facciamo due statue, faremo.
0: Tra poco invece vi parliamo di una statua che si trova in un quartiere particolare, anche un quartiere benestante di Roma.
1: Dillo. Fleming a Roma.
0: Che c'è un punto che è diventato particolare, ci si dà appuntamento. Tra poco
1: ci vediamo là.
0: Sì, ci vediamo là.
1: Ci vediamo. Allora, quando arrivi giù al ponte Corso Francia, ci vediamo sotto.
0: Io penso che domani ci sarà qualcuno a festeggiare.
1: Organizziamo. Kiss kiss.

0: loco, loco.
1: Sì, loco.
2: Loco rotondo, ci facciamo una bella statua pure loco.
0: A proposito di loco rotondo e statua, allora, se vi trovate, chi conosce la zona sicuramente l'avrà già vista, ci sarà dato appuntamento nei pressi.
2: Si usa, perché è un punto di riferimento.
0: A Roma Nord, nel quartiere Fleming, detto anche Fleming, poi si ha l'impressione di essere a Manhattan, perché c'è una statua della libertà made in Roma Nord.
2: E infatti, tu dici, ma ce l'hai dove la metti? In mezzo alla strada, dietro un parco? No!
0: È sul balcone di un appartamento, nel quartiere si erge questa riproduzione alta 3 metri, quindi nemmeno poco. È fatta in resina, quindi è leggera, quindi si può stare sul balcone, però è diventata una presenza familiare per molte persone che vivono e transitano nella zona. Ormai fa parte, ecco, la
2: attenzione,
0: stiamo facendo vedere.
2: Canale 158, Kiss TV, eccola qua.
0: Bella.
2: Qui è sdraiata, attenzione, qua è sdraiata, fermi. Qua in piedi sul balcone, eccola lì.
0: Bella. Tutti quanti ormai la riconoscono. La proprietaria è un amante della grande mela e dice: io sono innamorata di questa città e ho voluto omaggiare questa città con questa statua. Domani, siccome sarà il 4 luglio,
2: ci sarà la processione lì sotto.
0: Io voglio vedere se ci andrà qualcuno lì sotto a fare i festeggiamenti.
2: Allora, lanciamo una sfida? Dai, che ci frega, lanciamo. Allora, amici che siete in tutta Italia, ma ovviamente chi è in zona Roma, scendete a Corso Francia a Roma, andate dritti, ci fate un selfie, una foto mentre gridate Good morning, kiss alla statua. Amici di Roma, aspettiamo almeno un messaggio.
0: Ce n'è una anche a Caserta, sai?
2: Sì.
0: È di un locale di Caserta, anche conosciuto lì a Caserta.
2: Ma solo Stato, perché a Caserta so che è libertà. Quello sei tu, scusami.

0: Dimmelo.
1: Ma perché esce, è importante. Oh, non ne sbaglia un. Non ne sbaglia una.
2: Mi si sta scaricando Giannini, eh? Attenzione, il tempo di rimetterlo in carica. Nel frattempo, confermiamo, lui è grande.
1: Bruno Mars, non ne sbaglia una.
2: Sai come il titolo, questo è On My Soul.

0: Bruno Mars, New Kiss, una canzone eccezionale.
1: Non ne sbaglia
0: una. Non ne sbaglia una.
1: È quasi perfetto come noi.
0: Allora, attenzione, perché qualcuno giustamente, che è di Caserta, delle zone, zone limitrofe, paliscandrome, conosce quella Statua della Libertà che ho prima citato, che è di un noto locale di Caserta e molti hanno la risposta. Però stanno arrivando segnalazioni un po' da tutta Italia. Sì. Sono andato a scrivere con l'intelligenza artificiale, non vi dico quale, perché se no non posso fare sgarro io. Allora ho scritto: quante statue della Statua della Libertà ci sono in Italia?
1: A forma di statua, per sicurezza?
0: Mi ha risposto che ce ne sono circa 300 in tutta Italia, anche se non esiste un censimento ufficiale delle Statue della Libertà.
1: Facciamolo, perché è fondamentale saperlo.
0: Porca miseria, ma sono dappertutto, sono a Palermo, a Milazzo, a Caserta, a Milazzo, a Palermo, a Roma, a Cividale.
1: Ma ci sono le misure? No, perché poi magari alcune sono piccole.
0: Sono un po' di tutte le misure. Noi la volta scorsa, la settimana scorsa, abbiamo appurato che è uno dei monumenti più replicati in tutto il mondo.
1: Ma sottolineiamo così, tanto per gli amici americani che è anche i francesi che l'hanno fatta, che avevamo la Statua della Libertà già nel 1400 ce l'hanno copiata. Che sì, venissero qua, venisse qua l'ambasciatore americano, quello francese. Ce n'è per tutti.
0: Va bene, va bene.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Kiss Kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar.

0: Prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Kiss.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Kiss.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: A forza di dirla sta cosa, ogni volta che parte sta canzone, sì, sento
1: profumo?
0: Come se sentissi l'odore, capito?
1: Non è che come se, un attimo, Andrea, togli le prima,
0: c'è
1: che ieri sono uscite bruciacchiate.
0: No, a livello mentale.
1: Sono uscite bruciacchiate ieri. Noi festeggiamo sempre. Per esempio, potremmo festeggiare anche in un altro modo prossimamente, no?
0: Allora,
1: un evento.
0: Si parla tanto di sold out, ma è arrivata la conferma ufficiale del sold out dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way.
1: Non sei nessuno se non ci sei.
0: Sold out è l'ultima tappa che si svolgerà a Pescara, il gran finale, il live show di sabato 11 luglio allo stadio del Mare, la grande arena all'aperto sul lungomare centrale di Pescara, che è veramente
1: uno dei lungomare più belli, più comodi, fra l'altro, lo sai?
0: Però saremo lì, anzi saranno lì anche il 10 e l'11 luglio al Play Village, che si trova in Piazza della Rinascita.
1: Ma se sold out, cosa, oltre a divertirmi tutto, dici perché devo andare al Play Village? Prima perché ci sono tutti i nostri amici, i nostri colleghi.
0: Ci si diverte. C'è il DJ set, ci sono i gadget, gli
1: DJ
0: sponsor.
1: Set, ragazzi, venerdì sera preparatevi, c'è la baraonda.
0: Ma perché c'è la possibilità di giocare e vincere i biglietti della Pit Zone, che è quella zona più esclusiva quando si vanno,
1: diciamo,
0: ai concerti.
1: Diciamo che qua dei fighi, infatti noi non ci vogliono
0: a
1: lì.
0: A questo
1: alla
0: punto
1: Pit,
0: vi diciamo anche la line-up dell'ultimo concerto del Kiss Kiss Way per quest'anno.
1: Non dirla tutta però, dai. No,
0: allora, Benji e Fede, Angie, Clementino, Dolce Nera, Fred e Palma, Gemelli Diversi, voglio dire tutto.
1: No, dai, no,
0: Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Marco Massini,
1: ancora,
0: Maria Antonietta Colombre, Michele Bravi, Mister Re, Nerissima Serpe, Militare Cinque, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sara Toscano, Senza Cri, 13 Pietro, TRC Settembre, si comincia la mattina e si finisce tre giorni dopo.
1: Quello è poco, stavi morendo a un certo punto, Gianni. E non è detto che non è qualcosa a sorpresa.
0: Kiss Kiss Wayne.

0: Luca Marena. Con,
1: sì, trova Marena e fallo con lei.
0: Allora,
1: con me.
0: Signore e signori, siamo giunti alla conclusione. Jamiroquai Virtual Insanity chiude questa puntata splendida del venerdì, ma non dimenticate
1: che domani. Segna, lo segno.
0: Domani ci sarà la puntata speciale del sabato. E non dico altro.
1: Non farla la sigla che è in omaggio. Seguiteci, no, domani siamo qua, vi aspettiamo. Grazie Andrea, grazie alla Control Room.
0: Buonanotte.
1: Ringraziamo anche la nostra Lucilla. Marta è arrivata.
0: Si è arrivata.
1: Le portiamo i saluti di ultimo, ecco. Ma adesso vi salutiamo e

0: Jamiroquai con Virtual Insanity 1996, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
1: Saluto e bentrovati. Le tensioni crescenti tra Stati Uniti e gli alleati NATO. Secondo il Wall Street Journal, il segretario alla difesa Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare l'alleanza tagli alle forze statunitensi in Europa. Sarebbe però stato bloccato dal segretario generale americano Rubio. Ridicolo continuare su questa strada, ha tuonato intanto Trump. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte avvenuta in seguito ad un attacco congiunto israelo-statunitense. L'evento di 3 giorni, che prenderà il via domani, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. La guerra in Ucraina: dopo il massiccio attacco russo su Kiev e le minacce di Zelensky, Mosca non molla. Un raid notturno nella regione di Sumy ha provocato 4 morti, tra cui una bimba di 1 anno e 10 feriti. 2 civili russi sono stati invece uccisi in attacchi missilistici con droni ucraini nelle regioni di confine di Belgorod e Bryansk. Cambiamo argomento. Termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento all'ultimo momento. Da domani i prezzi di benzina e gasolio torneranno pieni. Finora gli interventi sulle accise sono costati 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere gli sconti. La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Eromolev e la compagna Anna Sobina e il figlio 13enne, sarebbe fuggita in Italia. Secondo chi indaga l'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni, sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con il nostro paese. Ancora a cronaca, è definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente ad una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A decidere è stato la Corte di Cassazione, che oggi ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della procura. L'omicidio del 18enne avvenne al culmine di una lite scoppiata per una scarpa macchiata. Lo sport, tennis: oggi Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon per il terzo turno. L'avversario da battere è lo statunitense Brooksby. Calcio: tra stasera e stanotte le ultime sfide per completare il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 tocca ad Australia e Egitto. Mezzanotte c'è Argentina a Capoverde, chiude il programma dei 16esimi alle 3:30 Colombia-Ghana. Nel frattempo il Napoli ha ufficializzato Massimiliano Allegri per la panchina azzurra. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

chiamato, non l'avete preso. Ragazzi, succede. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì a tutti da Marta, anche un po' Martinez, anche un po' Gonzales, eccetera, eccetera, eccetera. Saluto Max e Max che chiaramente tornano domani, puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Quel bellissimo ragazzo di Andrea Cimino in regia. C'è la nostra tripletta, subito Noemi con Tu cosa fai questa sera? Ci penso, ve lo dico.

su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon venerdì a tutti, ancora da Marta, anche un pochetto oggi tanto Martinez, perché il venerdì, ma sì, strappa la regola. Allora, tra poco vi parlerò di un articolo molto interessante che parla dell'Italia, è uscito sullo Washington Post. Però ecco, visto che ne ho parlato in apertura e visto che insomma ho perso un'occasione importante, posso dirlo, mi confido con voi come se foste il mio caro diario, ho perso un'occasione importante, in realtà ne ho perse tante nella mia vita e non so se vi sia mai accaduto. Ecco, c'è un'occasione che avete perso, c'è un qualcosa che non avete fatto per scelta magari o perché per leggerezza, però ad oggi dite cavolo, quella cosa lì, un treno che mi sono fatta scappare, che è passato, che non passerà più, e mi dispiace non aver colto quell'occasione. Ecco, quindi quell'occasione persa che ripensandoci tornando indietro forse avreste agito in maniera differente. Se vi va, raccontatemelo. Intanto ci godiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è una cosa di cui vi pentite, un treno che vi è passato davanti e che non avete preso, eccetera eccetera, ce lo state raccontando, continuate a farlo perché sono curiosa anche di condividere quello che è stato un treno passato per me che non ho colto assolutamente, quindi potete raccontarcelo al 347 490 0042, come ad esempio Valentina, che dice: a 18 anni ho ricevuto una proposta di fidanzamento serio che ho rifiutato perché non mi fidavo affatto di quel ragazzo. Beh, quel ragazzo oggi gioca in una squadra di calcio di Serie A. Mazza, oh, tornando indietro forse ti saresti lasciata più andare, più che altro se ti piaceva e soltanto perché non ti fidavi, non hai vissuto quella relazione. Più che altro il risentimento potrebbe essere per quello, per non aver vissuto affatto quell'emozione.
1: Le pause migliori durano 2 ore.
2: Mi piace.
1: Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza!
7: A casa, tutto bene!
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa, tutto bene.
9: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss, kiss.
13: Quante cose al mondo vuoi fare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Kiss, kiss.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Canopè. Allora, rimorsi, pentimenti, treni che avete visto passare e che ora prendereste magari al volo, sentiamo.
1: Ciao Marta, Denise Reggio Emilia. La mia occasione persa è stata nel 2014 quando sono venuti gli One Direction in Italia.
0: Oh, la Peppa. Siro,
1: e io ero incinta, avevo 22 anni, la prima gravidanza, ho avuto paura e non me la sono sentita di prendere i biglietti. Quando col senno di poi ai concerti incinta ci si può andare benissimo e non succede nulla.
2: Beh, Marta, buongiorno, Alex da Bergamo. Ciao. Più che un'occasione è stata una scelta. Avrei dovuto andare all'Istituto Alberghiero di San Pellegrino, provincia di Bergamo, perché io amo la cucina, ma in quel periodo i miei avevano appena ritirato un negozio già avviato e ho fatto la scelta di stare lì con loro, dare una mano, e ho perso il treno.
0: Ragazzi, è così, a volte sono scelte proprio ponderate, però magari non si hanno anche gli strumenti necessari per poter prendere la decisione giusta. Mazza, ma qui si balla, è vero che è venerdì, però alziamo un po' i BPM. 2011, Alexander Stan con

live su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di orgoglio italiano, e quando parliamo di orgoglio italiano parliamo anche del nostro amatissimo bidet, esattamente. Allora, perché è stato pubblicato sul Washington Post con la firma della dottoressa Trisha Pashricha, una cosa del genere, ecco, gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School. Cioè, è stato pubblicato questo articolo in cui si parla proprio del nostro bidet. E in questo articolo gli americani potevano liberamente porre delle domande riguardo il nostro bidet, a cui lei rispondeva per far luce su questo strano oggetto. Che cosa avranno mai chiesto gli americani? Ve ne parlo tra pochissimo, perché intanto, a proposito di America, c'è Beyoncé.

0: Fuck it up.
1: Capite adesso, pronti anche per una bellissima novità, un legame così profondo che addirittura fonde il DNA di due persone, una metafora per raccontare proprio di, della profondità di un rapporto. Loro possiamo dire coppia pazzesca, Gabri Ponte e Jovanotti insieme per DNA.

0: Gabri Ponte Giovanotti, DNA, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel pomeriggio ancora qualche rovescio sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo domina le due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo dominante altrove. In serata e nella notte i fenomeni tenderanno

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
4: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
9: Kiss, kiss.
10: Alien Sound Festival. Torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One.
11: Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
13: e alle nostre vacanze romane,
14: anche se non siamo a Roma.
12: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Chi

Runway. Runway su Radio Kiss Kiss. E allora completiamo questo argomento. Allora, abbiamo parlato di bidet, perché? Perché è stato fatto un articolo molto lungo pubblicato sul Washington Post, in cui gli americani potevano fondamentalmente fare delle domande in cui chiedevano varie cose per capire come funzionasse in effetti il nostro amatissimo bidet. Cosa hanno chiesto? Ma delle cose incredibili, del tipo: ma mi si sporcano le mani usando il bidet? Ma perché? Ma perché? L'hanno chiesto in tantissimi. L'acqua viene dalla tazza del water, è acqua sporca, ma perché? Ma perché? Poi ancora, l'acqua schizzerà dappertutto e allagherà il bagno? Anche questo, perché evidentemente loro non sanno proprio come sia la come è fatto sto bidet, e quindi giustamente immaginano questo getto d'acqua che improvvisamente allaga tutto il bagno. E poi, per completare, domanda delle domande: come ci si asciuga dopo? Ma secondo te come ci si asciuga dopo? Vabbè, insomma, avranno capito qualcosa gli

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quanti al mare, quanti in spiaggia, grazie ad Elena che ci ascolta tramite l'app di Radio Kiss Kiss proprio dalla spiaggia. E a proposito di app di Radio Kiss Kiss, se non l'avete scaricata ancora fatelo subito per portarci sempre, comunque e ovunque con voi. Ozark Kerry, questa è I'm Your Sacrifice. Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks.

Che bella, In Your Sacrifice. Adesso pronti anche per il nostro momento history. Ma che sentimento meraviglioso, la gratitudine, perché quando ci sacrifichiamo, quando rinunciamo a qualcosa, quando facciamo i salti mortali per una persona, per renderla felice, ecco, quella fatica svanisce nel momento in cui quella persona dice un semplice grazie. Questo è, semplicemente, soltanto che qualcuno spesso se ne dimentica. Godiamoci questa canzone straordinaria, 1998, Alanis Morissette con Thank You, il nostro History Kiss.

Morrissette, Thank You 1998, il nostro History Kiss. Sarete mica dimenticati che il venerdì c'è la geolocalizzazione. Tra poco sceglieremo chi geolocalizzare, come, vogliamo capire di dove siete soltanto ascoltando la vostra voce, quindi vi chiederò di farcela ascoltare dicendovi quello che vi pare. Ci potete raccontare qualsiasi cosa, vi spiego tutto tra poco. Intanto saluto Andrea Cimino che torna a casa insieme a Marlena, forse, non lo so. Era bruttina questa. Saluto anche Giovanni Imperatore e si parte, si riparte, non ci fermiamo mai con la musica più bella. Subito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo so.

Night, Dua Lipa su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella come sempre il venerdì. C'è la geolocalizzazione, quindi adesso scegliamo chi geolocalizzare. La geolocalizzazione oggi è tramite la vostra voce, cioè noi cercheremo di capire di dove siete, di quale zona d'Italia, solo ascoltando la vostra voce, quindi la vostra inflessione dialettale. Questo vuol dire che non dovete parlare in dialetto in italiano, ma dovete far sentire la cadenza. Ok, cosa dovete fare adesso? Dovete inviare un messaggio audio al 347 490 0042, in cui ci dite il vostro nome e poi quello che vi pare, cioè ci potete raccontare dove siete in questo momento, cosa farete questa sera, se vi siete innamorati di qualcuno, se state soffrendo, non lo so, di cervicale. Ci potete raccontare qualsiasi cosa, quello che vi pare. Basta che ci facciate ascoltare la vostra voce registrando una nota audio che dovete inviare adesso al 347 490 0042. Mi raccomando, belli energetici.

0: eccoci qui, pronti. Sono arrivati tanti messaggi, tante persone che hanno voglia di essere geolocalizzate. Allora dovete essere attenti. Intanto ricordiamo anche che ci sono in palio i nostri meravigliosi gadget. Ma io vi faccio ascoltare la voce di Peppe. Di Beppe, Beppe.
1: Buongiorno, sono Beppe.
0: Sì.
1: Beppe, no, non mi sono innamorato di nessuno, ma sono.
0: Peccato.
1: Con mio figlio, in questo momento è innamorato di lui.
0: Oh,
1: sto tornando, stiamo tornando a casa.
0: Allora, vi ho fatto ascoltare la voce di Beppe. Secondo voi, Beppe, ascoltando così un po' la sua inflessione dialettale, di quale zona d'Italia potrebbe essere? Allora, provate con la regione, ma chiaramente noi preferiremmo che voi indovinaste addirittura la città da cui proviene Beppe. E poi, super premio, premio plus per chi riesce ad avvicinarsi anche alla sua età. Secondo voi, ascoltando la sua voce, quanti anni potrebbe avere e di quale regione italiana è il nostro Beppe?
2: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
3: Mi piace,
2: mi piace. Mi piace dalle 12 alle 14.

0: Chi schissa te, che ti impegni tanto per imparare la pittura e oggi hai dipinto un tentativo. Chi schissa te, che il tuo motto è meglio tardi che mai e infatti fai sempre aspettare i tuoi amici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 €. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Number con Potential su Radio Kiss Kiss. Allora, io già mi sono affezionata a Beppe. Ecco, facciamo un recap. Stiamo provando a geolocalizzare Beppe soltanto ascoltando tramite la sua voce, no? E tramite la sua inflessione dialettale. Qualcuno ha provato a indovinare.
1: Kiss Kiss a tutti. Ciao, ciao Marta. Secondo me Beppe è di Como ed ha 68 anni.
0: Assolutamente no, no.
2: Per noi
0: no.
2: Giuseppe ha 34 anni ed è di Catania.
0: Catania, no, no, no, no, neanche sull'età.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Loredana.
0: Ciao,
3: e secondo me Beppe vive in provincia di Cosenza e ha 40 anni.
0: Allora, non ci siamo ancora né sull'età né per quanto riguarda chiaramente la località. Allora, proviamo a farci dare qualche indizio da Beppe, ascoltate.
4: Ti do qualche indizio?
0: Sì.
4: Non vi parlo di dolci o di piatti tipici perché sarebbe troppo semplice. Ah. Vi dico che nella mia città c'è una meravigliosa basilica che si chiama di Santa Croce.
0: Santa Croce.
4: Poi vi dico che, a proposito della mia età, sono come faccio a dirvelo?
0: Non lo
4: so. Sono più vicino ai mondiali vinti nell'82 che a quelli del 2006.
0: Ok, diciamo che nella sua età c'è anche un... Allora, la sua età inizia con un numero pari. Ho detto troppo? No, si poteva dire sta cosa. Ok, allora provateci ancora. Vi ha dato due indizi. Uno riguardo appunto la regione, la città in cui vive nello specifico, e un altro invece riguardo l'età. Quindi provate ancora a geolocalizzarlo al 347 490 0042. Di dov'è Beppe e quanti anni ha

adesso andiamo direttamente a Napoli perché lui è un artista campano. Sto parlando di Settembre, che arriva con una novità bellissima, una canzone che racconta del passaggio dall'amore all'indifferenza dopo la fine di una relazione. Settembre, appunto, con Due settimane, il nostro new kiss.

0: che abbiamo sentito Peppe, ha sì. 61 anni ed è di Lecce. Io sono Giorgina, in provincia di Lecce, Melendugno.
1: Sì, e l'età?
2: Bravissimi, complimenti, avete indovinato. Sono Beppe da Lecce e ho 61 anni.
1: Ma bravi, bravi, complimenti a questa signora meravigliosa che indovina anche l'età, appunto aveva scritto è a 61 anni, quindi direi che si aggiudica assolutamente i nostri gadget e noi facciamo i bagagli e ce ne andiamo tutti a Lecce.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Kiss Kiss. Hey!
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica!
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
3: Kiss Kiss.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Kiss Kiss.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, ma adesso parliamo di Kiss Kiss Way, perché dopo aver attraversato l'Italia intera, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale con degli artisti pazzeschi. Chi ci sarà? Beh ragazzi, Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Mr. Rain, Pinguini Tattici Nucleari, potrei continuare all'infinito ragazzi, trovate tutti i nomi di tutti gli artisti anche sulle nostre pagine social. Ma se volete vivere questa esperienza esclusiva, visto che i biglietti sono sold out, ma potete ancora partecipare, basta venire il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'Area Pit per un live show veramente pazzesco, quello di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info le trovate su kisskiss.it. ricordiamo che i posti sono limitati, ma l'ingresso è assolutamente gratuito e noi siamo pronti per vivere questa magia del Kiss Kiss Way. Yes!

i PIO, però anche no su Radio Kiss Kiss. Io ho dei problemi con il microfono, ma fatemi salutare Rosy che anche oggi pranza in nostra compagnia. Pronti per voi Marco e Raff, tra pochissimo. Prima ci godiamo questa qui, Marlon Rudet.

0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi, ce l'abbiamo fatta. Ciao Marco, tutto bene?
1: Ragazzi, voi non potete capire, ma Marta oggi sembra Shakira, che secondo me adesso va negli Stati Uniti a cantare l'inno mondiale, dai dai.
0: Ma magari ragazzi, con tutto il bene e il rispetto che ho per voi, ma non sarei qui, credo. Se fossi Shakira non sarei qui.
1: Abbiamo Marta Shakira, Raf Maluma, io che faccio? Fatemi capire.
0: Il malamente.

0: Giovanni Gioschi, imperatore il professore in regia. Noi siamo Marco e Raf, puntata di oggi, piccolo spoiler, dedicata alla carta igienica.
1: Sì, vabbè, detta così un attimo, cioè dedicata in generale alle spese, no? Perché in realtà è arrivata dagli Stati Uniti, non arrivano solo notizie inerenti al mondiale che si sta giocando lì,
0: ma anche sulla carta igienica,
1: perché evidentemente negli Stati Uniti spendono molto di più in carta igienica rispetto agli italiani.
0: Gli americani

0: La puntata di oggi abbiamo deciso, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, di dedicarla alle spese mensili e non solo, le spese che abbiamo tutti quanti.
1: Sì, perché in realtà è arrivata questa notizia dagli Stati Uniti d'America, come abbiamo accennato prima della sigla, dove gli americani, pensate, spendono $182 all'anno per la carta igienica.
2: Quanto?
1: $182 all'anno, a persona.
0: Solo per la carta igienica, immaginatevi l'America quanto è grande, immaginatevi l'America, sì. Gli americani... quando entrano e decidono di spendere, quando poi magari hanno l'estratto conto e scoprono quanti soldi spendono per la carta igienica.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. È normale che ne consumano più, sono anche il doppio più grossi di noi.
1: Bravo, sì.
0: C'è un po' di body shaming nell'aria.
1: Ah, no, il doppio più grosso. Ah, io pensavo il doppio come, diciamo, per popolazione, ma oltre, anzi più del doppio, ma oltre quello, perché in realtà il dato è che in Italia spendiamo circa €25 a persona all'anno.
0: Facciamo schifo noi italiani, €25 solo.
1: Che rispetto ai $182 è veramente una cifra abissale.
0: Vergogna.
1: Ma Raff, sai perché?
0: Vergogna.
1: Perché in realtà noi abbiamo il bidet. Tu dirai, Marco,
0: il bidet ce l'hanno tutti.
1: C'è comunque un passaggio.
0: Nel 2026, cioè, dire che ci sono strutture o ci siano paesi che non abbiano il bidet, no,
1: aspetta,
0: meno.
1: Non hai capito il mio passaggio. Cioè, il passaggio è water, sì, carta igienica, bidet. Se noi spendiamo meno, attenzione qui alla scienza, spendiamo meno in carta igienica,
0: direttamente bidet.
1: Capisci perché spendiamo meno? Oltre al fatto perché siamo di meno, proprio come persone. E probabilmente qualcuno l'ascolto fa esattamente la stessa cosa. Cioè, dal water, pum, passa il bidet. Cosa che negli Stati Uniti no, perché in realtà dal water passa la carta igienica. Ciao mamma, grazie.
4: Ciao, kiss kiss.
1: Ciao. Ciao.
4: Noi abbiamo appena comprato la carta igienica.
1: Perfetto.
4: Spendiamo circa 7 euro, 8 euro al mese.
0: Bene, ti ringrazio. Grazie per averci coinvolto con la tua carta igienica.

0: Ciao Marco, ciao Raffa, non è che siamo solo più stitichi.
1: Stitichi.
2: Come porchi.
1: Probabilmente stitichi. Sì. Probabilmente sì, perciò andiamo sul risparmio della carta igienica.
0: Stitichi.
1: Sicuramente sì. È una scrofa.
0: Stitichi.
1: Sì, confuso. Comunque sì, probabilmente potrebbe anche essere quello. Adesso non lo sappiamo. Sicuramente sappiamo che in Italia cerchiamo di risparmiare sulla carta igienica. Da qui la domanda del giorno in dedichissimo.
2: Sì, puntata di oggi dedicata al risparmio. Esatto. La domanda è questa: su cosa cercate di risparmiare? 347

0: magari cerchiamo di risparmiare qualcosina.
1: Ma dal mutuo è impossibile.
0: I vestiti, no, quello il mutuo è, nel senso tu.
1: E quello devi pagare.
0: I vestiti, stavo dicendo, ad esempio, io cerco di risparmiare e cerco di non comprarli i vestiti, o quantomeno di comprare i vestiti quelli che non sono troppo di marca, in modo tale che anziché spendere 60-70 euro per una camicia, vado in un negozio un po' più modesto, un po' più tranquillo, ne spendo 20 e ho risparmiato tanti soldi.
1: Molti italiani, per esempio, vanno sul risparmio della spesa, cioè fanno il 3x2, vanno al supermercato quando ci sono le offerte e via dicendo, mettono la benzina quando scende di prezzo. Io per esempio vado sul risparmio, cerco di non comprare troppi orologi, ho una grande passione, li comprerei tutti, li guardo, dico bello, e poi me ne torno a casa.
0: Tu pensa alle famiglie che ascoltano Radio Kiss Kiss, oppure chi da poco lavora e quindi magari chi sta cercando di comprare casa, chi ha il fitto dell'auto, oppure chi ha comprato un'auto, oppure chi ha il fitto della casa. Bisogna risparmiare, è una cosa che facciamo tutti quanti,
1: certo.
0: E allora su cosa risparmiate, o meglio su cosa provate a risparmiare? Aspettiamo le note vocali
1: qui in diretta su Radio Kiss Kiss al 347 490 0042.

0: La notizia di partenza di oggi è questa, che gli americani spendono in media $182 all'anno a testa per la carta igienica. In Italia invece la spesa media annua per persona si attesta intorno tra i 23 e i 25 euro l'anno.
1: Sì, più o meno così, quindi abbiamo capito che gli americani spendono molto di più.
0: Abbiamo al telefono Marco, un'esperta di carta igienica, mi sembra di capire, Anna Chiara mi fa segno.
1: Che detta così non lo so, però ci facciamo magari smentire da lei. Si chiama Claudia da Padova. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Dici un po', Claudia.
2: Sì. Allora, mi prenderete per pazza. Ma mio papà da piccola mi ha sempre insegnato a controllare bene la carta igienica, cioè noi stiamo attenti a sia la qualità, quindi quanto è spessa proprio la carta, che quindi poi ti piace di più, e anche al numero degli strappi. E adesso sono abbastanza regolari, però una volta anche i cilindri di cartoncino in mezzo erano più o meno larghi.
0: E come mai?
2: E quello magari ti faceva credere di prendere un rotolo più grande, però in realtà alla fine, se facevi rapporto prezzo lunghezza del rotolo e gli strappi, ti fregavano.
1: Scusami, ho una domanda da farti. Qui abbiamo Einstein della carta igienica.
0: Tuo padre, anziché portarti alle giostre o portarti al cinema, ti portava al supermercato a controllare
2: la carta.
1: No, vabbè, ragazzi, incredibile. Wow. Che storia, Claudia. Scusami.
2: Era un gioco comunque da piccola. Dopo le testrine andavamo al supermercato, però lo faccio tuttora.
1: Però vedi, ti è rimasta questa cosa, e infatti ti ha fatto un po' di educazione finanziaria sulla carta igienica. Ora, Claudia,
2: sì,
1: la domanda che i nostri ascoltatori, io sono sicuro, della radio si stanno facendo è: ma quanti strappi utilizzi quando vai al bagno, cara Claudia?
2: Tra i 4 e i 6.
1: Quindi una media di 5 strappi, Claudia, quando
2: sì,
1: va
2: esatto
1: al bagno. Nel caso, no, perché se siamo stati precisi, Raf, era giusto
0: sì
1: essere precisi anche in questo, perché io immagino già Claudia che sta lì a contarsi.
3: Quindi, grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
0: Mi sembra di capire che tu risparmi con la carta igienica. Grazie, salutaci il papà,
1: certo,
0: e chi schissa a te.
2: Esatto, grazie.
0: Ciao. Mettiamo un disco, andiamo in pubblicità e poi tra poco sentiamo tutte le note vocali.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes, yes.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Kiss, kiss. Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi. Kiss,
8: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
9: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
13: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.

0: Risparmiare oggi alcune volte è una scelta, altre volte è necessità. Per cosa decidete di risparmiare oggi? Buon pomeriggio da Marco e Raffa, questa è Radio Kiss Kiss. Sentiamo anche le note vocali. Prima abbiamo avuto una telefonata, adesso diamo anche spazio alle note vocali.
1: Io vorrei risparmiare sul cibo, ma con due figli adolescenti che hanno sempre le mandibole in movimento come le locuste.
0: No, non puoi.
1: Vuoi risparmiare qua?
0: Non puoi.
2: Guarda, io mi ricordo benissimo quando andavo a scuola e c'avevo due amici, due gemelli, che erano proprio calciatori di alto livello, nel senso che giocavano tutti i giorni così.
0: Mangiavano anche le sedie.
2: Mamma mia, non
0: certo.
2: Cioè, a casa loro si mangiava sempre per 10, perché loro mangiavano per 2.
0: Puoi risparmiare su tutto tranne che per il cibo.
3: Ciao ragazzi, ascolto Radio Kiss Kiss soltanto dalle 14 alle 16. Per risparmiare.
0: E risparmi cosa?
2: Risparmi
0: cosa?
2: Risparma la batteria dell'auto se ascolta la radio dalla macchina.
0: Ciao, sei un grande. Non ti dico cosa.
4: Io cerco di risparmiare praticamente su ogni cosa. Nel senso, se devo comprare i mobili o qualcosa così, spesso vedo anche l'usato. Stessa cosa vestiti. Per la spesa ovviamente seguo un po' anche le offerte.
2: Per esempio vedi, Matilde ci ha scritto una cosa simile, perché ha detto: Marco Raff, io vado a fare la spesa una volta alla settimana, così evito di comprare cose in più se dovesse entrare più volte al supermercato.
0: Ti faccio una domanda, la spesa si fa una volta a settimana oppure si fa una mega spesa per un mese? Perché io conosco chi fa la spesa per un mese e chi fa la spesa per una settimana, e secondo me risparmi più se fai la spesa per una settimana che per un mese.
2: Però non puoi comprare le cose fresche, cioè devi congelarle ogni volta. Allora, se sei quel tipo che congeli e scongeli, può anche andar bene, ma altrimenti secondo me è proprio carino l'idea di andare al supermercato a vedere, di risparmiare, cioè ti prendi un momento per te e per la casa. Comunque avete capito che oggi stiamo dedicando la puntata di The Kiss alle cose su cui risparmiamo.
5: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: C'è Siena Spyro nella musica più bella, il pezzo si chiama Material Lover. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Allora, andiamo subito al telefono. Mi sembra di capire che abbiamo Christian, lui che voleva parlare sia di spesa e sia di risparmio, quindi il risparmio applicata alla spesa.
1: Beh, a volte vanno di pari passo, no?
0: Pronto?
1: Christian!
2: Sì, salve!
1: Eccolo, salve. Dici un po', Christian, tu hai un metodo per risparmiare al supermercato? Come fai?
2: No, allora, praticamente facendo un'alimentazione comunque dettata da un nutrizionista, riesco comunque a mangiare appunto sempre le stesse cose e quindi acquistando, o chiaramente il supermercato di fiducia, acquistando poi sempre gli stessi prodotti, soprattutto nella quantità, riesco a risparmiare tanto.
0: Scusa, okay. Christian, ma se tu mangi sempre gli stessi prodotti durante la settimana, poi non ti viene lo schifo di mangiare sempre la stessa cosa e dici: ma io una bella pizza me la voglio fare?
2: Infatti io aspetto il sabato sera, la domenica a pranzo e perdo tutta la settimana.
0: Ok,
2: infatti,
0: quindi sgarri durante il weekend, ok?
2: Esattamente.
1: Sei proprio la classica persona che a casa mangia bene, fuori casa si dimentica di quello che ha mangiato a casa.
0: Però risparmi con la dieta, però paghi il nutrizionista.
2: No, diciamo, risparmio sulla dieta, ma perdo anche la dignità poi.
0: La dignità, dov'è la dignità?
1: Cristian, secondo me tanti ascoltatori in questo momento si stanno immedesimando in queste, soprattutto in queste parole, soprattutto quelli che fanno la dieta come te.
0: Tra un petto di pollo e un pesce, chi schissa a te.
2: Oh, grazie, a
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a €2,99. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss!
4: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Buon pomeriggio da Marco e Raff. Stiamo dedicando oggi la puntata al risparmio. Salutiamo tutti quelli che risparmiano, tutti quelli che, poiché risparmiano, sono chiamati tirchi, perché poi alcune volte, no, Marco, risparmiare significa anche essere tirchio.
1: Allora, a volte lo associamo a chi è tirchio, questo è vero, però ci sono, per esempio, il nostro amico Eugenio Tirchio.
0: Eugenio tirchio, è tantissimo,
1: però
0: tirchio,
1: lui lo dice. Quindi io apprezzo quando dice: no ragazzi, io sono tirchio. Poi se il tirchio è colui che spende i soldi per lui, guarda, ma che non li spende per gli altri, quindi non è vero che deve per forza risparmiare, perché su di lui non risparmia.
0: Abbiamo tutti l'amico tirchio. In questo caso questo nostro amico risparmia anche sulla carta igienica.
2: No, impossibile spendere 23 euro, 25 euro di carta igienica all'anno a persona. Se considerate che ad esempio io per mio marito, solo per lui, non comprendendo me, visto che usiamo due tipi di carte igieniche differenti, consumo 7 euro a settimana, per 4 settimane al mese minimo, sono 28 euro al mese.
1: Lei, tuo marito fa e cagatone.
0: Lei sta rispondendo a quello che dicevamo prima, sì, che la spesa media annua per persona quando compra la carta igienica è tra i 23 e i 25 euro l'anno. Non è il tuo caso, perché tu 7 euro a settimana
1: sono 28 euro al mese.
0: 28 euro al mese.
1: La cosa che mi ha fatto sorridere di questa ascoltatrice è che ha detto: io compro due tipi di carta igienica diversa, e lì non stai andando a risparmiare probabilmente, cioè o ne compri una più economica e l'altra no, perché sai, ha dei veli diversi, oppure perché ognuno ha una percezione di tatto diversa della carta, scusa, igienica, e quindi non si trova con la carta igienica del partner.
0: Oltre comunque la carta igienica e l'ascoltatrice di prima, ma vogliamo parlare di tutte quelle cose che paghiamo ogni mese? Tipo gli abbonamenti che non utilizziamo mai o quasi mai?
1: Ah, certo, se parliamo di risparmio dobbiamo parlare anche di questo.

0: Se si parla di risparmio, come ti dicevo prima, dobbiamo anche aprire la parentesi degli abbonamenti, anche perché dovete sapere, oltre il 60% delle persone, di noi italiani,
1: in Italia,
0: paga ogni mese un abbonamento che non utilizza mai o quasi mai. Prendi la palestra, che spendi abbonamento della palestra per un anno e mezzo e magari ci vai 1-2 volte al mese.
1: Tu sei uno di questi che
0: io
1: ha comprato l'abbonamento a settembre. Quante volte sei andato?
0: Tre.
1: Perfetto. Sì. Poi anche gli abbonamenti, sai, delle piattaforme streaming.
0: Ce le ho tutte io le piattaforme streaming, però non le utilizzo, secondo me, da 2-3 mesi. Anche perché, come dicevi tu prima, microfoni spenti. Tu le hai perché le vuoi avere, perché se poi non le hai dici mo che cosa mi
1: esatto,
0: guardo,
1: cioè,
0: che faccio?
1: Esce quella nuova serie che magari la nuova stagione tu non te la vuoi perdere, dici cavolo, ma io non ho più l'abbonamento, magari te lo fai anche apposta e poi non lo utilizzi più. Questo succede secondo me alla stragrande maggioranza di noi che siamo abbonati a tutto, che quando ci vogliono dare in regalo, sai, anche con le compagnie telefoniche, in regalo qualcosa, noi rispondiamo vabbè, ma io già ce l'ho, adesso per 2 euro di risparmio che cosa lo faccio a fare. A volte succede anche questo proprio perché siamo abbonati a tutto.
0: L'app di meditazione, tu dici cosa? Io una volta ho fatto un abbonamento per un'app di meditazione perché era un periodo in cui volevo meditare.
1: Ma
0: volevo,
1: non me l'hai mai detta sta cosa?
0: 2-3 anni fa l'ho fatto a Palermo. Ero a Palermo, stavo aspettando in aeroporto a Palermo, stavo aspettando l'aereo.
1: Mi ricordo quel periodo della tua vita.
0: Dai,
1: sì.
0: Adesso devo meditare. App 5 euro al mese. Ho meditato mezza volta forse.
1: E poi quegli abbonamenti lì,
0: soldi buttati.
1: No, quegli abbonamenti lì tu ti dimentichi anche di rinnovarli, perché magari si prendono i soldi una volta l'anno, quindi tu non hai neanche quella cosa di tutto il mese. E quindi 5x12, 60. Tu hai speso 60 euro per fare dello yoga, della meditazione che non hai mai fatto.
0: L'unico abbonamento è quello alla musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff e da Pitbull e Kesha. It's

0: la prima ora, ma entriamo subito nella seconda con un pezzo del 1988.
1: Guarda, non a caso hai detto molto giovani. Questa canzone parla proprio di una persona che diciamo fa fatica a comprendere il mondo degli adulti, quindi proprio la difficoltà di non capire gli adulti e non riuscire a immedesimarsi in quei panni.
0: La difficoltà di annunciare questo pezzo, Tanita Tikaram su Radio Kiss Kiss. Il pezzo è Twist in My

0: E iniziamo così la seconda ora di Daddy Kiss su radio. Kiss Kiss. Kiss Kiss a te, che sei una MILF e magari ascolti Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff e rientri nel target con Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Giocchi, il professor in regia. Parliamo di risparmio, ma se parliamo di risparmio dobbiamo anche magari legare l'argomento ai prodotti, Marco.
1: Sì, diciamo che un po' anche quello di cui stavamo parlando in prima ora, il punto è: vogliamo risparmiare su tante cose, ma ci sono anche dei prodotti che in casa nostra non possono mai mancare.
0: I biscotti,
1: per esempio.
0: Il caffè la mattina non può mai mancare a casa mia.
1: Quindi uno risparmia, ma in realtà anche se non c'è l'offerta, certe cose da mangiare e non in casa nostra ci devono essere per forza.

0: mancare nelle case degli italiani, c'è un prodotto che non deve mai mancare assolutamente nelle famiglie italiane.
1: Qual è?
0: Che è l'acqua in bottiglia.
1: Ah, beh, certo, sì, perché chiaro, non è che sennò come facciamo a dissetarci?
0: No, come facciamo a vivere? In media una famiglia italiana spende circa 200-300 euro l'anno solo per comprare le casse di acqua, Marco, al supermercato, oppure se non dal supermercato,
1: vabbè, proprio ai fornitori, voglio dire, all'ingrosso,
0: portarle poi su per le scale e portarle a casa.
2: Sicuramente su quello che risparmia la mia famiglia è l'acqua potabile, l'acqua da bere, perché da quando ci siamo trasferiti in questo comune, in questa casa, praticamente non compriamo più l'acqua, perché il comune ha una cassa dell'acqua, chiamiamolo così, a famiglia ogni giorno predisposta un tot di litri di acqua.
0: Quindi in pratica non rispecchi, vedi, diciamo, la statistica che abbiamo detto prima.
1: No, non rientra sicuramente, proprio perché il comune si è adoperato per far bere, appunto, non so se da queste taniche, comunque l'acqua che arriva a loro è molto potabile. Quindi oltre l'acqua, chiaramente, che è un bene primario e quindi
0: di più prima, che primario,
1: esatto,
0: secondo me,
1: di prima necessità. Ma se oggi stiamo parlando di risparmiare, si può anche risparmiare, ma in casa vostra non deve mai mancare che cosa? Che tipo di prodotto da mangiare, ma non solo?
0: Il budino.
1: Vabbè, sì, tu sei ghiotto.
0: Proteico. La scopa elettrica.
1: Perché senza di quella fai fatica, certo.
0: I farmaci per il mal di testa, dopo una giornata intensa di lavoro.
1: Sì, sì, tu sempre.
0: Bisogno di un farmaco che magari ti placa il mal di testa.
1: Ce l'hai sempre a casa?
0: Il dentifricio. Spazzolino e dentifricio.
1: Vabbè, dai, però dentifricio è... Io lo voglio fare entrare. L'acqua non fa testo.
0: Cassa Bluetooth.
1: Il dentifricio è bene primario.
0: La cassa Bluetooth, cioè, non deve mai mancare, secondo me, in una casa per fare le feste con gli amici, con le amiche, oppure quando ti butti in doccia e metti il tuo pezzo preferito, lo canti e c'è la cassa Bluetooth che ti salva.
1: Molti hanno la radio nella doccia, lo sai, vabbè, tipo questo. Per me
0: questa cosa.
1: Lo yogurt greco, perché è una cosa proprio che mi piace troppo. Comunque, dai, vediamo voi, in casa vostra, nonostante il risparmio, cosa non deve mai mancare? Al 347 490 00 42.

0: Marco. Ciao Raffa.
1: Ciao.
0: Allora, a casa mia non deve mai mancare il condizionatore a palla e le zanzariere.
1: Allora, ti do ragione sulla zanzariera, però il condizionatore a palla, soprattutto in estate, io ho strapaura del mal di gola, delle placche, della bronchite e di qualsiasi altra cosa. Quindi tra condizionatore e ventilatore, oggi scelgo il ventilatore.
0: Sarà banale, ma in casa non può mancare la carta igienica.
2: Vabbè, è stato proprio argomento di puntata.
1: Abbiamo fatto la puntata.
2: Sì, voglio dire, quindi rientra nei beni primari come il dentifricio, quindi non fa proprio testo, secondo me.
3: Il deodorante, non deve mai mancare il deodorante.
1: Hai ragione.
3: Per le ascelle.
1: Ti dico che però a casa mia capita che ne consumiamo troppo, mio padre ed io, e quindi poi ti trovi senza, che cosa fai? Devi vivere vicino a una farmacia o magari in un supermercato per poi comprarlo. In alternativa.
2: No, in alternativa fate come Raff, ne ha uno in macchina di scorta.
1: Sì, fisso.
2: Non si può mai sapere.
1: Fisso.
2: La frase che diceva sempre mia nonna, non si può mai sapere, applicato anche al deodorante.
4: Ciao Katia da Firenze. In casa mia non devono mai mancare le capsule per il caffè. Kiss.
1: Ciao, kiss a te. Tra capsula per il caffè e deodorante, però che cosa scegli?
2: Vabbè, ma sono due beni diversi.
1: Deodorante, capito? Tutta la vita.
2: Sì, vabbè, ma lì serve proprio a te per un tuo fabbisogno fisico e per gli altri. Il caffè serve sempre per un fabbisogno fisico, ma anche per un piacere di palato.
1: Quali sono i prodotti che non devono mai mancare a casa vostra?
5: Non può mai mancare la farina. Bacioni.
1: No, dai. La farina secondo me può mancare,
2: spiego,
1: a casa, cioè.
2: Ti spiego perché. Evidentemente questa è un'ascoltatrice che sta lì a fare dolci,
1: ama cucinare,
2: a fare la pasta fatta in casa,
1: pizze.
2: Fa bravo, magari le pizze, quindi ci sta.
6: Ciao ragazzi, kiss a tutti. In casa mia non deve mai mancare del cibo di qualità, possibilmente a chilometro zero.
1: Cibo di qualità. Beh, cosa intendiamo? Cioè, non schifezze?
2: Sì, poi chilometro zero.
1: Roba bio.
2: Sì, roba bio, quindi voglio dire, dove sai la provenienza, che non hanno usato insetticidi vari. Insomma,
1: tu sai che io non ho mai mangiato roba bio. È
2: no,
1: una cosa che...
2: No, forse sì e non lo sai, no, c'è stato.
1: No,
2: sì.
1: A casa mia... Mio padre compra budini,
2: sì,
1: cioccolata, patatine a gogo.
2: Vabbè, sì,
1: roba
2: sì. Mamma mia, patatine. Io immagino già gli scaffali dei nostri ascoltatori. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: C'è Dolce Nera con Epopea su Radio Kiss Kiss. Dolce Nera che farà parte del cast del Kiss Kiss Way. Quest'ultima puntata, quest'ultima tappa di Pescara, ufficialmente sold out. Adesso, Marco.
1: Sì.
0: Ora, se le persone vogliono comunque venire al concerto, possono venire, giusto?
1: Devono venire, se vogliono passare in quel di Pescara per passare anche un weekend diverso, possono venire al Play Village di Radio Kiss Kiss.
0: Dove?
1: Ci troviamo in Piazza della Rinascita, chiamata anche Piazza Salotto per quelli del posto.
0: Quando?
1: Venerdì 10 luglio oppure sabato 11 luglio, proprio per provare a vincere l'accesso all'area sotto al palco, quindi che si chiama proprio la Pit Area.
0: E poi sabato c'è il grande concerto dalle 21, no? Allo Stadio del Mare sul lungomare. Matteotti, gli artisti annunciati del Kiss Kiss Way, ne sono veramente tanti.
1: Benji e Fede, olè, Clementino, olè, Fred De Palma,
0: Dolce Nera,
1: Pinguini Tattici, olè, Nucleari, insomma,
0: e non solo,
1: e tanti altri li potete scoprire sul nostro sito kisskiss.it. quindi vi invitiamo per questa ultima tappa di Pescara, per l'ultimo appunto del Kiss Kiss Way.
0: Intanto andiamo subito al telefono, c'è Laura. Pronto?
2: Pronto,
0: ciao,
2: ecco,
0: Laura.
2: Buongiorno,
0: Laura.
2: Buonasera.
1: Ciao Laura dall'isola di
0: Vederci.
1: Ora, per tutti quelli che adesso magari hanno acceso Radio Kiss Kiss alle 3.20 di questo pomeriggio, noi oggi stiamo dedicando la puntata al risparmio, ma soprattutto, nonostante magari a volte proviamo a risparmiare, in casa nostra certe cose non possono mai mancare.
0: Cosa non deve mai mancare a casa tua?
2: A casa mia non devono mancare le patatine.
0: Perché?
2: Le patatine. Perché praticamente senza patatine io è come se andassi in apnea. Mi manca proprio qualcosa, un pezzo di
1: di braccio, che ne so, di corpo.
2: Bravo.
0: Dici una cosa, bravo, sì. Ma patatine perché fai tanti aperitivi a casa tua?
2: No, le faccio da sola o con mio marito, con mio figlio, però l'importante è che non manchi. Addirittura, a volte le uso come dessert. Cioè la gente normale, tra virgolette, le mangia dopo cena, mangia un dessert. Io dopo cena, ma proprio subito dopo cena, a posto di eventualmente un dolce, un gelato, devo avere il cassetto con le patatine.
1: Fantastico. Scusami, ma Laura, tu parli di patatine in busta o da fare al forno, fritte?
2: No, quelle tutti i tipi di patatine in busta.
1: Ok, chiudiamo con il gusto preferito tuo di patatine, vai.
2: Formaggio o paprika o quelle piccantine, di più di tutto formaggio.
0: Sono più per la paprika io.
2: Ma io comunque mi attacco a tutto, se mi mancano quelle mi faccio popcorn.
0: Mi attacchi a tutto, benissimo.
1: Benissimo Laura. Allora, chiaro, sulle patatine, chiaro.
0: Ma quanti anni hai Laura?
2: 51.
3: Il mio!
0: Lo so, ora capisco perché hai detto che ti attacchi a tutto. Ciao, kiss a te.
1: Ciao Laura.
2: Kiss a voi.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Laura.
2: Ciao.
4: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss.
5: Radio Kiss Kiss.
4: E tutta l'energia della musica più bella.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Chi schissa te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Chi schissa te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero. È amore vero. È amore vero. È amore vero. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss, kiss.
14: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Yes, yes.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Kiss Kiss.

0: trovati all'interno del supermercato, ascoltate Radio Kiss Kiss, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira. Se doveste fare la spesa in 5 minuti, proprio velocissimo, qual è il primo prodotto che mettereste nel carrello per poi portarvelo a casa? Qual è una cosa che non deve mai mancare a casa vostra?
1: Kiss Kiss a tutti, a casa mia non deve mai mancare qualcosa di dolce.
2: Anche perché
0: nello specifico però qualcosa di dolce che significa biscotti, non biscotti,
2: però sai, lì in quel caso secondo me è collegato alla cena o al pranzo, perché subito dopo ti viene voglia di quel dolce. Conosco molte persone che si mangiano il pezzettino di cioccolata fondente
0: che dicono dopo pranzo io ho sempre uno spazio per il dolce,
2: o dopo cena chiaramente. Molti altri invece scarrano comunque la qualsiasi e vanno anche di crema spalmabile, vabbè, là poi sta a seconda di se fai o no la dieta.
3: Ciao bimbi, a casa mia non deve mai mancare la birra. Deve essere sempre abbondante,
2: chiaro, non sei l'unico che ce l'ha detto, anche Fabrizio il nostro ascoltatore dice non può mai mancare la birra a casa mia. Secondo me viene vista anche, io non bevo birra, però viene vista anche come un toccasana,
0: come no? Si chiamano il protagonista dei Simpson, quello che beveva la birra, ma quello che beveva la birra tantissimo non è Bo dei Simpson. Chi è il cliente dei Simpson? Qualcuno ci aiuti, per favore.
4: Una cosa comunque che non quello può del bar assolutamente mancare a casa mia è il cioccolato fondente 90-95%, perché lo mangio ogni mattina. Ciao!
2: Ogni mattina? Ah, non l'avevo mai sentito. Ah, forse nello yogurt, sai, quando fai delle cose. Non l'avevo mai sentito, però, la mattina. Chissà se è una cosa utile. Sicuramente so che dopo cena si mangia.
0: Si chiama Barney, comunque. Barney. Ecco, i nostri ascoltatori che ci seguono attivamente e fanno parte della community di Daily Kiss, che ci coinvolgono, ok. Il personaggio dei Simpson non è Bo, bensì è Barney.
2: Bo è quello che c'ha il bar, chiaramente. Barney è quello che va lì a bere. Okay,
0: mi sembra di capire che molti nostri ascoltatori apprezzano la birra e sono, diciamo, i Barney italiani.

0: A casa mia non deve mai mancare il gelato, mai.
1: Ok, anche perché pure quello è un toccasana.
2: Quante scene di film in cui si soffre e poi decidono di prendere il gelato, no? Penso Grease, penso High School Musical, la stessa cosa. Ci sono tantissime scene dei film che quando si soffre, quando succede qualcosa, quando si sta male, anche in Scary Movie, prendono il gelato e si mangia direttamente.
1: Per esempio sì. Oltre il cibo c'è anche un'altra cosa che ha proprio fatto impennare le vendite ultimamente. Ma prima c'è un vocale, volevo sentire.
3: A casa mia non deve mancare mai la frutta.
1: Vabbè, frutta, dai, sì.
2: Lo sai che a casa mia non c'è frutta e questa è una cosa che mi pento amaramente. Lo
1: dai,
2: so, non la compriamo
1: frutta,
2: mai.
1: Non posso proprio vivere in estate.
2: Infatti, in estate mangio molto più frutta rispetto all'inverno, ma in inverno zero frutta.
1: Pensa, Ciro di Corrieri pranza con la frutta, l'ho visto io con i miei occhi. È vero o no, Ciro?
2: Grande Ciro! Frutta e poi pizza. Okay. Come frutta e poi pizza, Ciro?
1: Dicevo delle impennate. No, volevo dire un attimo questa cosa prima del New Kiss. Dicevo delle impennate perché in Italia si sono registrati vendite, si sono registrate vendite di rossetti. Quindi alla domanda, cos'è che non può mai mancare in casa vostra, oltre il cibo e beni primari, magari molti italiani potrebbero rispondere rossetti, proprio perché sono impennate le vendite ultimamente. Non si sa ancora bene il perché, ma sono impennate.
2: Buon pomeriggio da Marco e Raff, è arrivato il momento adesso di suonare un New Kiss. Il protagonista è Trigno con Herbal Meta.
1: Ha fatto questa canzone che ha portato anche al Kiss Kiss Way Trigno a Viareggio e questa è Irrecuperabile.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Yes, yes. Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Yes.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.

0: parola e un numero da indovinare, insieme formano la password del giorno che ci piace fare ogni pomeriggio tra le 15.45 e le 15.50, proprio per farvi vincere i nostri gadget.
1: Allora, la parola di oggi la potete trovare dove?
0: In cucina.
1: Quindi immaginate la cucina di casa vostra, lì potete trovare qualsiasi tipo di prodotto, qualsiasi tipo di oggetto.
0: Dai, abbiamo parlato di risparmio, abbiamo parlato di prodotti e quindi abbiamo scelto la cucina.
1: La parola si trova in cucina, il numero invece?
0: È il numero del mese in cui iniziano i saldi estivi.
1: Pensateci bene, mandateci parola e numero perché compongono la password di oggi che vi farà vincere i gadget di Kiss Kiss al 347-490-0042.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: O Brasil, Rio de Janeiro, vai Cimbora su Radio Kiss Kiss. Allora, ripetiamo, Marco, gli indizi per gli amici che da poco hanno acceso la radio e vogliono vincere i gadget di Kiss Kiss.
1: La parola di oggi la potete trovare in cucina. Il numero invece è il numero del mese in cui iniziano i saldi estivi.
0: Qual è la password?
2: Pentola 8.
3: Beh, accesso negato.
1: Chiaramente, se non ce l'hai in cucina le pentole, dove ce le devi avere? Ma no.
4: Ciao, la password del giorno è spezie 7.
0: No.
3: Accesso negato.
0: Andiamo avanti, non è né pentole né spezie 7.
5: La password di oggi è forno 7.
0: Marco, accesso dobbiamo negato. Dare qualche indizio, perché la parola si trova in cucina,
1: però
0: come...
1: la cucina è ampia, per esempio anche il cibo, no? Carolina da Treviso ci ha scritto pane 7.
3: Accesso
0: è
3: negato.
0: È qualcosa che fa parte della cucina e si trova sempre solo in cucina?
1: Quando mi dici fa parte della cucina, perché fisicamente fa proprio parte.
0: Compri la cucina e compri anche quello.
6: Ciao, sono Petra da Bergamo, la parola è acqua 07.
0: No.
3: Accesso
0: l'acqua
3: negato.
0: No, potevi dire il lavabo, magari il lavello, però no, non è acqua.
6: La password è mestolo 7.
3: Accesso negato.
1: Se fa parte della cucina, molti ci stanno scrivendo K7.
3: Accesso negato.
0: Quando compri la cucina,
1: sì.
0: Che vai nei negozi dove si comprano le cucine,
1: eh?
0: I cucicozzi,
1: i cucinegozi.
0: Lì dici, vorrei comprare la cucina perché c'è anche questa cosa che mi piace.
7: La password di oggi è frigorifero 7.
1: No,
3: accesso
1: però
3: negato.
1: La parola che abbiamo scelto oggi
0: è una cosa che si apre e si chiude.
1: La puoi trovare nella cucina sia sopra che sotto.
0: Frigo 8 ci scrivono.
1: No, già è stato detto.
3: Accesso negato.
0: Sopra e sotto in cucina che cosa si trova? Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Ecco, Matteo?
8: Chi è?
1: Ecco, chi è? Siamo Marco e Raffaello
0: Vischis.
8: Ciao Marco, ciao Rafa.
1: Ciao Matteo, benvenuto.
0: Qual è la passo?
1: Ci sta facendo una super cazzola, Matteo. Non ho capito.
0: Qual è la passo?
8: No. Assolutamente no.
1: Sei un signore. Senti Matteo, ma stavi sentendo il programma?
8: Sì, certo. Okay.
0: Qual è la password?
8: Allora, la password di oggi è dispensa 7.
1: Ah! E pensavamo fosse uno scherzo.
0: Buongiorno, complimenti caro Matteo. Hai vinto i gadget di Kiss Kiss. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
8: A tutte le persone che mi vogliono bene, a tutti loro.
0: E chi sono?
8: Fantastici.
1: Sarà un po' di gente. Va bene, Matteo, esatto. Da Milano, questo nostro ascoltatore che ha vinto perché era proprio dispensa 7. Ti abbracciamo, chi scrisse a te?
8: Chi

0: di ultimo a Tor Vergata.
1: Tra le 16 e le 17, quindi nel pomeriggio siamo lì.
0: C'è per il nostro DJ set.
1: Ultimo, la favola per sempre. Joschi, tu vieni con noi? Dobbiamo mettere due dischi.
0: DJ Joschi.
1: Dobbiamo far cantare i nostri ascoltatori che già si trovano lì, che magari andranno lì, e la gente magari che non ci ascolta, che da domani perché non inizierà ad ascoltare.

0: momento ci sono, un momento non ci sono. Dove sei andato, Ciro? Allora, benvenuti in puntata dei Corrieri di Kiss Kiss di venerdì, quindi abbiamo ottimi motivi per essere estremamente di buon umore. Dove sei andato? A prendere cosa? C'è tutta sta manfrina, sei sparito dalla nostra apertura per andare a prendere il kazoo?
1: Sì, dovevo partire con il mio kazoo.
0: Mi sembra un bel modo

0: spettacolarissimo questo pezzo. Allora, io intanto posso dire una cosa, volevo a inizio puntata salutare Ginevra, la piccola Ginevra, che è un'ascoltatrice di Radio Kiss Kiss.
1: Che
0: un'ascoltatrice
1: meraviglia, ragazzi, è arrivata una lettera come si faceva negli anni 80.
0: Ma molto molto carina.
1: Fai vedere il disegno che ha fatto.
0: Guarda che carino, mi aveva fatto tutto sto disegnino a mano.
1: Guarda, fatto veramente bene.
2: Che posso bello.
1: Da Ginevra per Alfio c'è scritto.
0: E poi mi ha mandato anche un braccialetto molto carino che io ho indossato con grande grande orgoglio.
1: No. Ma poi guarda, è più brava lei di noi nel declinare i nostri claim.
0: No,
1: Radio Kiss Kiss, la musica più bella, incredibile. Guarda che cosa. Pensate
0: sicuro.
1: Che per fare un'opera, lo sai quanti anni ha la piccola Ginevra?
0: Quanti anni ha?
1: 46.
0: Ma non è vero,
1: guarda,
0: è piccola.
1: Guarda, è stata capace di fare questo disegno molto bello.
0: È tanto
1: solo
0: carina.
1: Per Alfio, però mi sono offeso.
0: E ti dico anche di più, in un'epoca in cui siamo abituati a immagini prodotte da intelligenze artificiali varie ed eventuali, vedere questa roba qui fatta a mano a me ancora mi apre proprio il cuore.
1: Quindi ritorniamo a fare le cose a mano. Andiamo avanti.
3: Madonna, che caldo, si muore.
0: Caldo,
3: meno
0: sì.
3: male che c'è Ciro. Ciao Ciro.
1: Ma questa, ciao a te.
0: Ma questa non era la piccola Ginevra. Ma chi era?
1: Non lo so. Vengo
0: ma perché
1: subito da te, tesoro.
0: Voglio dire una cosa alle ascoltatrici. Voglio dire una cosa alle ascoltatrici. Ciro è infiammabile, ok?
1: Sono
0: non gli abbiamo ancora appiccicato l'etichetta.
1: Sono leggermente infiammato.
0: È infiammabile, non me lo provoca. Non vai, accendete vai. La scintilla che poi mi tocca fare tre ore con questo ingrifato
1: ecco.
0: accanto.
1: Poi dopo, capito? Poi tu, come dice il grande detto, tu nascondi la mano
0: no?
1: E si accende la scintilla.
0: Ma che cosa stai dicendo?

0: tempo di un fiore.
1: Io non vorrei rovinare questa dolcezza, la vorrei lasciare così. Hai qualcosa di dolce da dire, caro Ciro?
2: Certo, posso dirti che possiamo cominciare con la giornata mondiale.
1: Ma dopo quella canzone mettiamo sta sigla, ma non va bene, capisci? Ah, allora, regia, possiamo fare in modo che la sigla oggi non... Niente, niente da fare, vabbè.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Ah, qual è la giornata? Ah no, tra l'altro posso dire una cosa, ci tenevo a specificare una cosa.
2: Dimmi.
1: Non so se hai visto che Donald Trump, durante, per celebrare un provvedimento molto importante lì in America del National Oceanic and Atmospheric Administration, ha stabilito, ha creato, istituito la giornata internazionale delle capesante.
2: Allora raga, il concetto è questo, lo facciamo noi, vabbè, ma questi scherzano. Poi arriva lui solo perché si chiama Donald Trump e crea la giornata mondiale delle capesante.
1: Ma che giornata è?
2: E allora, cari amici, dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di qualcosa di culinario.
1: Ok. Di cosa?
2: Le capesante.
1: Ok, e tu che giornata mondiale vorresti istituire oggi?
2: Scusa. Beh, a questo punto
1: ognuno fa la sua.
2: Io faccio delle vongole.
1: Ma scusa, la
2: delle vongole e dei lupini. Ma tu detti anche arselle.
1: Ma io ci scommetto che se andiamo a ricercare bene sul web, no, non era qui. Se andiamo a ricercare sul web, di sicuro la giornata dedicata ai molluschi ci sarà.
2: Allora, vogliamo fare una cosa. Rompiamo lo schema.
1: Oddio.
2: Rompiamo lo schema.
1: Ma così all'improvviso.
2: Siccome tutti i giorni siamo noi a istituire una giornata mondiale, fatelo voi. 347 490 0042. Sei grande.
1: Qual è la giornata mondiale da celebrare per voi oggi? E l'ho detto, io te lo dico.
2: Ma anche con una motivazione,
1: c'ho
2: ragazzi.
1: C'ho la mia, ma non te la dico adesso, te la dico tra poco.
2: Allora, io ti dico che è quella delle vongole, perché te lo dico dopo.
1: Ok.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
3: e alle nostre vacanze romane,
4: anche se non siamo a Roma.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home. Leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Fa.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Kiss.

0: Di notte sopra un ponte.
1: Quella è un'altra canzone. Poi, se vuoi, possiamo anche omaggiare, ma ci mancherebbe, Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss.
0: Allora,
1: intanto
0: abbiamo chiesto, oggi giornata mondiale, Trump ha stabilito che fosse la giornata mondiale delle capesante. Allora abbiamo chiesto, ma secondo voi quale giornata mondiale potrebbe essere oggi?
1: Ce l'abbiamo.
2: Buongiorno Ciro, buongiorno Alfio. Ciao. Giovanna dalla provincia di Bergamo.
0: Esatto.
2: Per me oggi è la giornata dell'amor proprio.
1: Dell'amor
2: parrucchiera,
1: proprio.
2: Manicure e shopping di scarpe.
0: Allora, pensavo che fosse una cosa un po' più aulica.
1: No,
0: invece
1: perché?
0: Amor proprio, ci andiamo a fare il franchising sulle unghie qua.
1: Tu lascia perdere, perché tra l'altro dopo parleremo anche di questo, che negli Stati Uniti d'America oggi si celebra quella roba lì,
0: Quale?
1: Dopo te lo dico, ma non ti voglio spoilerare niente.
3: Gennaro da Napoli.
0: Sì.
3: Giornata mondiale della fila sbagliata.
1: Ok.
3: Cioè, quando sei in coda nella tua fila cammina sempre piana, l'altra più veloce.
0: È la legge di Murphy.
1: È la giornata mondiale della legge di Murphy, amico mio. Vale così.
0: Andiamo avanti.
4: E allora io, ragazzi, voglio fare la giornata mondiale delle spagnolette.
1: Ah, vedi. Lasciala spiegare.
0: Aspetta.
1: Sentiamo.
4: Sarebbero le arachidi.
0: Le arachidi.
1: Ale,
4: spagnolette. Più amicizia per tutti davanti a una birra e le spagnolette.
0: Scusa, le spagnolette lo sappiamo tutti, sono le arachidi.
1: No, tu intendi.
0: Ma che poi non tutti sanno. Come si dice?
1: Come si dice?
0: Le arachidi o gli arachidi?
1: Attenzione, le arachidi
0: le
1: sono
0: ginocchia. O i ginocchi.
1: Al singolare il ginocchio, al plurale le ginocchia.
0: La lucertola o il lucerto.

0: per il bagno?
1: Sì,
0: ok. Allora, guarda, mi tieni il cocktail, vado un attimo in bagno. Grazie. È una situazione un po' da discoteca.
1: Questa era una gag da discoteca?
0: Era una situa da discoteca.
1: Molto interessante, ragazzi. Allora, prima un'ascoltatrice ci ha detto oggi giornata mondiale dell'amor proprio.
0: Sì, sì.
1: Molto vicino a quello che succede il 3 luglio in America.
0: Però io voglio dire una cosa, sti americani non si danno pace. Il 1 luglio era la giornata mondiale dei gusti creativi di gelato, poi la giornata delle capesante. Adesso, 3
1: fanno
0: luglio...
1: Fanno tutto loro, sanno tutto loro,
0: che giornata
1: e meno male
0: mondiale,
1: che ci sono loro.
0: Che giornata mondiale celebrano gli americani oggi?
1: National Compliment Your Mirror Day.
0: Eh?
1: Why?
0: Allora, la giornata mondiale, anzi nazionale in realtà, non è mondiale in
1: la giornata
0: caso,
1: del complimento allo specchio
0: allo
1: nel
0: specchio.
1: Senso che tu ti metti di fronte allo specchio e ti fai dei complimenti, ma non per l'aspetto fisico, altrimenti
0: no,
1: diresti minchia che cagata. Ma la giornata mondiale, diciamo, i complimenti per il tuo io,
0: per rafforzare la tua autostima, perché poi ci sono un sacco di espertoni che dicono questo, cioè che se le autoaffermazioni positive, se sono realistiche, realistico vuol dire anche ti devi dire oh, ma come sei alto se non lo sei.
1: Bravo, esatto.
0: Cioè, se io mi dicessi che bei capelli che hai, non funzionerebbe.
1: Ma per la serie, no? Qua vedo degli esempi che dicono, tu ti guardi di fronte allo specchio e fai, hai fatto del tuo meglio. Sei più forte di quanto pensi.
0: Hai dato tutto il meglio, ma hai fatto il peggio. Va bene, funziona un po' così. No, è davvero, però è una giornata
1: hai
0: interessante.
1: Hai motivo di essere orgoglioso di te.
0: con quel tono lì.
1: O
0: poi
1: quella sicumera,
0: con quella hubris anche, quella arroganza. Allora, è molto bella come giornata. Devo dire, ogni tanto ci dobbiamo fermare.
1: Vogliamo, oggi è venerdì.
0: Sì.
1: Vogliamo fare qualcosa per noi stessi.
0: Ma che cosa?
1: Sì, voglio i messaggi degli ascoltatori.
0: Che si fanno dei complimenti
1: che
0: da
1: si
0: soli.
1: Fa, sì, e dice Lucia, Marcello, tu sei...

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telo mare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Kiss Kiss.

0: Dugged Away,
1: che non è il titolo della canzone, che invece è Magnetic nei Corrieri di Kiss.
0: Sarebbe
1: Kiss.
0: Un peccato.
1: Sarebbe un peccato che... No, sarebbe un peccato se fosse quella roba lì che hai detto. Quando dici queste cose, le sai ridire dopo? Ti
0: certo,
1: ricordi
0: cosa? Gone Away.
1: Non era Gone Away.
0: Gone Away.
1: Era Gab the Day. Vedi, io le imparo, tu no. Scusa.
0: Attenzione, tanti messaggi, sentiamo un po' le persone intelligenti. Cosa dicono, vai.
1: No, chi è?
0: È ritornata
1: Elvira.
0: Ritornata Elvira.
1: Regia.
0: Ci mancava da tanto tempo.
1: Ma davvero, fammi sentire.
2: Carissimi Alfio e il mio amore Ciro. Ciro Limatola, sei mio amore.
1: Vedi?
2: Oggi sono andata al mare.
1: Ah, che bello.
2: Ti ho pensato. Ti ricordi quando andavamo al mare?
0: Ma io non ti conosco.
1: Non è vero che non la conosci.
2: Era bello, io avevo la forza anche di andare al mare e lavorare e poi andavo al mare.
1: No,
2: sono passati molti anni.
1: Come
2: è un bellissimo ricordo.
0: Ma ricordo lo cosa? Sai? Non ci siamo mai visti.
2: Un abbraccio, Elvi.
1: Ciao Elvi. Allora, non puoi rinnegare
0: non
1: un amore.
0: Non è una questione di rinnegato. Se io a questa donna non l'ho mai vista e lei continua a dire: ti ricordi che siamo andati, abbiamo fatto, è stato bello. Ma
1: tu mi devi spiegare per quale motivo dobbiamo credere a te, non dobbiamo credere a Elvira che sostiene
0: di averti. Allora, signor giudice, io voglio le prove. Fammi vedere la prova di quando io ero al mare con questa donna che si fa chiamare Elvira.
1: Elvira si chiama.
3: Stai scherzando?
0: No, secondo me era papà.
1: Allora, Elvira ha anche detto: ti ricordi io avevo la forza di andare a lavorare, di andare al mare
0: E cosa?
1: E poi dopo cosa?
0: Ma io non ce l'ho io la
1: Ciro,
0: forza.
1: Non cosa,
0: allora,
1: cosa
0: ragazzi,
1: facevate
0: aspetta,
1: dopo il mare?
0: Vado via.
1: Torniamo tra un attimo.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: musica l'anno il 1984.
1: Anno in cui Peppe Maradona sul lungomare di Vasto aprì la prima sartoria.
0: Finalmente uno di quei negozi per dire canonici a sartoria.
1: Ma quando mai hai capito? A sartoria. Vendevamo sartù di risi.
0: Dino risi. Puoi almeno dire risi.
1: Sartù di risi. Molto bello.
0: Meno male che ci sono i web.

0: in ogni singola
1: quando
0: nota.
1: Quando entri con questo ma tu faccio entrare veramente con una, ti do una sprangata qua dietro.
2: Era un A accordato alla nota finale della canzone dei Wham Freedom dal 1984.
1: Is. Era accordato con la Is.
2: Perché ci sta, no? Mette entusiasmo, gioia. Soprattutto per la seconda ora dei Corrieri di Kiss.
1: Esatto, ma a proposito di entusiasmo.
2: Aspetta che ci salutano. Ciao Mario e Raff.
1: Come Mario e Raff?
2: Vogliamo specificare i Corrieri di Kiss, Alfie e Ciro? Scusa.
1: Mario e Raff. Comunque secondo me ci sono troppe coppie maschili in questa radio.
2: Ok.
1: Due sono le cose. O tagliamo gli altri o vado via io.
2: E che,
1: vado
2: allora, via io. Facciamo così. Scusa, no, non aspetta. Ma facciamo Alfio e Adriana.
1: Sì.
2: E Ciro e Marta.
1: No, ma facciamo Alfio, Adriana e Pippo e Ciro.
2: Bello!
1: Facciate,
2: ma che bomba!
1: Signori amici!
2: Sarebbe fantastico. Allora, seconda ora.
1: Quanto dureremmo io e Pippo in diretta?
2: Secondo me una vita.
1: Ma che...

0: presa da questa canzone.
1: Ma dove
0: canzone.
1: Va questa mano morta? Questo così. Ma che
0: oggi mi sento danzerino, mi sento danzerino. Allora, Corrieri di Kiss Kiss, signori.
1: Ragazzi, questo è il weekend di Alfio, lo dobbiamo dire.
0: Perché?
1: Lo dobbiamo dire, questo ragazzo si sta facendo da solo, sta diventando un ometto. Ma soprattutto sta piovendo nella tua terra.
0: Ma non farmi conti in tasca.
1: Sì,
0: ma
1: signori,
0: stare.
1: Perché diciamolo, perché è importante. Qua
0: ma
1: tutti quanti si atteggiano che fanno questo, prendono i premi a destra, a sinistra. Ragazzi, Alfio sta presentando un evento in questo weekend legato al cinema, alle serie TV. Veramente di altissimo livello. Ieri ha presentato
0: È stato, ragazzi, allora io l'ho presentato, abbiamo fatto una bella intervista sul palco, è stato tutto molto carino. Il problema sai qual è stato? Che non solo non ero quello più bello sul palco, ma non ero neanche quello più intelligente.
1: Perché era più intelligente di te pure.
0: Molto in gamba.
1: Quindi è bello intelligente.
0: È bello intelligente.
1: Un poco,
0: e
1: guarda.
0: Io proprio ho capito, Ubi Maior minor Cessat, ma in questo caso
1: pure
0: proprio Cessat.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: È proprio Cessat.
1: Comunque facciamo i complimenti ad Alfio, perché sta facendo ha fatto lo sviluppo. Quindi è importante.
0: Vabbè.
1: Finalmente, ragazzi,
0: ti ringrazio.
1: Un po' di soddisfazione per questi genitori che hanno sofferto tanto per questo ragazzo.
0: Ma non è vero!
1: E continuano a soffrire.
0: Ma non
1: veramente.
0: È vero, i miei genitori sono molto fieri di me da sempre, hanno sempre creduto in me.
1: Ma ragazzi, sono 2-3 anni che nell'agro nocerino si sta vivendo un'esperienza proprio di livelli internazionali.
0: La smetti di fare il cretino.
1: Ma che ne sai tu, da quando lavora nei corrieri, questo sta vedendo un po' di benessere.
0: È tutto
1: sta
0: grazie.
1: Sta respirando un po' di... che cos'è?
0: Ma scusa, anche quando vuoi fare un complimento a me, ti fai un complimento da solo. Vabbè, che è la giornata mondiale dei complimenti a se stessi. Comunque, tra poco, a proposito di palchi, diciamo cosa ha detto il marito di Rihanna.
1: Che ha detto?

0: mi ricordo un po' quel pezzo lì, a quel sound lì di Tonella Piaga. Che c'è?
1: Niente.
0: Stavamo dicendo
1: questa cosa qua su A$AP Rocky.
0: A$AP Rocky, se volete,
1: ricordiamo, è il marito di Rihanna.
0: Di Rihanna, che durante un concerto a Phoenix dal palco
1: ha fatto un'uscita non proprio elegante,
0: non proprio
1: dai,
0: felicissima,
1: diciamo.
0: Almeno secondo tanti, perché che cosa ha detto?
1: Allora vado a leggere testuali parole quello che ha detto il Cristiano.
0: Sì, quindi dice, decliniamo ogni responsabilità.
1: Dice: ragazze, ringraziate di non avermi conosciuto quando ero single, altrimenti vi avrei maledettamente tutte.
0: No, aspetta, vi avrei maledettamente
1: tutte.
0: E che vuol dire quel
1: proprio?
0: L'ha detto lui.
1: Cioè, sto volgaraccio.
0: No, aspetta.
1: Ha detto sì, su un palco.
0: Vabbè, ma A$AP Rocky, perché come
1: ma
0: fai
1: a me non
0: dire
1: mi
0: volgare?
1: Interessa, ragazzi. Bisogna avere rispetto del pubblico. Io te lo dico sempre: quelli che sono volgari sui palcoscenici solo perché fai un rapper, ma come ti permetti?
0: Il problema, secondo gli utenti del web, su cui questo video ovviamente è andato virale, non è tanto la volgarità dell'espressione in sé, quanto il fatto che pare che abbia mancato, secondo tanti, di rispetto alla moglie.
1: Ma è normale, tu sei sposato. Poi a parte c'hanno un contratto tra di loro, lascia stare questo.
0: Ti dico no. Cioè, nel senso, per me non ha mancato di rispetto alla moglie.
1: Eccolo
0: anzi.
1: Qua. Pareva che non diceva una cosa opposta alla mia.
2: Scorpio, sei un ipocrita.
0: Ma se mi fate dire, se mi
1: dici,
0: fate
1: dici,
0: spiegare.
1: Dici, non ti interrompo, giuro che non ti interrompo. Vai.
0: Okay. Allora, dicevo, guarda l'altro lato delle cose. Lui ha pubblicamente dichiarato che è fedelissimo alla moglie e che non la tradisce.
1: Ho capito, ma tu non puoi dire una cosa del genere.
0: Perché no?
1: Su un palcoscenico. Dai, ringraziate che sono sposato, perché sono. Ma come ti
0: fai? Ozzy Osbourne ha mangiato un pipistrello.
1: Ma chi se ne frega? Ma mangiato pure la vacca. Ma che te? Ma come non porta a me un pipistrello?
0: Ma no, per
1: scusami,
0: dire.
1: Io sto là con la mia fidanzata.
0: Sì.
1: Tu stai là col microfono, fai tanto il brillante, no? E poi mi dite: ringraziate che sono sposato, perché sennò vi farei tutte quante. Io dico: fa una cosa.
0: Okay.
1: Ci sta mia moglie qua a fianco, mia fidanzata. Animale. Fammi
0: no,
1: salire.
0: Che animale? Non puoi dire animale, ragazzi. No, mettere i piedi
1: io
0: là sopra.
1: Io salgo sul palco e dico: senti, ma è brillantone. Ma fammi capire. Intanto. Dammi il microfono, perché non sai cantare.
0: Ciro.
1: Non sai cantare, faccio io.
0: Va bene, scusami. Non è vero che non sa cantare.
1: Sei un volgare. Ma ci sono cose che si possono dire e altre no. Non bisogna mancare di rispetto al pubblico, ma soprattutto alle donne.
0: Puoi guardare l'altro lato della medaglia, e cioè che ha detto: oh, io sono fidanzato, quindi non mi faccio nessuna?
1: No, affrontiamolo.
0: Okay.

0: Chi schissa te che hai appena acquistato quel vinile raro a cui stavi dando la caccia da un po'. Chi schissa te che la cioccolata non risolverà i tuoi problemi, ma nemmeno una mela lo farà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss Kiss.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Kiss, kiss.
13: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
14: Conviene al tuo portafogli.
15: E alle nostre vacanze romane.
16: Anche se non siamo a Roma!
13: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ma con Cabana su Radio Kiss Kiss. Oh Ciro, ma non te l'ho detto che oggi sembri, sai cosa sembri?
1: Lorenzo Lamas.
0: No, un arleista, ma non proprio Lorenzo Lamas.
1: Allora attenzione, si parlava
0: e c'è il girettino un po' da motociclista.
1: Si parlava di quando i partner si comportano in maniera sgarbata nei confronti delle fidanzate, delle mogli.
0: Guarda, posso entrare più dentro la cosa, non tanto la sgarbatezza quanto il fatto che delle volte i partner o le partner fanno delle cose che tu trovi imbarazzanti.
1: Sì.
0: Vi faccio la scena è che tu poi sei costretto a dire: amore, smettila, ci stanno guardando.
1: Ci stanno
0: tutti.
1: Guardando, perché? Perché tu crei, quando stai con una persona, gli psicologi poi dicono che quando uno si sente in difficoltà, è come se, hai capito?
0: Che cosa stai dicendo? Io ti ascolto anche.
1: Allora però mi devi capire, perché
0: no,
1: c'era scritto sulla scaletta ma me lo sono dimenticato.
0: Allora leggilo, scusami.
1: È un'estensione della propria reputazione.
0: Ah,
1: ecco,
0: vedi, quando stai con qualcuno tu ti senti in una comfort zone e non ti aspetti che ti metta a fare brutte figure. Quando per esempio il fidanzato o la fidanzata cominciano a ballare in maniera smodata durante una festa dove è un po' fuori luogo che tu lo faccia, a te viene un po' quell'imbarazzo cringe.
1: Sì, viene a dire ma ci stanno guardando.
0: Fai brutta figura tu, ma fai fare brutta figura
1: oppure
0: anche a me.
1: Fare battute di cattivo gusto davanti alla gente, tu là dici ma magari
0: praticamente quello che succede sempre fra me e te, che ogni volta dici Alfio smetti.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, non
1: perché
0: siamo
1: poi
0: una
1: molte
0: coppia.
1: Persone pensano che quello fuori luogo sia io, ma in realtà io mi limito a stare zitto e vinco sempre.
0: Sono un ingenuo genuino.
1: Non sei un coglione vero.

0: social su radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Sì, lo anticipiamo.
0: Non urlare che la gente
3: no, allora, sta dormendo. Voi dovete sapere che il venerdì noi anticipiamo il messaggio cantato.
0: Certo.
3: Perché? Perché il venerdì dobbiamo giocare.
0: Il reverse ci sarà nella terza ora dei Corrieri, per cui adesso ci dedichiamo a questo magico momento musicale, devo dire anche un po' tecnologico, perché voi ci mandate delle chat estrapolate dai vostri WhatsApp e noi ne facciamo in qualche maniera una hit.
3: Una hit, e oggi come tutti i venerdì, che cavolo ridete, come tutti i venerdì c'è la chat di gruppo.
0: La chat di gruppo.
3: Quindi saranno più messaggi.
0: Allora, per me più o meno funziona come funzionava per te ieri, cioè nel senso, io non ho sentito assolutamente niente, me la godo all'improvviso e mi pare di capire solo che c'entra una chat di compleanno.
3: Sì, sentite il primo messaggio. Dai. Sul volume.
1: Ragazzi!
0: Oddio!
1: Hey. Ciao a tutti, ho fatto questo gruppo per invitarvi alla mia festa di compleanno.
0: Che carino.
1: Sabato si festeggia.
4: È obbligatorio. Turisti confusi che non conoscono la destinazione.

0: bellissimi.
1: Beh, bello, sembra... bello, bello. Quindi,
2: idee chiare.
1: Compleanno, regalo di compleanno, tema della festa è venite vestiti come se foste dei turisti improvvisati.
2: Improvvisati, anche un po' così disorientati. Dai, vediamo che cosa risponderanno gli invitati. Come chi è?

0: Grande!
1: Chi?
0: Per dire
1: grandi, sì, i giornalisti su Radio Kiss Kiss. Ah, grande lui, grande stile, grande.
0: Ma tu hai capito Harry quanti concerti sta facendo questo?
1: Mamma mia.
0: Hai capito?
1: Adesso di che piove nella sua terra.
0: È certo che piove nella sua terra, sono anni che piove nella sua terra.
1: Non sei romantico. Harry Styles, questa è Dancing No More.

0: Chan!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Yes.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill. Yes.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss Kiss.
11: So

0: Tu l'hai rovinata. Allora, una canzone un po' da struscio, anche se vogliamo.
1: Ma attenzione, dobbiamo fare sentire la seconda canzone del messaggio cantato. Esatto. Ricordiamo cosa è successo nella prima.
0: Nella prima, un invito al proprio compleanno di questo ragazzo che dà delle indicazioni. Dice: ragazzi, vestitevi come dei turisti improvvisati. Mi raccomando, vi mando anche l'IBAN, così il regalo me lo fate direttamente sul conto corrente. Risposta degli altri partecipanti alla chat.
2: Oddio.

0: A proposito, sono previsti premi? Perché se non ci sono, non mi impegno.
1: Ma è giusto, giusto. Ma
2: il tipo è un tipo competitivo.
3: Non è una festa in maschera, è una festa di compleanno.
1: Ho capito,
3: solo un dress code.
1: Però scusa, voglio essere quello vestito peggio.
3: Va bene, io ci riuscirei facilmente, ma sentiamo anche la risposta di qualcun altro. Vai.

0: sono quelle cose che sono tra amici, ti puoi dire.
1: Quanto mi piacciono queste feste.
0: Ma quanto vi
1: dobbiamo
0: piacerebbe
1: organizzare,
0: andare?
1: Sai cosa, animale?
0: Cosa?
1: Una festa tamarra, vestiti proprio male, dai, dobbiamo fare.
0: Bene, bene.
1: Tanto
0: però...
1: per te è uguale, dai.
0: Dici, sarei già pronto alla festa. Va bene, dai, comunque ragazzi, tornerà la settimana.

0: Viareggio del Kiss Kiss Way, dove l'hanno cantata dal vivo davanti a un pubblico entusiasta.
1: Bello, allora, bello, bello. Allora, anno 1994, anno in cui vengono fondate sia la Montenegro Airlines,
0: sì,
1: e sia l'Enoteca Carmelo Manganaro,
0: ecco,
1: a Como.
0: È giusto.

0: quel to- che cosa succede? Con chi ce l'hai? Ma con chi ce l'hai?
1: Ah!
0: Vabbè, dai, stava salutando tutto il personale di Radio Kiss Kiss che sta lasciando la radio. Intanto noi tra poco terza ora, prima Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano sul furto di 80 fiale di Fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Fonti di governo riferiscono di forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l'accesso e la custodia di esse. Da quanto si apprende, infatti, le fiale erano custodite in cassaforte. Tra le ipotesi, quella del furto su commissione per rivenderle sul mercato nero, la procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell'impianto sanzionatorio introdotto dal decreto Curto, respingendo le questioni sollevate dal GUP del Tribunale di Siracusa sulla proporzionalità dell'articolo 12 bis del testo unico sull'immigrazione. La sentenza depositata oggi ribadisce che la pena da 20 a 30 anni per i casi di morte o lesioni gravi conseguenti al favoreggiamento dell'ingresso irregolare non viola la Costituzione. Attesa a Lampedusa per la visita pastorale di Leone XIV, che arriverà domani alle 9 sull'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. La visita del Papa, detto Monsignor Damiano, arcivescovo di Agrigento, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione. Anastasia Berezovska, 39 anni, la donna ucraina ricercata nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio dell'uomo d'affari di origine ucraina Vadim Ermolaev a Monaco, è stata avvistata a Francoforte, lo scrive Reuters sul suo sito, citando una fonte giudiziaria di Monaco. La donna, dopo l'attentato, si è allontanata a piedi verso la Francia ed è fuggita con un'auto noleggiata in Germania, tornando poi in Germania attraversando diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. Ancora a cronaca, un uomo di 86 anni ha ucciso accoltellandola la ex moglie 67enne che era ricoverata in gravi connessioni in ospedale a Lido di Camaiore in provincia di Lucca e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. Da quanto appreso, la donna era ricoverata per problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Lo sport calcio, tra stasera e stanotte si completa il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 tocca ad Australia Egitto, a mezzanotte c'è Argentina Capoverde, alle 3.30 Colombia Ghana. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Voi pensavate che fossimo andati via?
0: No, nessuno lo pensava.
1: E invece
0: abbiamo appena detto
1: siamo ancora qui.
0: Ma se lo sanno, molti lo sanno. E comunque lo abbiamo detto, torniamo tra poco per la terza ora dopo le news. Grazie Cristina Manco, grazie alla redazione. Intanto non abbiamo salutato il buon Joschi Imperatore lì in regia TV. Ciao ragazzo.
3: Ciao, ma quello è Raff.
0: L'altro è Raff. Ma che ci fa ancora qui Raff?
3: Ragazzi, purtroppo dobbiamo dire Raff non ha una casa.
0: No, non è vero che non ce l'ha.
3: È vero.
0: No, è che non ce lo voglio. Quindi lo lasciano fuori.
3: Ragazzo, però, ragazzo un po' sfortunato.
0: Intanto fortunati noi che tra poco abbiamo anche modo di giocare con il reverse.

0: buona domenica.
1: No, scusa, volevo capire questa storia, caro mio corriere Ciro. Volevo capire questa storia che la dichiarazione di George Clooney è confermata da sua moglie Amal.
2: Allora, Giorgia e Amal. George. Ho detto io, Giorgia.
1: Ho sentito Giorgia.
2: George Clooney, chiedo scusa, e Amal, la sua moglie. Loro dicono: ragazzi, noi non abbiamo mai discusso, non abbiamo mai litigato.
1: Ma come?
2: Io ci credo, io ci credo a queste cose, perché è una questione di carattere.
1: Ma stai scherzando? Una coppia che non litiga per me è una coppia che non si ama.
2: No, non è vero. Queste sono stupidaggini che dicono le persone come te.
1: Ho capito.
2: Guerrafondaio.
1: Non
2: come
1: sono
2: te.
1: Un guerrafondaio.
2: Ti ricordi qualche anno fa quando mi sono come si dice?
1: Non lo so
2: mi
1: cosa
2: sono
1: vuoi
2: visto
1: dire.
2: E frequentato. Una parola
1: quando
2: che non
1: hai
2: uso
1: frequentato.
2: Mai. Esatto.
1: Okay.
2: Con quella ragazza. Ricordo, che aveva lo stesso nome mio.
1: Ah, come no, certo.
2: Noi non abbiamo mai
1: discusso. Si chiamava Animatola.
2: Sì, no, si chiamava Animatola. Noi non abbiamo mai discusso, mai. Otto mesi di frequentazione.
1: Infatti non state più insieme.
2: Ho capito, ma che c'entra? Va, perché non c'era l'amore. Non dire cagate, quello è finito bene.
1: Ragazzi,
2: non
1: dalle
2: abbiamo
1: cuffie
2: è finito perché l'amore è finito.
1: Dalle cuffie è partito il messaggio. È finita benissimo.
2: Ma che c'entra? Le due persone si lasciano, ma non abbiamo mai discusso.
1: E chi
2: non abbiamo
1: dice
2: mai litigato.
1: Che se aveste litigato, magari oggi non.
2: Ma perché eravamo simili a livello non caratteriale, ma nessuno dei due amava fare discussioni, quindi se io non amo fare discussioni non cerco neanche il pretesto per.
1: Allora, io non voglio mettere il dito in una piaga ancora aperta, però ti voglio solo
2: troppo
1: dire.
2: Dopo con voi non si possono dire cose serie. Perché
1: dire.
2: Voi da me vi aspettate sempre il pupazzo.
1: No, ma che?
2: Ma io non sono il vostro pupazzo. Avete capito? Voi pensate
1: allora.
2: Che qui ci sia
1: non cominciare
2: uno,
1: a fare
2: il
1: la drama
2: giullare
1: queen.
2: Di corte.
1: Non cominciare
2: ma
1: a fare
2: qui,
1: drama queen.
2: Cari signori, anche Niespo, lo dico anche ai nostri editori, io ho una personalità,
1: ma non lo metto
2: non
1: in
2: sono
1: dubbio.
2: Solo quello che fa ma oh non, burdellina.
1: Non ti sto prendendo per un pupazzo.
3: La danza gira.
1: Volevo solo dire che noi siamo cresciuti col detto, l'amore non è bello se non è litigarello.
2: Chi l'ha scritto?

0: merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: 1, 2, go!

0: bello, è bello. Lui mi piace un sacco, J-Ax. Mi piace anche il country da un po' di tempo a questa parte. Un po' grazie a Beyoncé, un po' grazie a J-Ax.
1: Ci sono rimasto male.
0: Perché ci sei?
1: Perché mi avete trattato male.
0: Ma non ti abbiamo trattato male.
1: Ah sì, dai.
0: No, Ciro, perché tu
1: per
0: fai...
1: una volta ho detto un concetto che si discostava dal mio cazzeggio solito.
0: Ma io non ho detto che...
1: di qua.
0: Io non ho detto che hai detto una stupidaggine. Non mi hai fatto finire. Sto solo dicendo che trovo costruttivo il litigio in una coppia quando magari si litiga e poi ci si confronta.
1: Io non lo trovo assolutamente costruttivo il litigio, perché molte volte i litigi sono fatti da proprie paure che tu poi subito te devi scaraventare sull'altro, allora, ma alla fine sono due ingrippi mentali.
0: E come fai a sbloccare queste paure se non ti confronti con un altro che ti fa capire che
1: devi
0: quelle sono solo
1: tue? Devi andare
0: dallo
1: psicologo e risolvere i guai tuoi.
0: E questa è la soluzione estrema.
1: Non è una questione estrema, scusami.
0: Allora,
1: perché se tu, per esempio, se tu sei gelosa, no?
0: Sì.
1: Sei gelosa e io non faccio niente,
0: mm-hmm,
1: e tu continui a essere gelosa. A un certo punto poi litighiamo. Perché? Perché io sclero.
0: Ma puoi litigare una volta per la gelosia, ma se io poi ti faccio crescere in quella direzione, ti dico non hai motivo di essere geloso, cioè ci litighiamo anche, ma ti faccio capire in maniera costruttiva che non hai motivo di essere geloso, abbiamo risolto.
1: E siamo d'accordo.
0: Se
1: ma se io
0: non
1: già non faccio niente, per cui tu non debba essere geloso, per cui tu debba essere
0: ma
1: geloso.
0: Ma la gelosia irrazionale non è mai una cosa.
1: Eccolo, e tu ti chi è?
2: Lo speaker. Mangi, e non capisci niente.
0: Ma come ti permetti? Ma scusi, ma chi è? Ma chi li fa entrare questi soggetti? Scusatemi. Ma come si permette?
1: Vedi, arrivano messaggi
0: che
1: dicono tanto.
0: Che non riusciremo a sentire.
1: Non è vero, perché guarda, sai che dicono?
0: Che dicono?
1: Bravo, Ciro.
0: Ma non è vero che dicono.
1: Aspetta qua, vai!

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
4: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga a tasso zero in 10 rate da 69,99€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio. Kiss, kiss.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill. Yes,
11: yes. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: la roscia che infiamma tutto e anche l'estate 2026.
1: Signore, è arrivato in reverse.
2: Revere al contrario. Revere contrariato.
0: Ragazzi,
1: non sentivo questa sigla troppo tempo.
0: In un programma di 3 ore, 3 sigle, una peggio dell'altra. Ma perché?
1: Ma tu non capisci niente. Ma tu devi tornare a vendere i cartoni come facevi una volta.
0: Va bene, che cosa succede nel reverse?
1: Vi facciamo sentire una canzone famosissima, ma al contrario, è molto fretta a indovinare la canzone.
0: Vai, sentiamo la regia.
1: È facilissima, dai. Dai, è proprio facile.
0: Sai che? Sembra la canzone dritta ma più lenta. 347 490 0042. Non è una hit di questi giorni.
1: No,
0: però
1: no,
0: è una
1: però
0: grande
1: lo
0: hit.
1: È stato.
0: Hai voglia. Aspettiamo i vostri messaggi per il reverse.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Non mi devi camminare dietro che mi metti ansia, perché poi mi dai i colpetti nei fianchi.
2: Come e piace a noi.
1: Allora, il Reversa, il gioco che vi permette di ricevere in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss, ma solo se siete velocissimi a rispondere. Chi avrà indovinato la canzone? Io dico già, non sono arrivati. Di sbagliati ce ne sono.
2: Qualcuno, ma pochissimi.
1: Pochissimi
2: veramente
1: sbagliati,
2: pochi.
1: Tutti quelli che l'hanno beccata l'hanno anche cantata.
3: L'infinito di Raff.
1: No, che
2: ma quale infinito?
1: A parte che è l'infinito di Marco e Raff. Odio
2: Leopardo. Perché fa queste gag che non fanno ridere nessuno?
1: Andiamo avanti.
4: Buonasera Radio Kiss Kiss.
2: Sì.
4: Secondo noi la canzone al contrario è Il tempo delle cattedrali, Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.
2: Ma guarda, aveva proprio quel groove lì, sicuro.
1: Sentiamo ancora, vai.
5: Fatti bravo la bambola.
1: No, ma questo l'hai riciclato, ma dai, non è vero.
2: Quello se li conserva.
6: Massimo da Certosa di Pavia.
2: Sì.
6: Mal-

0: meraviglia.
1: Ma non possiamo sentirla tutta, scusa.
2: Mamma mia, che pezzo, ragazzi. Questi erano i pezzi.
1: Poi uno dice i tormentoni, le hit, ma questa roba qui
2: è primavera.
1: Tra poco, seconda manche del reverse.

0: fammelo dire, ma lui sei poco elegante, regia, cioè non puoi richiamarci così.
1: Cioè, allora vi faccio sentire come ci ha chiamato all'attenzione quando mancano farci... 5 secondi.
0: Come ha detto? Ma Peppe Maradona. Ma poi con una canzone raffinata.

0: Parbleu, parbleu.
1: Comunque i francesi si complicano un sacco la vita. Cioè, per dire ombrello devono dire parapioggia,
2: capito? Parapioggia, certo.
1: Parapli.
2: È una cosa composta.
1: Prova una bella canzone sentita un attimo prima della seconda manche del reverse che sta arrivando per darvi la possibilità di ricevere il regalo i gadget di Kiss Kiss. Ma
2: canzone di un cartone animato.
1: Exactement, mon ami.
2: Cartone allora, animato che ha fatto la storia, attenzione.
1: Ha fatto la storia, sì. hai voglia. E tra l'altro, mi raccomando, velocissimi a digitare il 347-45.
2: Che ha fatto la storia, attenzione.
1: Ha fatto la storia, sì. hai voglia. E tra l'altro, mi raccomando, velocissimi a digitare il 347 490 0042.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a €2,09.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
11: Kiss

0: di Santa, sono un sente.
1: Ma cos'era? Runaway al rovescio. hai fatto il rovescio.
0: Anche quando parla Gello non mi sente.
1: Allora, abbiamo qualcuno che ha beccato la canzone del cartone animato per la seconda manche del reverse.
2: Sì, ma ho una sorpresa per te, amico mio. Ho una sorpresa.
3: Dragon Ball Yoshimoto.
2: No, non è Dragon Ball.
1: Non è Dragon Ball. No, mi dispiace, sei proprio da un altro lato. Vai.
4: Ciao, sono Teresa da Catania. Può essere Lady Oscar?
2: Potrebbe essere, ma non lo è.
1: No, non potrebbe neanche esserlo. Se non lo è completamente diversa.
5: La canzone è Johnny è quasi magia di Cristina D'Avena.
2: Quella è una delle mie canzoni preferite, purtroppo non è.
1: Ma non era È quasi magia Johnny?
2: È quasi.
6: Tante radio di schifo.
2: Eccola.
6: Sono i puffi.
1: Ma che puffi?
2: Non c'entra i puffi. Ida, per piacere. Comunque attenzione, perché avevo una sorpresa per te.
1: Vabbè, ancora un'altra. Sentiamo.
7: L'uomo tigre.
1: Non è l'uomo tigre. No. E poi anche mi ha spezzato sul finale.
8: Hello Spank.
1: No. Ma poi con quanta apatia. Hello Spank. Se non vuoi rispondere, non rispondere. Questo è immancabile, il caffè della Peppina. Benedetto chi ce l'ha inviato.
6: Salve, ragazzi. Ecco,
1: di nuovo.
6: Sono Ida di Grottolena.
1: Sì.
6: Per me Codrex.
2: Codrex,
1: cos'è Codrex?
2: Da prendere mattina e sera.
1: Goldrake, ma io guarda, Ida
6: per
1: da
6: me Codrex.
1: Per me Ida da Grottolella deve diventare idola da Grottolella, perché è il mio idolo
2: Codrex
1: in assoluto. Ancora, sentiamo.
9: Ragazzi, la canzone è Sanpei.

0: peli sulle gambe.
1: Però è quando i cartoni erano quelli belli e non si picchiavano
0: è
1: tra
0: genuine,
1: di loro.
0: È genuine.
1: Sì, sì, sì. Poi faceva spesso catch and release.
0: Non ho capito.
1: Lui, dico, Sanpei, faceva spesso catch and release.
0: Non ho capito che significa.
1: Ma come?
0: Cos'è catch and release?
1: Che pescava il pesce e poi lo ributtava in mare.
0: Ah, non lo sapevo. Non
2: so che io ho visto la tua foto, sei troppo bello.
1: Va bene, dai, ragazzi.
0: Io dico catch and release.
1: Dico che questa puntata di oggi, venerdì, può chiudere qui i battenti. Secondo me dobbiamo andare a riposare un po', vai.

0: E così al grido di I want the lies è finita l'ennesima settimana insieme dei Corrieri che continuano, reggono, la coppia resiste. Ciao a tutti da Rita, tra poco dopo le news per le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Un saluto e bentrovati, apriamo con la cronaca. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo che dall'ospedale israelitico sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Stando agli ultimi aggiornamenti, la cassaforte contenente le fiale del farmaco non presenterebbe segni di effrazione, sarebbe quindi stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere le sostanze sul mercato nero. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS, le ipotesi di reato, furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Massima la preoccupazione anche nel governo, che ha disposto l'immediata convocazione di una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. È stata ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti. Omicidio o suicidio in ospedale a Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 86 anni ha ucciso a coltellate la ex moglie di 67 anni, che era ricoverata in gravi condizioni, e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. La donna era ricoverata per problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Cambiamo argomento. Il cancelliere tedesco Merz ha replicato alle nuove critiche del presidente americano Trump, che aveva definito ridicolo il livello della spesa militare degli alleati europei della NATO. Dopo un incontro a Berlino con i leader dei paesi baltici, Merz ha ricordato che Berlino è impegnata a raddoppiare il proprio bilancio della difesa entro 4 anni. L'Iran si blinda in occasione delle cerimonie funebri che inizieranno domani per la guida suprema iraniana. L'ayatollah Ali Khamenei, con un imponente dispiegamento di sicurezza, tratterà nelle altre città coinvolte nei riti di commiato. Ha annunciato lo schieramento di 65.000 agenti nelle province interessate per garantire ordine pubblico e sicurezza durante le celebrazioni. A questi si aggiungono circa 200.000 unità impegnate nel controllo delle principali arterie stradali. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la Medaglia della Libertà in collegamento video con il National Constitution Center. Ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776, rivolto un messaggio agli Stati Uniti: come figlio di questa grande nazione mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America, affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Domani il Papa sarà a Lampedusa. Lo sport, tennis: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha regolato lo statunitense Brooksby con lo score 6-4, 6-3, 6-4. Calcio: da stasera le ultime 3 sfide dei 16esimi di finale dei mondiali. Si parte alle 21 con Australia e Egitto, a mezzanotte c'è Argentina a Capoverde, alle 3:30 Colombia-Ghana. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie, e per oggi è veramente tutto, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Le 19 in punto di venerdì 3 luglio scatta ufficialmente il vostro weekend e inizia il viaggio verso sera più bello della settimana. Benvenuti a bordo, mettetevi comodi, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Da adesso e fino alle 21 vi teniamo compagnia noi, e quando dico noi dico Pasquale, Viola in regia ed io, Rita Manzo. Siamo in 3, di fatto. Poi vi spiegherò un giorno. La musica più bella ce l'abbiamo e ve la offriamo generosamente. Oggi si parte con Billie Eilish, Tribalistas e subito Pinguini Tattici Nucleari. Radio.

0: prima Pinguini Tattici Nucleari, poi Tribalistas ed infine Billie Eilish per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss. Oggi voglio stupirvi con effetti speciali, infatti il nostro appuntamento in via del tutto eccezionale oggi inizia esattamente così.
1: Kiss. Green Kiss.
0: E apriamo la serata col Green Kiss grazie proprio a Billie Eilish che abbiamo appena ascoltato e perché lei ha trasformato il suo ultimo tour mondiale in un modello di sostenibilità. La vera svolta logistica ha riguardato soprattutto la gestione dell'acqua, perché per eliminare oltre 133.000 bottigliine di plastica, chiaramente parliamo dell'intero tour, no? Billie Eilish ha imposto ai palazzetti di installare stazioni di rifornimento di acqua gratuite in tutte le aree, permettendo così ai fan di entrare con le proprie borracce riutilizzabili. Ha imposto menu totalmente vegetali nelle arene e ha persino vietato ai camion della produzione di tenere i motori accesi durante le pause. Una strategia a 360 gradi che vuole essere un valido esempio per l'industria dei grandi eventi dal vivo, proprio per far sì che anche i concerti diventino in qualche modo un veicolo di responsabilità sociale e aziendale su scala globale. Quindi un modello virtuoso, quello lanciato da Billie Eilish, che speriamo diventi presto lo standard per tutti i grandi tour internazionali.
1: Green Kiss. Green Kiss.

Nina Elettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss. Facciamo una breve tappa a New York adesso, perché oggi è il giorno degli Swifties. Oggi è il giorno degli Swifties, pronti a festeggiare la loro regina. Il Madison Square Garden di New York, arrivano notizie straordinarie, è completamente blindato per l'evento dell'anno, e sto parlando del maxi ricevimento di nozze di Taylor Swift, tra Taylor Swift e la stella del football Travis Kelce. Sono attesi oltre 1000 invitati VIP, con la polizia di Manhattan che ha schierato persino i reparti speciali antiesplosivo per gestire il delirio dei fan all'esterno dell'arena. E c'è un rumor insistente che sta girando nelle ultime ore: pare che i due in realtà si siano già sposati, e in gran segreto nei giorni scorsi, con una cerimonia privatissima. Quindi, se la notizia venisse confermata, il banchetto pubblico di oggi, diciamo, servirà solamente a dare impasto ai social i 1000 invitati VIP, no? Usati praticamente come figuranti di lusso per distrarre un pochino i paparazzi. Comunque, poi insomma, domani usciranno poi tutte le altre notizie, le foto, le immagini, il delirio. Siete con Radio Kiss Kiss, buonasera, benvenuti, venerdì 3 luglio, insieme fino alle 21. Un abbraccio fortissimo da Rita che vi sta parlando. Vi faccio sentire gli ex ambassador.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
8: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.

Dracula, Tame Impala e Genie delle Blackpink. Quando dici Dracula pensi subito al mantello nero, ai canini affilati, ai castelli in Transilvania, giusto? Invece il vampiro più famoso della storia a quanto pare si è trasferito in Australia e fa ballare tutto il mondo, perché Dracula è l'ultimo tormentone firmato appunto Tame Impala, progetto geniale di un certo Kevin Parker, che ha usato proprio il conte Dracula come metafora, secondo me geniale, pazzesca, sulla voglia di scappare dalla realtà e rifugiarsi nella notte per non far mai finire la festa. Dopo aver fatto vibrare l'Italia intera da nord a sud, la festa più travolgente dell'estate compie la sua ultima grandiosa tappa, precisamente a Pescara. Sto parlando proprio del Kiss Kiss Way, che è pronto per un gran finale che si preannuncia indimenticabile. Noi faremo di tutto per farlo essere indimenticabile. Segnate queste date sul calendario: venerdì 10 e sabato 11 luglio, Piazza della Rinascita si trasforma nel Play Village, il cuore pulsante del divertimento firmato Radio Kiss Kiss. E proprio al villaggio potete mettervi in gioco per conquistare l'accesso più ambito dell'anno, il famoso pass per l'area pit. Quindi non perdete nemmeno un secondo di questa festa, correte subito su kisskiss.it per tutte le informazioni ufficiali. Yes!

Questo è il ritmo bello del venerdì sera qui su Radio Kiss Kiss, Loco Loco Gordo per voi. È appena finita all'asta una collezione e voglio parlarvene, una collezione di rarissime registrazioni storiche dei Coldplay. E tra i vari nastri è spuntata anche una demo acustica del 1999 che la band aveva inciso per un film di 007 di James Bond. All'epoca però i produttori scartarono quel pezzo e scelsero un altro brano, molto bello peraltro, dei Garbage, The World Is Not Enough, pezzo da, insomma, da... dalle atmosfere molto intense. Comunque, tornando ai Coldplay e alla vendita all'asta dei loro primi pezzi, la notizia splendida è che l'intero ricavato di questa vendita andrà al 100% in beneficenza, il che francamente non mi stupisce, perché i Coldplay hanno praticamente inventato il concetto di filantropia applicata alla musica, visto che sono anni oramai che devolvono fisicamente il 10% di tutto ciò che incassano in cause umanitarie in ogni angolo del pianeta, quindi non è una novità. Coldplay e Rihanna ora su Kiss Kiss.

super hit del 2012 con i Coldplay, Rihanna, Princess of China, appena ascoltata su Radio Kiss Kiss. La cassa spinge forte con Gabri Ponte, la poesia viaggia come sempre a mille con il nostro Jovanotti. Questo è il loro nuovo clamoroso inno estivo.

0: Gabri Ponte e Jovanotti fra i New Kiss. Buonasera ad Alessandra Tropiano del Meteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque nelle prossime ore, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Domani in mattinata anticiclone in rimonta e bel tempo soleggiato su tutte le nostre regioni, con al massimo poche nubi sparse. Col passare delle ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre tutto sole da nord a sud. Massime tra 29 e 33 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Yes, yes. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte. Forte. Sempre.
8: Yes, yes. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Kiss Kiss.

kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Eccola qua, Madonna insieme a Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss, era Bring Your Love. Oggi tutti parlano dell'uscita, finalmente uscita attesissima, di Confessions 2, il 15° album in studio di Madonna. La Queen è sicuramente tornata alle sue radici elettroniche e da club, con un sequel spirituale del leggendario disco del 2005, riunendosi persino con lo storico produttore Stuart Price. E la parte più divertente di tutta questa faccenda, oggi pensavo e riflettevo fra me e me, è che mentre l'industria discografica cerca continuamente volti nuovi, lei arriva e si riprende la pista da ballo a 67 anni suonati. Perché è evidente che l'età è solamente un dettaglio anagrafico di poco conto se hai il ritmo nel sangue e se sei la regina del pop, no? Universalmente riconosciuta tale. Un ritorno, quello di Madonna prepotente, che suona proprio come una risposta a chi la dava per spacciata. Della serie potete anche criticare i look, la sua vita privata, però quando si tratta di far muovere il pianeta, la cassa dritta la comanda ancora lei.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain nel venerdì sera di Radio Kiss Kiss, il suo brano si intitola Lunedì Nero. Il lunedì sarà anche nero, ma la domenica qui su Radio Kiss Kiss è in Technicolor. Questa domenica a mezzogiorno ci sarà una nuova puntata di Fuori Tutto, ospite d'onore e protagonista assoluto Sal Da Vinci, e ad accoglierlo ci sarà la nostra splendida Adriana Petro, quindi occasione imperdibile per ascoltare le sue storie, però in una versione e in una veste totalmente inedita, ma soprattutto senza filtri. Tra poco un History Kiss, non perdetelo, e lo ascoltiamo dopo questa di Rebecca Ferguson.

di Rebecca Ferguson, appena ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss. Anno di grazia 1980. È l'History Kiss che stiamo per accogliere. L'album è Back in Black, uno dei più venduti della storia della musica. Alla voce c'è il graffio inconfondibile di Brian Johnson, alla chitarra i riff micidiali di Angus Young. Insomma, gli indizi sono chiarissimi. Sto parlando degli AC/DC e del loro inno, anzi l'inno di chiunque ami le storie d'amore vissute senza freni.

di You Shook Me All Night Long, il racconto di una notte di passione travolgente, AC/DC nella musica più bella come History Kiss del 1980. Sono le 20 in punto, venerdì 3 luglio. Ciao amici, buonasera, benvenuti passeggeri delle ore 20 di Portami a Casa Kiss Kiss. Ancora un'ora insieme a

1998, Robbie Williams nel centro storico di Siviglia. Qualche giorno fa è andato in scena il sogno proibito di qualunque busker del pianeta, di qualunque artista di strada del mondo. C'era un musicista di strada, appunto, che stava suonando la sua classica scaletta estiva quando, arrivato sulle note di Angels, grande successo di Robbie Williams, si è visto avvicinare da questo passante con il cappellino che gli ha preso il microfono di mano e si è messo a cantare insieme a lui, e quel passante era proprio Robbie Williams in persona. Video che ovviamente ha fatto il giro del mondo, è finito sui social, ed è divertente vedere anche le facce dei turisti e dei passanti completamente increduli, cioè quando si dice trovarsi al posto giusto nel momento giusto e godersi un bel live show inedito e gratuito con una superstar. Fulminacci su Radio Kiss Kiss, questa è Maledetto

Ma buon martedì sera, veramente, è venerdì, sì, venerdì sera a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss insieme fino alle 21, grazie alla sua passione per i libri, grazie alla sua passione per la letteratura. Parliamo di Dua Lipa, che ha deciso di fare le cose in grande e ha inaugurato una vera e propria biblioteca all'interno della storica libreria Lello di Porto, in Portogallo. Una libreria che si chiama Manifesto Library e ospita esclusivamente libri che nel corso della storia sono stati censurati, vietati dai governi, banditi dalle scuole. Un centinaio di libri. Tra gli scaffali ci sono anche giganti della letteratura come George Orwell, come Margaret Atwood. Quindi devo dire che è un'iniziativa importante quella di Dua Lipa a difesa della libertà di espressione, ma trovo che sia bello soprattutto il fatto che una star della musica come lei usi la propria enorme influenza proprio per accendere i riflettori su temi importanti, fondamentali come la censura e come il libero pensiero.

0: Kiss a te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Kiss a te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
14: Kiss.
15: La testa gira.
16: La musica più bella.

0: Viaggiando verso sera con Radio Kiss Kiss, e mentre noi usiamo gli smartphone per fotografare i piatti al ristorante, a volte lo facciamo anche male, c'è un italiano che ha puntato l'obiettivo decisamente più in alto, e sto parlando di un ingegnere vicentino che si chiama Mario Cogo, che è finito fra i finalisti dell'Astronomy Photographer of the Year, che è un premio fotografico molto prestigioso, praticamente la Champions League della fotografia dello spazio profondo, così per intenderci. Comunque, su 4.000 fotografie, il suo ritratto, il suo scatto tridimensionale del sole ha proprio stregato i giudici dell'osservatorio di Greenwich, e devo fare complimenti a questo ingegnere veneto dotato di pazienza infinita. La sua foto è veramente molto bella, se fate un giro in rete la trovate sicuramente. È riuscita ad immortalare questa nostra stella da 150 milioni di chilometri di distanza, facendola sembrare una gigantesca e ipnotica scultura di fuoco tridimensionale sospesa nel buio dello spazio profondo.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

Kiss Kiss. La musica più bella.

Quello che abbiamo appena ascoltato è un perfetto esempio di Scandi House, Scandi House pura, dritta dalla Norvegia. Loro si chiamano The Bausa e con questa traccia Magnetic hanno letteralmente ipnotizzato i social prima ancora di pubblicarla e poi hanno conquistato le radio, le classifiche, eccetera. Con Radio Kiss Kiss, solo la musica più bella, tra poco anche un New Kiss, come sempre imperdibile. Intanto, ecco.

0: Weekend, Can't Feel My Face. Chi l'ha detto che una delusione d'amore deve essere, anzi deve per forza lasciarci l'amaro in bocca? Ecco, Cioffi ha preso il tema del tradimento, ci ha messo dentro un bel po' di ironia e ha tirato fuori una traccia estiva che fa ballare anche parecchio, e l'ascoltiamo insieme. Si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
4: Kiss, kiss.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Kiss, kiss.
7: Vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.

0: confonde niente da Eurospin.
1: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, fa.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Buonasera, Olivia Rodrigo qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Parliamo un attimo dei mondiali di calcio che sanno essere spietati con chi non partecipa, insomma ne sappiamo qualcosa, però c'è un tifoso italiano che ha appena dato una lezione di stile memorabile a tutto il pianeta sport. Sto parlando di quel ragazzo che si è presentato in tribuna negli Stati Uniti con la maglia dell'Italia durante la partita Sudafrica-Canada e i tifosi avversari hanno subito iniziato a percularlo, diciamo a prendere

corsa degli azzurri al torneo, e così lui si è girato e ha spento un attimo i sorrisi di tutto il settore, ricordando a tutti che l'Italia ha ben 4 stelle sul petto. Infatti ha detto: noi abbiamo 4 mondiali, voi 0. Video che è diventato virale da milioni di visualizzazioni, soprattutto per la chiusura della discussione affidata a un liberatorio poetico, non molto elegante ma italianissimo, ma vaffanculo. Quando si tratta di orgoglio e di risposte pronte, diciamo che non c'è schema di gioco straniero che tenga, quindi complimenti a lui.

off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quando

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle 19. Infatti siamo arrivati al capolinea per questa settimana. Grazie per il nostro servizio di accompagnamento serale tra

7, domenica mattina a mezzogiorno. Grazie Pasquale Viola in regia, grazie mille a Stefano Piccirillo, il nostro compagno di viaggio della sera fino alla mezzanotte con You Two e Kiss Kiss. Da Rita, buona serata, buon weekend, Kiss Kiss a tutti.

Perché lei si muove in modo misterioso, è la bionda della radio italiana. E stiamo parlando di Rita, che ha salutato e poi, come Twilight, non l'ho vista più, l'abbraccio fortemente. E nella mia automobile, perché nella mia automobile? Perché abbiamo due automobili praticamente uguali e ci sbagliamo l'un l'altro ad entrare nella macchina. È vero, è una storia molto vera. U2 Mysterious Ways.

buonasera. Sei un vacanziere di luglio e sei in viaggio non per farti il fine settimana per il giretto del venerdì sera per andare a trovare amici e parenti, ma perché stai partendo per le vacanze. E sappi che puoi raccontarci tutte le vibes positive, così come te che invece hai appena sentito questa frase e stai per cambiare radio. No, perché siamo vicino anche ai lavoratori, ai turnisti della notte, insomma è la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, e lo sapete che siete benvenuti. Da parte di Stefano Piccirillo che vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, cominciamo con un inno estivo, perché no, Mark and Cremont, Partenope con Serena Brancati.

Non solo il lungomare, una sfilata continua il mese di luglio con il caldo e anche la bellezza per gli occhi di maschietti e femminucce, diciamo la verità, di vedere bella gente poco vestita, libera, leggera, magari un po' accaldata, però adesso 3 minuti dopo le 9 della sera con il fresco del tramonto, ce lo auguriamo. Noi utilizziamo delle parole tipo fresco, cubetto di ghiaccio, gelido, temperatura glaciale, così per l'animo, perché dalla testa parte tutto e ascolti queste parole emotivamente magari sei coinvolto in una temperatura più bassa di quella reale. Cosa accade all'interno di O Tu e Kiss Kiss? Questa sera facciamo un anno, una canzone, quindi via al 347 490 0042 con il vostro anno di nascita. Faremo 50 anni di Radio Kiss Kiss, ci sono i mondiali di calcio, quindi Australia e Egitto se le stanno dando di santa ragione, ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica anche aspettando l'Argentina e poi giocheremo ai tormentoni estivi sempre degli anni 90, cambiando estate e anno in modo cronologico rispetto a ieri, e poi il venerdì si apre con la dance, cioè la storia della musica disco che diventa elettronica, ad esempio negli anni 90. Prendi i due Daft Punk, invisibili agli occhi con il casco, almeno all'epoca, e Thomas Bangalter era un ragazzino quando registrò nella sua cameretta la canzone che ha rivoluzionato la musica dance elettronica di tutti gli anni 90, e intitolata Around the World. Allora, iniziamo col fatto che la canzone non ha altri passaggi testuali, cioè dicono solo Around the World, e sapete per quante volte viene ripetuto il titolo? Dai, tu dirai 35. Se

Around the World, senza stancarvi mai. Fu una vera rivoluzione l'arrivo dei due Daft Punk, non solo nel mondo della house music, ma proprio nel mondo della musica elettronica, tanto che coinvolsero grandi nomi anche

42, 143, 144esimo Around the World, è un record nella storia della musica, non solo della dance elettronica, ripetere il titolo per tante volte della stessa canzone. Rivoluzione dell'Electronic Dance Movement, fenomeno che partì all'inizio degli anni 90 con Adamski, quello di Killer, che fece cantare prima Seal, poi ci fu anche la cover di George Michael. I Daft Punk stabilirono davvero un caso musicale incredibile. Molti ancora oggi dicono perché non tornano insieme, perché hanno detto addio uno dei due, è tornato anche senza casco a farsi vedere nelle ultime settimane. Tante le collaborazioni e anche i Daft Punk celati. Non so se ricordate Music Sounds Better With You degli Stardust. Beh, uno dei due Daft Punk era l'uomo Stardust, poi fu un evento unico, una canzone che ha scritto altrettanto come Around the World la storia della dance elettronica. E poi arriva TikTok. In che senso? Nella musica da ballare, perché nel 1979 TikTok non c'era, ma c'era un album intitolato Soli del mitico, della living legend Adriano Celentano. No, parlava di una fine, di una storia d'amore, volevo fare una poesia che non parlasse di te, con un pennello sopra i muri scritto avrei che cosa sei per me, volevo dire per la strada, insomma una canzone straconosciuta ma ripresa dal punto di vista virale con il remix, generando oltre 50.000 video in pochissime ore. Quindi state di un paio d'anni fa, dai. Andavi ad Ibiza pensando di ascoltare l'EDM e ti ritrovavi all'interno dell'Ushuaia alle 4 del mattino a fare il trenino pepe, pepe, pepe, con il remix di

Remix Amore No, Adriano Celentano nel 2024, originale del 1979. Io vi amo tantissimo, ascoltatrici e ascoltatori della comitiva della sera, perché ci sono degli intenditori di musica. Prima abbiamo suonato i Daft Punk con Around the World nella versione album. La canzone e il titolo vengono ripetuti appunto 144 volte, come abbiamo sottolineato. Saluto Rick da Firenze, che invece nel 45 giri stampato, quindi nella versione radio, tanto per intenderci, nella Edit, conta 80 ripetizioni, e questa non è una cosa che dice Stefano Piccirillo di suo, ma grazie alla complicità della comitiva, che anche a livello musicale si distingue in modo incredibile. Davvero grazie, sono decisamente ammirato. Anita Ward, vi porto nel 1979, che è una grande donna che faceva musica R&B, si direbbe oggi, e soul. In realtà la famosa Ring My Bell, più famosa la canzone che l'artista, almeno qui in Italia, doveva essere affidata ad un'altra cantante, però lei stava per finire l'album e la canzone partiva con un passaggio testuale diverso, cioè suonare il campanello e gioco per bambini. Arrivò Anita Ward e disse: ma perché non c'è qualcuno che suoni davvero al mio campanello? Così rimai bello.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Kiss, kiss.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
8: Conviene al tuo portafogli
9: e alle nostre vacanze romane,
10: anche se non siamo a Roma.
7: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss.

0: Nascere un giorno mi farei l'acconciatura come Samurai J, che devo dire è molto clonata negli ultimi mesi, visto il successo dell'artista, che un nostro ascoltatore, prima grande fan di Radio Kiss Kiss, poi ai nostri primi eventi che lo vedevano su un palco emozionatissimo, adesso vederlo davvero un fire ci fa molto piacere. Questa è la sua nuova, si chiama Flamenco Paranoia.
1: Buonasera Piccirillo. Buonasera. Sono Venere. Ciao, Venere. Rientro da lavoro ed è sempre un piacere ascoltarti.
0: Mio.
1: Buon weekend.
0: Ciao, buon weekend. Poi ho scoperto che Venere vive in un posto fantastico, il Cilento, a Policastro, quindi lei torna a casa dal lavoro, uno si immagina un condominio di 25 piani, i bambini, i genitori, il casino all'interno, già per entrare a casa, altro stress, invece lei guarda il mare. Saluto anche Lucera in provincia di Foggia. Claudia mi scrive delle cose bellissime, grazie per la tua presenza costante tutte le sere, e saluto anche gli ascoltatori che definisco ombra, cioè quelli che non scrivono sempre ma ci sono sempre all'ascolto, che è la cosa più importante. Grazie a te, io faccio questo lavoro per ciò che hai scritto, proprio per il senso e la passione di essere vicini, di fare comitiva. Anche compleanno di Manu qui a Napoli, tanti auguri. Tanto in matta

Manu Chao non duetta con gli artisti, fa un'intervista sostanzialmente, ma beato lui a questo tono di voce così suggestivo, qui accompagnato da Karol G, che è la titolare di Viajando por el Mundo, il viaggio, il senso del viaggio che esploriamo ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, ogni io, tu e Kiss Kiss. Ad esempio Karol G dice: sposarsi a Las Vegas senza certificazioni, vabbè, è quasi un cliché. Bere litri di tequila in Messico, anche questo è un cliché. Ammirare le luci della Torre Eiffel, figurati sostenere la torre pendente di Pisa per una foto, nuotare nudi su una spiaggia di Ibiza, abbassare i finestrini per sentire la brezza, correre a torso nudo sotto la pioggia, bello, e con una moneta mangiare una pizza a New York. Cara Karol G, col cavolo che con una moneta mangi una pizza a New York. Poi mangiala da queste parti, con tutto il rispetto per gli amici di New York. Tra poco abbiamo un new kiss.

singoli nuovi, noi facciamo una selezione, li mettiamo nella squadra dei New Kiss e poi questa è una citazione alla vasca di Alex Britti, voglio restare tutto il giorno in una vasca, cantava Alex nel 2000, 26 anni fa, e dopo 26 anni qui con Benji

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga a tasso zero in 10 rate da €69,99.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss Kiss. So

di terzo turno e passa agli ottavi di finale e ha vinto la sfida numero 105 all'interno del torneo durante tutta la sua carriera, eguagliando un certo Roger Federer. Quindi se dovesse passare un altro turno ai quarti di finale, ad esempio prossima settimana, lui tranquillo deterrebbe un altro primato importante, oltre che del numero degli slam. Sinner invece oggi ha vinto, tre set facili per lui contro l'americano Brooksby, ma c'è la storia delle giacche, perché molti tennisti stanno entrando al All England Club, così si chiama il circolo di tennis di Wimbledon, con la giacca bianca per fare i fighi. Berrettini aveva messo ieri la giacca bianca prima di giocare sopra la t-shirt, però il comitato dell'All England Club ha detto non è proprio bianco, è bianco panna, la devi togliere, grazie.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

È l'uomo molto comprensivo nei confronti dei voleri della donna, perché lui dice: vabbè, sei fatta così e te ne vai. Comprensivo Tommaso Paradiso, che dà un po' la fotografia dei rapporti dell'era digitale. Mandami una foto. Poi c'è anche la sponsorizzata all'interno del testo di Agitare Coca-Cola. Ha agitato tantissimi corpi, Madonna, la scorsa notte, che si è esibita come disc jockey alla console insieme a Stuart Price e a sua figlia Lourdes alla festa di lancio del suo nuovo album, pubblicato questa notte con il fuso orario in giro per il mondo, Confessions Number 2. Il disco è il sequel di Confession on a Dance Floor, come ben sapete, del 2005, e vede Madonna riunirsi con il produttore che tanto le diede 20 anni fa in termini di successo, ma soprattutto in termini di suono. Poi cambiò, ricordi quando Madonna qualche anno dopo fece il reggaeton con quella canzone insieme a Maluma, no? Sdoganando il reggaeton anche nel mondo della musica pop. E quindi Madonna Disc Jockey è davvero la numero uno. Sono state realizzate una serie di feste in giro per il pianeta proprio con la cadenza della pubblicazione di Confessions volume 2. Ora c'è Reggae Bone Man con Human.

Se senti ancora tanto caldo a quest'ora della sera, ho la soluzione per te. Vieni con me, ti porto in una foresta. Ti porto all'interno della foresta di Sherwood. Ti faccio conoscere Robin Hood, versione 1991, con quell'immenso attore che era Kevin Costner. Devo dire, Lady Marian aveva il suo fascino. E poi la dedica d'amore più bella fu scritta, composta e interpretata da Bryan Adams per la colonna sonora di quell'edizione di Robin Hood, il principe dei ladri.

Perché lo sai, è vero. You know it's true, everything I do. Vedi, poi continua lui che è un piacere. E lui lo fa per lei. E solo per lei, un uomo fedele. Quando sei molto innamorato e senti questa canzone alla radio, dici: amore, la nostra canzone! Lei dall'altra parte: ma chi ti conosce? Scusa, ma io ho da fare, lasciami stare. 22, canzone bellissima dalla colonna sonora di Robin Hood, Il principe dei ladri, edizione 1991, la voce rock canadese, quella di Bryan Adams. Everything I do it for you. Facciamo ogni cosa per voi in generale, cioè un amore amicale, quello che proponiamo ogni sera all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss per fare comitiva. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra poco scatta un anno una canzone.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Tu pensa da qualche mese a questa parte quante canzoni abbiamo legato al tuo anno di nascita, al vostro, ascoltatori di Io, Tu e Kiss Kiss, perché ogni sera ce la raccontiamo grazie alle vostre emozioni. Condividete con noi un ricordo della vostra vita, mandate prima un messaggio via WhatsApp al 347 490 0042 e poi noi ascoltiamo ciò che raccontate di bello, di emozionante, ma anche di delicato, emotivo, che proponete da condividere con noi della comitiva della sera, e scegliamo la canzone del vostro anno di nascita. Insomma, così la portate nella vita come amuleto e portafortuna. Ieri sera abbiamo chiacchierato con Iliana, se ricordo bene, naturopata e poi grande appassionata di animali. Animale, direbbe Ciro, che saluto dai Corrieri, ma soprattutto di animali fantastici da non abbandonare, anche perché l'estate purtroppo torna questo tormentone negativissimo di qualche pazzo scellerato che decide di lasciare il proprio quadrupede da qualche parte, così alla mercé del destino infame della vita e dei passanti soprattutto. Quindi bella telefonata, un vero tutorial verso l'attenzione e l'amore per gli amici a quattro zampe, anche la sua gattina, se ricordo bene. Da questo momento tocca a te inviarci il WhatsApp 347 490 0042 e leggeremo la tua data di nascita.

0: Irama ha detto che i concerti dovrebbero durare soltanto 2 ore, non più di 2 ore. Si candida a Sanremo 2027. Queste le notizie più importanti delle ultime ore legate all'artista protagonista con Cavana. Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ed ecco al telefono il nostro ascoltatore Nunzio. Ciao Nunzio!
1: Buonasera Stefano, buonasera comitiva.
0: Buonasera a te, intanto da Colleferro, in questo momento lì?
1: No, in realtà sono appena arrivato al mio paese natale in provincia di Napoli, San Giuseppe Vesuviano.
0: Fantastico, che salutiamo con grandissimo affetto perché tu vivi a Colleferro, mi dicevi prima.
1: Esatto, confermo.
0: Ok, quindi questa spola tra Lazio e Campania. Cosa fai nella vita, caro il mio Nunzio?
1: Io mi occupo di sicurezza e logistica e lavoro in quel di Colleferro ormai da 6 anni.
0: Ok.
1: E mi sono trasferito lì anche grazie, soprattutto per il lavoro, ecco.
0: Ok, quindi spostamento di lavoro, poi la vita lì, anche nuovi amici, nuove conoscenze e nuovi legami, immagino. Di che anno sei?
1: 1984.
0: Cosa vuoi condividere con noi?
1: Ho appena compiuto 42 anni, il ricordo più bello di tra i millemila di questi anni, probabilmente ne ho due, e faccio un piccolo strappo alla regola. Uno, il matrimonio,
0: okay.
1: E premesso, io sono divorziato adesso, però nonostante tutto resta il giorno più bello della mia vita, e poi in particolare un viaggio in Australia, durato 20 giorni, che era il sogno della mia vita e l'ho realizzato un po' di anni fa, prima del Covid, ecco.
0: I sogni devono avverarsi. Hai detto una cosa molto bella legata al matrimonio, indipendentemente dallo stato sentimentale attuale, ovvero quello divorziato dal punto di vista tecnico, legale, ma soprattutto personale, perché fermi quel momento come un grande amore e questo ti dà davvero tanta nobiltà, tutti dovrebbero ragionare così. Detto questo, viaggio in Australia quando?
1: Tra dicembre e gennaio, l'obiettivo era fare il Capodanno a Sydney e poi visitare questo paese agli antipodi, è un qualcosa di straordinario, me ne sono innamorato durante le Olimpiadi di Sydney 2000, guardavo i nostri atleti dell'Italia, in particolare il nuoto, vincere medaglie, fare
0: come no,
1: di medaglie,
0: come no,
1: e miravo la Sydney Opera House, Uluru, e poi sono riuscito a coronare il sogno tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Ho avuto il piacere di assistere alla mezzanotte i fuochi d'artificio di Capodanno dal Sydney Harbour Bridge e girare abbastanza, ecco, in Australia.
0: Ci stai facendo viaggiare proprio lì, esattamente, anche perché poi il Capodanno australiano arriva molto prima rispetto all'Italia, perché ci sono dalle 10 alle 11 ore di fuso orario qui con l'Italia, davvero. Poi Sydney è una delle città più europee dell'Australia, a differenza di Hobart, altri posti che sono meravigliosi lì intorno. Grandi viaggi fatti con il cuore e con l'anima, e devi sapere che a proposito di cuore e anima che hai messo in questa telefonata, nel 1984 c'erano i Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul, che sarà la tua canzone portafortuna della vita, caro Nunzio. Va bene?
1: Vai.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Grazie mille Stefano, grazie mille Kiss Kiss.
0: A te.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Era la prima Eurodance con i Modern Talking 1984, You're My Heart, You're My Soul, che abbiamo dedicato al nostro ascoltatore di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Grazie ancora al nostro Nunzio per la sua vita privata e la sua vita di viaggi. Viaggiamo nel mondiale speciale FIFA World Cup, l'aggiornamento Australia-Egitto, c'è il nostro Sannino.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Siamo quasi alla fine del primo tempo supplementare a Dallas in Texas tra Australia ed Egitto, partita valida per i sedicesimi di finale dei mondiali. In questo momento è il minuto 105 e il match è ancora in equilibrio sul punteggio di 1-1. Dopo un inizio migliore per gli australiani, con soprattutto Christian Volpato protagonista con una traversa, e l'Egitto a passare in vantaggio al minuto 13. Da azione di calcio di punizione il pallone viene messo al centro da Hafez e Achour di testa sigla la rete dell'1-0. Da quel momento l'Australia sale di livello e a inizio ripresa trova anche il gol del pari, ancora da punizione. Cross e pallone deviato in rete dallo sfortunato Heaney alla seconda autorete del suo torneo. Poche emozioni fino al minuto 94, in cui Rabia ha avuto la palla per mandare l'Egitto al prossimo turno. Beach però è stato miracoloso. Chi avrà la meglio affronterà gli ottavi di finale la vincente tra Argentina e Capoverde, partita che inizierà alla mezzanotte italiana. Linea a Stefano Piccirillo, da Giuseppe Sannino, che schissa a tutti.
4: Chissà te che prendi la vita con calma. Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chissà te che hai finito il progetto più importante della tua vita. Che soddisfazione enorme. Enorme. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da Iperceramica.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
0: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss, kiss.
3: Suona solo

Ho trovato la canzone per i miei amici come risposta quando mi chiedono e allora cosa facciamo Stefano? E allora sorry, scusa, lo sento, e così dipanate la matassa, li mandate un po' in crisi, però si fanno una risata pensando a Riccardo Zanotti, ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Radio Kiss Kiss, esattamente il 3 luglio, oggi però nel 1973 ci fu il congedo definitivo di David Bowie dal suo pseudonimo e dalla sua maschera quasi teatrale nella musica rock, Ziggy Stardust. Lo scioglimento della sua band, gli Spiders from Mars, e inaspettatamente il ritiro del suo celebre alter ego. È come se Eminem dicesse basta al suo Slim Shady, o comunque in generale ci sono gli AKA o i soprannomi dei grandi geni della musica. Ad esempio Prince è quello che ne ha collezionati diversi, come The Artist o il genio di Minneapolis, Bob Dylan che era il menestrello di Duluth, il suo paese d'origine, il re del pop. Chi è il re del pop? Dai, è Michael Jackson, il re del pop, mentre The King, il re, è proprio Elvis the Pelvis from the Memphis. A proposito, un'altra accezione che riguarda un altro AKA. Chi è il re dei sorcini? Dai, è Renato Zero, ovviamente. Chi è l'aquila di Ligonchio? Adesso non vi dico chi è l'aquila di Ligonchio, dovreste rispondere voi al 347 490 0042. Nuova rubrica, indovina l'aquila, però quella di Ligonchio. E poi Vasco, il Blasco, Luciano Pavarotti, Big Luciano, il molleggiato Adriano Celentano, Mina, la tigre di Cremona. Ora gli Script, che tornano dall'estate lontana del 2009.

0: Ombra, ormai una garanzia, una sentenza, una certezza con il suo nuovo singolo, si chiama Potential. Insomma, ci svelate tutto perché siete grandi appassionati di musica, certo.
1: L'Aquila di Ligonchio e Iva Zanicchi.
0: Giusto, giusto, però ci vuole la conferma.
2: Ciao, sono Silvia da Tortona. Allora, l'Aquila di Ligonchio è Iva Zanicchi, poi c'era la Pantera di Goro che è Milva.
0: Brava.
2: E poi ora li hai detti quasi tutti tu, quindi non me ne viene in mente altro.
0: Ma che brava.
2: Ciao, buonasera.
0: Grazie. Grazie davvero, perché abbiamo parlato di AKA. Siamo partiti dall'AKA di David Bowie, che si affrancò dallo stesso proprio il 3 luglio di tantissimi anni fa. Non era più Ziggy Stardust, e da lì, insomma, sa, la comunicazione è un vaso comunicante, soprattutto un

che ormai siamo in estate, oppure lascia perdere, se ne parla la prossima estate per quei rituali ormai un po' da cliché, prova costume, la dieta, la palestra durante la stagione autunno-inverno. Partito il tour estivo di Emma, ieri a sorpresa anche Alessandra Amoroso con lei, qui invece nel nuovo disco c'è Fabri Fibra con lei Antidroga.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Alex Warren se la gioca con Sombra tra i nuovi talenti di questi ultimi due anni della discografia, anche della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Qui Alex Warren con Fever Dream. Vi è piaciuto il fatto spontaneo? Perché noi lavoriamo sulla spontaneità, a.k.a. i soprannomi degli artisti musicali. Senti qua.
1: Beh, direi che per completare il terzetto, dopo Iva Zanicchi e Milva, c'è anche la tigre di Cremona, cioè Mina.
0: L'assoluta.
1: Non si può non ricordarla, ecco. Brava. Per queste tre cantanti italiane che sono un pilastro della nostra musica.
0: Grazie davvero. Gli appellativi ai cantanti memorizzati dai nostri ascoltatori durante questa serata. Vi chiederò quanto siete tormentoni anni 90, intorno alle 23:10, un minuto più, un minuto meno. Abbiamo preparato una sequenza incredibile, così come quella di 50 dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. E fate buon viaggio, divertitevi se volete, potete, o buon turno notturno. Lui con la chitarra nell'acqua, te lo ricordi?

0: e facciamoci questa baciata. Tra l'altro Sal Da Vinci festeggia continuamente il 2026, domenica a mezzogiorno su Radio Kiss Kiss con Adriana, c'è fuori tutto. Ora la parola d'ordine è Bring the Action.
1: Bring the Action.

come buona abitudine dei nostri History Kiss, versione originale di I Just Want to Make Love to You di Muddy Waters nel 1954. Poi arrivò la donna più importante degli anni 60 del soul e del rhythm and blues insieme ad Aretha Franklin e Dionne Warwick. Stiamo parlando della mitica Etta James, stessa canzone utilizzata 30 anni fa per un noto spot pubblicitario di una bevanda gassata, e si ripropose il successo di fare l'amore con

love to you. Non c'è nulla che tu debba fare, ma continua a farmi fare l'amore con te. Etta James, un classico, l'abbiamo servita su un piatto d'argento a chi in questo momento è in ottima compagnia. E dai, non... No, la scusa del caldo non funziona, mi dispiace. Per quelle robe lì, più caldo c'è e meglio è. I Just Want to Make Love to You, un grande classico nella versione di Etta James, incisa per la prima volta invece 6 anni prima, nel 1954. Stefano Piccirillo ti sta parlando, insieme facciamo Io, Tu e Kiss Kiss.

quando l'uomo Richard Ashcroft, leader dei Verve, si sentì libero e cantava: ma quanto devo migliorare, quante volte devo imparare tutto l'amore che ho e qui nella mia testa, bene, sono un uomo fortunato, con il fuoco nelle mani, felicità, qualcosa al mio posto, sono in piedi nudo, non mi vergogno di quello che sono. Canzone spettacolare nella piena era anni 90 del Britpop, tra Oasis e Blur spuntarono fuori i magnifici Verve. Quanto sei tormentone, estate 1994.

Aldo con The Rhythm is Magic, diventata ancora più famosa per essere in Italia la colonna sonora del Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Però era l'estate della pubblicazione 1994.

Mentone sei all'interno di Io Tu e Kiss Kiss a partire da questo istante al 347-490-0042. Sei Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Oppure sei una serenata rap, oppure sei Corona. Olga De Sosa fuori Jenny B in sala di registrazione per The Rhythm of the Night. Non scriverlo nei commenti, ma via WhatsApp. Quanto sei tormentone. Del 1994 scegli una di queste tre. Sienna Spyro ora con Material Lover.

0: Qualche mese fa con Die on This Hill, tornata con Material Lover. Allora, tormentoni anni 90, attenzione: Corona, The Rhythm of the Night, serenata rap Jovanotti, piuttosto che Dai il ciclone, Mary Clay Dubaldo.
1: Ciao Stefano, sono Silvio. Corona tutta la vita, mitica.
0: E davvero al numero uno delle vostre preferenze, ancora tanti messaggi. C'è chi si sente più il ciclone, una lotta a due, direi, insomma, oppure avrei previsto Lorenzo Jovanotti, e invece in terza posizione nel gradimento di quanto sei tormentone. Attenzione, c'è un appuntamento imperdibile che è il Kiss Kiss Way, che torna il prossimo weekend 10-11 luglio 2026, appunto, a Pescara. Due giorni di musica, intrattenimento, giochi, speaker, artisti, attività speciali all'interno del village. Amici di Pescara, stiamo arrivando, il cuore pulsante dell'evento, il Play Village, uno spazio aperto al pubblico dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way, tra musica, intrattenimento, grandi attività e soprattutto la possibilità di conquistare biglietti del pit, stare sotto al palco durante il concerto del sabato sera a Pescara. Ultima data estiva del Kiss Kiss Way: Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, ma anche Pinguini Tattici Nucleari, ma anche Sal Da Vinci, Rocco Hunt, Sara Toscano, Settembre, 13 Pietro e tantissimi altri. Kiss Kiss Way in quel di Pescara.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: Kiss, kiss.

0: Ciao Comitiva, sei in Io, tu e Kiss Kiss. C'è stato anche il primo dei due pali di Siena della stagione questa sera, con lo storico trionfo dell'Aquila, che non vinceva una corsa a 34 anni. Noi profeticamente abbiamo nominato l'Aquila di Monghidoro. Vedi che tutto torna. Attenzione quanto sei tormentone, non ho mai sentito parlare di Jovanotti e di Serenata Rap in questo modo.
1: A te, questa è una poesia quando fa Serenata Rap, Serenata Metropolitana.
0: Sì.
1: Mettiti con me, non sarò un figlio di puttana.
0: Rima baciata.
1: Non ci credere alle cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie e poi non mi ricordo più, però Jovanotti tutta la vita.
0: Sei un guru, il nostro guru palificatore, anche lui è entrato in questo momento.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sale sul palco di O2 e Kiss Kiss 50, roulette pronta, anni pronti, tante emozioni da vivere insieme da qui alla mezzanotte. 5 canzoni, bravissimi, risposta. 5 decadi, vi porto nell'anno di un film che io avrò visto almeno 7 volte e che si chiama Due single a nozze. Molto, molto divertente. Jeremy e Gloria, ad esempio. Gloria è da un po' che mi sto guardando intorno e io credo di essere pronto a portare questo rapporto, il nostro rapporto, a livello successivo, a quello che dovrebbe essere il livello successivo in un rapporto. Jeremy, sei contenta? Anch'io voglio portarlo a livello successivo. Vuoi guardarmi con una donna? O che ne dici di quelle gemelle brasiliane che abbiamo conosciuto alla partita? Le scene più divertenti, un grande Owen Wilson insieme a Vince Vaughn e un cast molto divertente. Quello stesso anno c'erano i Simple Plan con Welcome to My Life. Che anno è? 2005.

0: fatto magari l'esame di maturità proprio nel 2005, quanto eri teenager quasi maturo a 18 anni ascoltando Welcome to My Life dei Simple Plan, scattato 50 anni di emozioni per il 50° di Radio Kiss Kiss, nata nel 1976. Anni 80, vi porto in quell'anno dove la tintarella, la bronzatura, doveva essere impeccabile e sfoggiata tutto l'anno. Ci fu l'esplosione dei centri abbronzanti, delle famose lampade da fare anche nel cuore dell'inverno, mentre la televisione commerciale offriva un'immagine di lusso e ottimismo attraverso le serie come Dallas, JR e Dynasty, che dettavano legge anche in fatto di estetica e di trucco. Per quanto riguarda la musica, c'era un'estetica un po' pop anche nel mondo della musica rock, perché dalla Scandinavia arrivò questo riccioluto, nerboruto Joey Tempest, il leader di una band chiamata Europe, prima con Parapapa con The Final Countdown, poi con Rock the Night, il terzo singolo, beh, arrivò quella che oggi viene definita dai più la power ballad, ovvero il lentone della seconda metà degli anni Ottanta, con un nome in particolare in evidenza, che è il titolo della canzone, ovvero Carol. Roulette anni Ottanta, che anno era?
1: 1986.

accendini al posto degli smartphone ai concerti con Carry Europe. Se scrivi su Google settembre due settimane, settembre è il mese perfetto per due settimane di vacanza, trovi prezzi ridotti. Non è quella la storia, perché il nostro cantante settembre pubblica il nuovo singolo intitolato Due Settimane.

0: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iper-

0: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Dove eravamo rimasti qualche minuto fa con 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss, All the Fun, ora leggermente, sottolineo, leggermente attempate di Joy Tempest Europe 40 anni fa. Erano delle ragazzine, adesso mamme o qualcuna nonnetta, ha riascoltato con molta emozione la mitica Carrie. Vi porto negli anni 90 a questo punto. Mi piace salutare gli edicolanti, le edicole. Quando dovevi leggere qualcosa o le ultime notizie, dovevi acquistare in quell'anno il quotidiano per sapere cosa era successo molte ore prima. Oggi sembra una cosa assurda non essere al corrente, non essere sul pezzo, no? A distanza di pochi minuti da ciò che accade non solo in Italia ma nel mondo. C'erano le riviste musicali, c'era Ciao 2001, c'era Rockstar e in quello stesso anno l'esplosione del reggae trasformatosi in pop, Inner Circle.

0: Estate 1992, Inner Circle, si sudava anche lì, anche da titolo Sweat, lo speciale FIFA World Cup. Sta per scendere in campo l'Argentina contro il Capoverde, torna il nostro Sannino.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Sta per iniziare all'Hard Rock Stadium di Miami, Argentina Capoverde, partita valida per i sedicesimi di finale dei mondiali. I sudamericani vengono da un girone terminato a punteggio pieno, battendo Algeria, Austria e Giordania. Leo Messi è stato assoluto protagonista, 6 reti siglate e superato il record di Miro Klose come miglior marcatore di tutti i tempi ai mondiali. Dall'altra parte, Capoverde ha la sua primissima partecipazione ai campionati del mondo e ha passato il turno ribaltando ogni pronostico. 3 pareggi contro Spagna, Uruguay e Arabia Saudita sono valsi il secondo posto. Sulla carta non dovrebbe esserci storia, l'Argentina parte con tutti i favori del pronostico, ma a Capoverde credono nell'impresa, tant'è che persino il presidente della nazione ha affermato in barba alla scaramanzia che vinceranno 1-0. La vincente sfiderà gli ottavi l'Egitto, che poco fa ha battuto l'Australia ai tiri di rigore. Calcio di inizio a mezzanotte, linea a Stefano Piccirillo, da Giuseppe Sannino, chi schissa a tutti.
0: Grazie. Siamo pronti, caro Giuseppe, a vivere un'altra emozione mondiale, ma anche il fatto che Messi è stato fermato all'aeroporto con il metal detector hanno indugiato un po' troppo i poliziotti statunitensi. C'è stata un po' di polemica. Accanto a lui giocherà Lautaro Martinez. Intanto torniamo invece al nostro appuntamento dedicato ai 50 anni di Radio Kiss Kiss, con l'estate degli anni 10 che ha consacrato il revival in grandi stile anni 60, all'inizio della rivoluzione dei social media, della musica che quindi sposava il digitale, che diventava virale. Ci fu un produttore che davvero vinse al gratta e vinci un sacco di soldi, si comprò uno studio di registrazione, ingaggiò una voce pazzesca, quella di Sam Smith, il suo primo feat, e fece la la la. Naughty Boy, che anno era?
1: 2013.

ricordi, frequentavo la quinta elementare all'epoca, 1992, con questa canzone ballavo il mio primo lento con una ragazza, la sorella maggiore di una mia compagna di classe. Quante storie poi che ci raccontate. Ciao Marzia, grazie anche per la tua Inner Circle Sweat vissuta senza scendere dall'automobile, anche se eri arrivata già a destinazione. Noi abbiamo raggiunto il traguardo, ma domani ci rincontriamo e ci riascoltiamo a partire dalle 15 su Radio Kiss Kiss con YouTube il weekend. Grazie a Pasquale Viola in regia. Ci lasciamo con il botto finale del Soul 1968, Otis Redding and Sitting

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: Iperceramica!

0: Notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: do, tre, quattro.
1: Radio Kiss Kiss.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Kiss Kiss!

0: notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Kiss Kiss.
1: 동고의
0: La musica più bella. La musica più bella. Oh,